0: sok, sok gyermek.
1: Tre città, una sola voce.
2: 6023.
3: Sono le due
4: e qualche minuto.
5: Ciao ragazzi, sono Pino Scotto e sono su Radio 6023. Ricordatevi, il rock and roll non morirà mai. Stay rock, brother.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Allora, mio nome è Giorgetta Giusto, volontaria, faccio parte del tavolo carcere.
8: Di cosa vi occupate?
7: Ci occupiamo persone del carcere di Vercelli, sia con attività all'interno dell'istituto che con queste iniziative di sensibilizzazione all'esterno, quindi un dentro fuori.
8: Quali sono i vostri contatti?
7: I nostri contatti, allora, intanto col volontariato, con le associazioni di Vercelli. Noi nel tavolo carcere siamo volontari, alcune associate ad alcune associazioni, altre no. Quindi contatti col territorio in senso ampio, con gli enti locali, è ovvio, la direzione del carcere e con le associazioni. Siamo coordinate dal centro territoriale del volontariato.
8: Avete un indirizzo mail o i social ai quali possiamo contattarvi?
7: Direttamente al centro territoriale del volontariato, mettendo in evidenza che è il gruppo del tavolo carcere.
6: Radio 6023 per il centro territoriale volontariato, Biella Vercelli.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
3: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Biotestamento. Informati su vidas.it.
3: Scelgo adesso. Adesso che posso.
5: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
6: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
5: Paolo Borsellino.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Hauser Volontariato. Noi siamo presenti in tutta Italia, siamo un EPS molto grande, come dire. Nasciamo nel lontano 86 per volontà di Bruno Trentini. Disse, insomma, che i pensionati dovevano non smettere di fare delle cose perché sennò sarebbero rimasti, come dire, isolati dal contesto sociale. Svolgiamo un'attività che è prevalentemente di accompagnamento da e verso gli ospedali, cioè andiamo a prendere la persona a casa, se deve fare delle visite, se deve andare dal parrucchiere, se deve andare dal podologo, oppure a fare delle commissioni, fare la spesa. Li accompagniamo, li prendiamo a casa e li riportiamo. Siamo presenti a Vercelli con una sede strutturata dove abbiamo 4 auto e a Borgo Sesia con altre 2 automobili. Quindi, come dire, l'attività prevalente è quella. Stiamo facendo un progetto per l'AS che si chiama Famiglie Fragili, per le persone che entrano in terapia che hanno dei problemi, e per cui li accompagniamo, come dire, su segnalazione dell'ASL, li accompagniamo, e poi è l'ASL che dà lei un contributo a noi. Invece solitamente noi non tariffiamo e offriamo il servizio, come dire, a donazione, poi se uno ne ha ci dà qualcosa, insomma, per sostenere le spese che sono quelle ovviamente delle automobili. Siamo reperibili qui a Vercelli in via Dante 93, il numero di telefono è lo 0161 201807. Siamo reperibili a questo numero di telefono dove si fanno le prenotazioni dei viaggi, cioè nel senso se uno ha bisogno del trasporto. Però facciamo una serie di altre attività. Abbiamo un ambulatorio sociale all'isola dove ci sono medici volontari in pensione e facciamo anche delle attività di formazione. Ad esempio, adesso stiamo facendo un corso di informatica, utilizzo smartphone, PC e tablet per le persone che lo richiedono. Generalmente sono anziani che non hanno, come dire, dimestichezza con questa materia e che vengono aiutati. In passato lo facevamo presso le scuole prima del Covid e facevamo 5 corsi abbastanza numerosi all'anno. Per il momento stiamo riprendendo noi presso la sede per una dozzina di persone per volta e quindi speriamo di riuscire ad allargare, come dire, le nostre iniziative verso i giovani, perché abbiamo un progetto che è quello di un sostegno di carattere psicologico, perché noi presso l'ambulatorio abbiamo degli psicologi che sono gratuiti, come dire, e che quindi potrebbero offrire uno sportello di consulenza e poi magari, se serve, come dire, la prosecuzione con il singolo che ha richiesto, come dire, una prestazione da paziente, ecco, insomma.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
1: Radio 6023.
9: Yo, shut the fuck up.
10: Sei zero ventitré.
5: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
1: Radio 6023.

0: Ahmed, a te da venire qua.
1: Adesso arrivo, non rompere.
0: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
1: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
0: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
1: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.italiasononanchio.it

Sta ben oltre la musica. Cenari un poco irritata che io fossi assieme a degli hooligan. Crepa come hai vissuto, seta nel mio tessuto. Albi orientali, tramonti africani, penso di essere astuto.

0: colpita sono Cupido.
1: Radio 6023.
2: Tutta gioia, tutta bellezza.
3: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
4: Sono passate da pochissimo le 19, oggi è mercoledì 25 aprile, giornata della liberazione qui in Italia e Eurofonica è sempre in diretta. Io sono Nicola Pifferi, con me logicamente come sempre c'è tutta la redazione di Eurofonica Italia. Di che cosa parliamo oggi? Beh, partiremo proprio dal 25 aprile, dalla festa della liberazione. Andremo a vedere come si festeggia la liberazione negli altri paesi dell'Unione Europea e poi parleremo del problema, diciamo così, che si sta veramente creando a livello di rapporti tra Italia e Austria. Perché l'Austria ha deciso di aprire i consolati ai cittadini sudtirolesi, ovvero i cittadini di lingua tedesca, anche di lingua italiana, residenti nella provincia autonoma di Bolzano. Poi parleremo di robot, qual è il rapporto tra l'Unione Europea e, diciamo, l'intelligenza artificiale in generale, i robot. E poi ancora parleremo di media, parleremo di giornalismo e cercheremo di capire se l'Unione Europea protegge i giornalisti. In conclusione, che cosa è successo con questo tema dell'economia circolare? Vi ricordate che ne abbiamo parlato con Simona Bonafella la settimana scorsa? Ora vediamo in che direzione si sta andando e a che punto è l'Italia rispetto agli altri paesi. Conclusione, conclusionissima, UFO Dummies, che cos'è il Comitato Economico e Sociale Europeo? Tutto questo logicamente sempre in meno di un'ora. Allora iniziamo, partiamo da questa vicenda tra Austria e Italia. Antonio Megalizzi ha cercato di capire che cosa sta succedendo.
5: Eurofonica. L'Austria ci riprova dopo aver fatto saltare i nervi al governo italiano lo scorso inverno promettendo il doppio passaporto ai cittadini altoatesini di lingua tedesca e ladina. Il premier Sebastian Kurz ha avviato un iter legislativo dall'obiettivo inedito: l'apertura ai sudtirolesi di lingua esclusivamente tedesca dei consolati austriaci in tutto il mondo, anche dove operano gli equivalenti italiani. L'inquietante distinzione etnica proviene niente meno che dall'FPOE, il partito di estrema destra al governo con Kurz. Ma c'è di più: il parlamentare Werner Neubauer ha recentemente dichiarato di lavorare a una legge che permetta agli atleti altoatesini di gareggiare nelle file della nazionale austriaca. E poco importa se i valori fondamentali sui quali si reggono i trattati europei sottoscritti anche dall'Austria al suo ingresso nel 1995 dicano tutt'altro. Per esempio, secondo la normativa UE, un qualunque cittadino europeo in viaggio in uno stato dove non trova assistenza consolare o diplomatica del proprio paese ha diritto ad essere protetto da un consolato, un'ambasciata di un qualsiasi stato membro dell'UE. Un cittadino altoatesino, quindi italiano, può ricevere assistenza dal consolato di Malta, della Bulgaria, della Francia o della Svezia, indipendentemente dalla lingua che parla, dai calzettoni che indossa durante le feste tirolesi o dallo strudel di mele che mangia come dessert. Perché essere europei, e c'è scritto anche in tedesco, significa beneficiare degli stessi diritti senza alcuna discriminazione, come recitano il trattato sul funzionamento dell'UE e la Carta Europea dei Diritti Fondamentali. E che dire poi della conclamata condivisione di responsabilità europea. L'Austria sta preparando una legge degna del miglior 007. Il ministro dell'interno Herbert Kickl, uno che ha dichiarato che il suo obiettivo è portare l'Austria a non accettare più alcuna richiesta d'asilo, ha promesso di geolocalizzare tutti i cellulari dei migranti per dimostrare che chi è passato da altri paesi UE durante la propria rotta dovrà tornarci, oltre a ordinare di sequestrare ad ogni richiedente asilo il denaro contante e a velocizzarne le procedure di espulsione. In tutto questo l'Italia, dall'altra parte del Brennero, si rivolge sconsolata a Bruxelles, sperando che i rimproveri della Commissione europea tamponino l'ondata nazionalista che da qualche mese ha invaso anche Vienna. Perché se ad oggi la legge sui consolati è stata bloccata, l'idea dei passaporti pare solo temporaneamente accantonata. E così sembra tanto lontano quel momento, circa un anno fa, nel quale il presidente della Repubblica austriaca appena eletto, Alexander Van den Bellen, ricordava al Parlamento europeo che muri e nazionalismi non risolvono i problemi, ma ne creano di ulteriori. Dall'elezione di Kurz sicuramente ne sappiamo tutti qualcosa. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento.
3: Eurofonica.
4: State ascoltando Eurofonica in diretta su tutte le radio del circuito Raduni. Allora, l'abbiamo detto, oggi è il 25 aprile, festa della liberazione in Italia, ma come si festeggia la liberazione negli altri stati dell'Unione Europea? Caterina Moser ha cercato di scoprirlo.
3: Eurofonica.
6: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
1: Faccio radio perché mi piace pensare che nel mio piccolo possa aiutare le persone.
7: Faccio radio perché voglio che la mia voce venga ascoltata.
8: Faccio radio perché amo l'informazione.
9: Faccio radio perché mi tiene compagnia.
10: Faccio radio perché credo che la buona comunicazione esista ancora e debba partire da noi.
11: Faccio radio perché amo fare radio.
12: Festival delle radio universitarie italiane. Per chi ama fare radio. Cagliari 10, 11, 12 maggio 2018. Scopri il programma su fru18.it.
13: Eurofonica.
14: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
15: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
16: Benvenuti al Parlamento Europeo, questa è la puntata speciale a Strasburgo. Non sono da solo a condurre questa puntata, con me c'è Mauro Gemma di Radio Zammu. Ciao Mauro.
17: Grazie, buon pomeriggio Andrea, buon pomeriggio.
16: C'è anche Silvia Pegurri di Fuori Aula Network da Verona. Ciao Silvia.
18: Buonasera a tutti.
16: L'abbiamo detto, è una puntata speciale, qui con noi c'è anche Laura Rondinella, sempre di Radio Zammu, ma è qui perché ha vinto il Talent Best Voice all'ultimo Festival delle Radio Universitarie.
18: Ciao, buonasera a tutti.
17: Allora, oggi giornata densa di discussioni, votazioni al Parlamento Europeo, tutta una serie di notizie che abbiamo da darvi. Iniziamo col sommario, perché si ritorna a parlare di austerity. Tutti voi sapete di cosa si tratta, lo sapete soprattutto con un'accezione un po' negativa, ragazzi. E Fabiano Catania ci ricorderà perché l'austerity, secondo lui, alcuni articoli e moltissime statistiche, fa male. Eppure c'è Antonio Megalizzi che in un ping pong dall'altra parte invece dice che fa bene. A quanto pare 11 paesi su 27 ne hanno tratto beneficio e a quanto pare, udite udite, c'è proprio la Grecia tra questi.
18: Parleremo anche del controverso hashtag MeToo che è partito dall'America ma è arrivato anche in Europa per poi passare alla presidenza bulgara al Consiglio dell'Unione Europea, per capire i lati positivi ma anche quelli negativi, dato che siamo stati qui anche a vedere e ascoltare il dibattito. Per poi passare alle fake news che hanno letteralmente invaso le nostre bacheche di Facebook e di Twitter fino a diventare un vero e proprio problema.
19: Questi sono gli argomenti che affronteremo durante questa puntata, ma non dobbiamo dimenticare che cosa è successo oggi al Parlamento Europeo. Abbiamo assistito infatti alla seduta della sessione plenaria e abbiamo ascoltato le parole del primo ministro irlandese, abbiamo parlato del dibattito sul futuro dell'Europa e soprattutto abbiamo assistito al discorso sulla neo-presidenza bulgara e su quelli che sono i propositi del primo ministro. Ne parleremo nel corso della nostra puntata, quindi direi di cominciare subito con la musica. C'è Axwell Ingrosso, More Than You Know.

0: Une Europe qui marche, une Europe nouvelle, une Europe qui progresse, une Europe qui innove. Une Europe qui va de l'avant et qui travaille avec les autres continents.
1: Le terrorisme, le changement climatique, les migrations, les paradis fiscaux, la croissance, l'emploi.
2: 27th birthday of Schengen.
3: Libre circulation des personnes.
4: Schengen.
5: Schengen.
3: Schengen.
6: Schengen.
7: It's based on co-decision.
8: Problems at the border.
9: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
8: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? A lot of anxiety about Schengen.
10: E quello che avete sentito sono le voci del Parlamento europeo, parlamentari che discutono sui temi e cercano di cambiare il corso della nostra Unione europea. Vi avevamo promesso un pezzo sull'austerity per capire se forse non sia proprio la migliore soluzione per uscire da una crisi. Ci sono gli esempi della Grecia e del Portogallo, ce li spiega molto bene Fabiano Catania.
11: Eurofonica.
12: Quando si parla di Unione Europea spesso ci si dimentica che non si tratta di un progetto neutrale. L'idea di mettere insieme i paesi del vecchio continente aveva bisogno di un obiettivo comune e di regole che permettessero la civile coesistenza. I padri fondatori di quella che oggi è l'UE scelsero di plasmare un'unione su base neoliberista, quella corrente di pensiero economico che arrivava dagli Stati Uniti e che diventò il modello al quale l'intero Occidente guardava dopo la Seconda Guerra Mondiale. 70 anni dopo, il mondo si è accorto delle inquietanti storture di questo modello di sviluppo e persino negli Stati Uniti qualcuno ha cominciato a ripensare il futuro economico del mondo occidentale dopo la crisi del 2008, la più grave della storia dell'umanità. Se foste pieni di debiti e aveste truccato il vostro bilancio, ma a Bruxelles avessero comunque chiuso un occhio, come nel caso dell'Italia e della Grecia, accettereste di fare un accordo con un estraneo che prevede come potete spendere i vostri soldi e con che limiti? Questa è la politica dell'austerity, lo strumento con cui l'Unione Europea ha combattuto il collasso delle economie nazionali dopo il 2008. I paesi che hanno deciso di far parte della moneta comune, dell'Eurozona, sono costretti a seguire stringenti regole create dai funzionari di Bruxelles, inserite nel trattato di Maastricht del 92 e firmate dai premier degli stati membri, con un unico solo obiettivo, il pareggio del bilancio pubblico. Dopo quasi 10 anni di austerity, è servita ai paesi in difficoltà per uscire dalla crisi? Il tema è controverso e gli esperti si dividono. Due esempi su tutti sono interessanti per capire le conseguenze dell'applicazione dell'austerity: la Grecia e il Portogallo. Il paese ellenico, dopo una blanda resistenza, ha accettato le misure imposte da Bruxelles. Il risultato è stato quello che anche il Fondo Monetario Internazionale riconosce come un fallimento: tagli agli stipendi del 60%, fine della sanità pubblica, vendita ai privati di asset strategici come il porto del Pireo o gli aeroporti delle isole. Dall'altra parte, quella del Portogallo è invece una storia di lotta, che in parte può essere considerata a lieto fine. Il governo Costa, infatti, dal 2015 ha attivato diverse politiche sociali e anti-austerity, come tasse patrimoniali sui beni di lusso e sulle seconde case, taglio dell'IVA dal 23 al 13%, annullamento dei tagli alle pensioni. Nel 2016 il Portogallo ha avuto il deficit più basso della sua storia, il 2%. La disoccupazione è scesa dal 12 al 10%, più bassa rispetto a quella italiana e la metà di quella greca, che si attesta al 21%. Per i lusitani rimane però l'incognita di un debito pubblico molto alto, che in caso di un ulteriore shock economico renderebbe molto vulnerabile l'economia. Quella del Portogallo resta però una storia interessante, diametralmente opposta a quella greca. Al di là dei dati, dell'economia e dei numeri che dividono, c'è un punto che rende l'austerity inquietante, ed è la sua idea di fondo. L'idea che un bilancio in pari sia più importante di investimenti nella sanità e nell'istruzione di un paese, che rassicurare i creditori sia più importante del reddito di una famiglia, che il mercato unico sia come uno show, e show must go on. Pazienza se qualcuno rimane indietro. Fabiano Catania per Eurofonica, Radio Eco, da Parigi.
11: Eurofonica.
13: E quindi neoliberismo, trattato di Maastricht, ma anche lasciare indietro gli ultimi, conto in pari. Ecco perché secondo Fabiano Catania e secondo molti altri cittadini l'austerity fa male. Però a quanto pare, come vi dicevo ragazzi, 11 paesi su 27 ne hanno tratto beneficio, sebbene in piccola percentuale. Il Portogallo potrebbe essere tra questi, ma c'è sicuramente, udite, e la Grecia. E allora sentiamo il pezzo di Antonio Megalizzi.
11: Eurofonica.
14: Ce lo chiede l'Europa è lo slogan più utilizzato dai detrattori dell'Unione nelle campagne elettorali nazionali, insieme ad Evergreen come casta, eurocrazia, fiscal compact, deficit, la più rigida, spigolosa, incattivita, austerity. Insomma, roba per la quale politici come Farage, Salvini, Le Pen o Tsipras hanno campato anni, paragonando l'Unione Europea ad una temibile mostro a 5 teste pronto a cibarsi dei risparmi dei cittadini comunitari a suon di interessi sul debito e di richiami all'ordine. all'ordine e alla stabilità. Stabilità che, per chi non lo sapesse, è uno dei valori fondanti dell'Unione. Sì, perché per far funzionare un mercato di 500 milioni di abitanti, 28 nazioni, 28 legislazioni e sistemi economici differenti, servono parametri concordati e regole. Regole non certo inventate dalla Merkel in qualche noiosa serata invernale nella taverna bavarese dell'ex ministro delle finanze tedesche Wolfgang Schäuble, ma concordate a Maastricht nel 1992 e ratificate da tutti gli stati membri in quello che viene chiamato da tutti il Trattato dell'Unione Europea, cosa che spesso i politici nazionali, specie in prossimità delle elezioni, tendono a dimenticare, come tendono a dimenticare che il rapporto tra deficit e PIL, cioè quanto un paese si indebita e produce in un anno, non deve superare il 3% per mantenere uno standard dignitoso e uniforme all'interno dell'Unione. Ed ecco che, secondo i dati relativi al 2016, l'austerity, la rigidità dei conti, ha portato beneficio a 11 nazioni dell'Unione che hanno registrato un avanzo sul PIL. Parliamo di Germania, Svezia, Paesi Bassi, Lussemburgo, Bulgaria, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Malta, Cipro e, udite udite, la Grecia. Esatto, la nazione che fino a quando utilizzava i miliardi dell'UE per politiche sociali ed economiche, diciamo così, audaci, come il reddito per le donne nubili o le baby pensioni per i mestieri usuranti, come quello del parrucchiere, rischiava il fallimento e che da quando ha seguito con attenzione il diktat di Bruxelles sta addirittura crescendo. Miracoli dell'eurodittatura che ci vorrebbe tutti poveri a vantaggio dei burocrati della Commissione Europea, delle banche, delle multinazionali appoggiate dall'UE e dall'euro che è forte solo per la Germania. Oppure, più semplicemente, la prova pratica di un fatto inconfutabile: ci si indebita da soli, sbraitando contro gli altri, si cresce insieme, rispettando le regole di tutti. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento. Eurofonica.
2: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
4: Questi erano i Subsonica con Liberi Tutti. Noi andiamo avanti con Eurofonica. È tempo di trasformazioni in Europa, di muri che si alzano, cambi di governo, ma pensate che addirittura c'è chi pensa a cambiare il nome del proprio Stato. Stiamo parlando della Repubblica Ceca. Tutti i dettagli ce li dà adesso, da Trento, Antonio Megalizzi.
5: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
6: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
14: Da almeno 3 anni il presidente della Repubblica Ceca, Miloš Zeman, incontra i vertici del governo di Praga per lavorare ad un punto sull'agenda che proprio non si riesce a sbrogliare. Riforme costituzionali, ennesimo slittamento sull'entrata nell'euro, inasprimento delle leggi sull'immigrazione, ma che in Repubblica Ceca il chiodo fisso del governo è il nome del paese. Troppo lungo, poco friendly, quasi freddo, sicuramente distaccato. Dire di andare in Repubblica Ceca infatti non equivale a dire vado in Spagna o vado in Francia. Bisogna allungare la frase aggiungendo 2 nomi invece che uno, con tanto di Repubblica, alquanto scontato se pensiamo che si tratta della forma di governo più rappresentata al mondo.

0: La divisione ufficiale del 1993 ha portato la Repubblica Ceca e la Repubblica Slovacca a distinguersi anche formalmente e politicamente. Solo che mentre la Slovacchia ci va bene com'è, noi Cechia non riusciamo proprio a dirlo. Il termine sembra povero, sicuramente meno pomposo di quello slovacco, e forse proprio per questa competizione che da sempre unisce e divide due popoli, la denominazione ufficiale inviata a ONU e Unione Europea recitava Repubblica Ceca. Il problema principale, a detta dei cechi, sta però nel fatto che risulta complicato dare un nome univoco alle tre regioni che compongono la nazione: la Boemia, con la capitale Praga, la Moravia ad est e la Slesia a nord-est, tant'è che gli stessi cittadini cechi tra loro si chiamano Boemi, Moravi e Slesi. E così Repubblica sembrava un termine neutro, in grado di unire l'etnia dei cechi, primo popolo ad abitare la zona nel VI secolo, ad una politica formalmente e culturalmente divisa all'interno del paese. Il punto è che, si sa, il marketing del turismo aggiunge dei segni più importanti nel bilancio dello Stato, solo Praga conta 6 milioni di turisti all'anno, e non dover ricorrere a strane abbreviazioni o tagli di parole renderebbe anche ai visitatori di questa splendida nazione la vita un po' più semplice. Così, il 2 maggio, il presidente Zeman e il premier Sobotka hanno inviato all'ONU la nuova dicitura corretta della nazione: Česká in ceco, ovvero Cechia in italiano, con buona pace di Boemi, Moravi e Slesi, di motori di ricerca che risparmieranno parole al vostro browser, di telecronisti che devono ripetere il nome di una nazione un centinaio di volte durante la gara, di agenzie viaggio che finalmente andranno oltre l'equazione Praga uguale Repubblica Ceca e menzioneranno anche la magia di città come Olomouc, Ostrava, Brno e Český Krumlov. Antonio Megarizzi per Eurofonica Trento.
1: Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France
2: e altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU,
3: senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio
4: e Kids FM in Germania.
5: È un programma che giunta le radio universitarie di Min e do Algarve.
1: Eurofonica.
6: Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco giovanile impressionante.
7: Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
0: Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
8: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
9: E benvenuti, avete appena ascoltato le parole del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, all'indomani delle celebrazioni per i 60 anni della sigla dei Trattati di Roma. Questa è Eurofonica IT, il format Raduni che vi racconta come solo noi sappiamo fare tutto quello che avviene in Europa.
10: Questa è la 27esima puntata live sul network Radio Università Italiana, in cui vi racconteremo del post dichiarazione di Roma, delle politiche ambientali dell'Unione Europea. Ovviamente non mancherà l'approfondimento sulla Brexit.
9: In realtà è la 26esima, ma parleremo anche delle manifestazioni.
10: Cosa ho detto?
9: 27esima?
10: Vabbè, siamo un passo sempre avanti.
9: Comunque, parleremo ovviamente delle manifestazioni dello scorso 25 marzo a Roma e Bruxelles, delle elezioni in Francia e molto altro ancora. Per cui che cosa succede? Vi consigliamo di mettervi comodi perché inizieremo subito con una breve carrellata degli eventi in discussione questa settimana al Parlamento Europeo.
10: Tanto per cominciare, lunedì il ministro dell'interno federale tedesco Thomas de Maizière ed il ministro dell'interno francese Matthias Fekl hanno discusso con la Commissione per le libertà civili su possibili misure per migliorare la situazione della sicurezza in Europa, così come le sfide future in materia. Ne parleremo più nel dettaglio nella rassegna stampa a fine puntata.
9: E mentre in Parlamento se ne discuteva, è arrivata anche la dichiarazione provocatoria del portavoce del governo ungherese, Zoltán Kovács, che proprio in riferimento alla ricollocazione dei migranti legata all'approvazione del bilancio dell'Unione Europea ha dichiarato ai media nazionali che il nostro paese starebbe in realtà ricattando l'Ungheria, facendo pressioni politiche, pensa un po' tu, anche però sul resto dei paesi dell'Europa centro-orientale e dando lezioni addirittura su come applicare regole e rispetto dei valori dell'Unione Europea.
10: Ma cara Rossella, la situazione si potrebbe complicare, visto che viene annunciato l'intenzione di ritirarsi a partire da settembre dal piano di ricollocamenti deciso dall'Unione Europea. Questa proposta, avanzata dal ministro della difesa Hans Doskozel dei socialdemocratici, è stata infatti accolta dal ministro degli interni Wolfgang Sobotka dei popolari, questo sicuramente ha origine ungherese. Vienna giustifica la decisione con il fatto di aver accolto negli ultimi due anni in proporzione molte più domande d'asilo dell'Italia, ovvero circa 5.000 contro le 2.000 domande per un milione di abitanti. Effettivamente sono tanti.
9: Insomma, l'Ungheria accusa l'Italia di ricattare i paesi dell'Europa centro-orientale sulle

0: Location. L'Austria dichiara di voler dare per ora il via libera all'accoglienza dei profughi dall'Italia e Grecia, solo però fino a settembre 2017. Pare insomma che proprio il summit per i 60 anni dalla firma dei trattati di Roma, questo slancio unitario dimostrato dai 27 leader europei, si spacchi in realtà proprio sul dossier migranti. Una situazione così complessa all'indomani della dichiarazione di Roma che addirittura noi abbiamo chiesto al nostro Antonio Megalizzi da Trento di parlarcene.
1: Eurofonica. Alla fine è andata, si temeva che Polonia e Grecia, contrari all'andazzo istituzionale, politico ed economico dell'UE, potessero non firmare la dichiarazione di Roma del 2017, ma così non è stato. La prima, per bocca del primo ministro Beata Zidlo, era contraria all'idea di difesa comune e al disegno dell'Europa a due velocità, che avrebbe etichettato i paesi dell'est come nazioni di serie B. Inoltre era stato espressamente chiesto di inserire nella dichiarazione la necessità di arginare i flussi migratori, trasformata poi sapientemente dal Consiglio in rendere più sicure le frontiere esterne. A Tsipras, invece, che aveva chiesto più rispetto per i diritti sociali, l'UE ha risposto offrendo un intero punto della dichiarazione dedicato all'argomento. Come nella migliore o peggiore delle tradizioni europee, il documento è stato approvato cercando di venire incontro a tutte le posizioni. Sono quattro i punti principali del testo. Un'UE più sicura, formata da cittadini liberi ma allo stesso tempo protetti da solide frontiere esterne. Un'UE prospera e sostenibile, che generi crescita e occupazione. Un'UE più sociale, che garantisca parità di genere e lotta alle discriminazioni. Un'UE più forte nel mondo, che rafforzi la propria difesa comune e che veda la NATO come un elemento complementare e non antagonista. La dichiarazione, redatta e firmata dai 27 capi di Stato europei, si chiude però con l'ennesima grande contraddizione. Noi leader, lavorando insieme nell'ambito del Consiglio europeo e tra le istituzioni, faremo sì che il programma di oggi sia attuato e divenga così la realtà di domani. Noi leader, il Consiglio e poi il resto delle istituzioni europee. Una trafila che aveva la responsabilità di cambiare tutto, ma che in realtà continua a non cambiare niente. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento.
2: Eurofonica. Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
3: Eurofonica.
4: Eurofonica!
0: Eurofonica. Nel frattempo, non so se ve ne rendete conto, è venuto a trovarci il nostro Antonio Megalizzi da Trento, proprio per lo spazio dedicato, come di consueto, alla nostra rassegna stampa. Vorrei tanto dedicare questa bellissima canzone al nostro Antonio, che so che apprezza.
5: Sì, ciao, sì, Antonio. Io mi sono collegato apposta per Upupa, in realtà, quindi faccio corsi, sì.
0: Allora Antonio, parliamo un po' di quelle che sono le ultime news che si stanno susseguendo in Europa, e parliamo soprattutto, iniziamo con qualcosa che ci tocca ben da vicino, della querelle aperta tra Unione Europea e Italia a proposito dell'approvazione del bilancio. Ce ne vuoi dire di più?
5: Esatto, oggi dovevamo praticamente presentare il compitino, avevamo tempo fino a ieri sera, all'Unione Europea, alla Commissione Europea, al nostro amico Moscovici, che si occupa proprio della parte economica. Noi abbiamo promesso nulla di sconvolgente, in realtà, delle azioni di lotta all'evasione, così avevamo più entrate, e nuovi passi nel contenimento della spesa pubblica per assottigliare le uscite, secondo il Sole 24 Ore, è una sorta di supercazzola, cioè quello che stiamo raccontando dagli anni 60 ad oggi. E continuano a crederci, questa è la cosa più bella. Nessuna manovra correttiva in quest'ottica emergenziale, niente scontro con la Commissione. C'è questo conto enorme da 3,4 miliardi da un po' da sistemare. Noi siamo andati lì e abbiamo fatto appello a dei fattori per noi molto rilevanti, ovviamente le spese aggiuntive per il terremoto, ma anche il contesto difficile di mercato, a detta di Padoan, per rilanciare le privatizzazioni. Quindi noi, con queste due, diciamo, giustificazioni, chiederemo di abbassare ancora di più di qualche decimale il PIL, e quindi avremo la faccia tosta di presentarci chiedendo un rientro della 1,7 miliardi di euro, quindi quasi la metà di quello.
0: È un po' come andare a scuola, no? Ritorniamo sui banchi, questa volta l'insegnante, esatto, è l'Unione Europea che ci dà il compito a casa, e questa volta mi pare l'abbiamo fatto un po' male, vero?
5: Sì, abbastanza, però da una nazione che ha pareggiato due guerre mondiali ti aspetti qualsiasi cosa. Diciamo che ne usciamo sempre molto bene.
0: Ovvio,
5: secondo me, raccontandola, ovvio. Insomma, noi abbiamo queste doti innate di comici.
0: Amici come prima.
5: Abbiamo, insomma, anche in politica ormai.
0: Esatto. Cambiamo invece un po' argomento e parliamo della dichiarazione di Tusk, Tusk è un'altra cosa, a proposito delle minacce esterne che deriverebbero, secondo lui, dall'Unione Europea. Ne abbiamo parlato in realtà anche prima all'interno della puntata, ci sono tante minacce che attualmente l'Europa sta affrontando. E probabilmente la nuova amministrazione Trump, insieme alla Cina, la Russia e l'Islam radicale, potrebbero rappresentare un'ulteriore minaccia, giusto?
5: Esatto, chi conosce Tusk in realtà, che è il presidente del Consiglio europeo, sa che ogni 6 mesi fa un discorso del genere, no? Le minacce esterne verso l'Unione Europea. Adesso però effettivamente con la nuova amministrazione degli Stati Uniti, con Trump che non è così benevolo nei confronti nostri, sai, lo metti insieme alla Russia, alla Cina, all'Islam radicale, ha iniziato a dire: ragazzi, c'è una minaccia esterna abbastanza forte e c'è questa nuova posizione geopolitica che è molto molto fragile, quindi o siamo tutti uniti oppure insomma finiamo per essere schiacciati da queste grandi superpotenze. E non pensate ai vecchi fatti, non pensate come quello che dicono di seguire ciò che dicono i populisti, ritorneremo insomma alla mitica sovranità degli stati membri. Se non stiamo insieme, questi ci schiacciano. E tra l'altro nel frattempo Trump ha lanciato l'offensiva contro l'euro, cose che ha fatto. Sì, esatto. Mi mancava questa cosa.
0: Esatto, infatti io proprio su questo ti volevo dire, ma è insomma Trump che parla dell'euro come di un marco in realtà mascherato, tu come la vedi?
5: Esatto, non potendo bloccare una moneta fisicamente all'aeroporto ha finito per screditarla, cioè quindi lui ha detto che la Germania sfrutta questa moneta unica, la chiama è come se fosse un marco, come se fosse sua, e sfrutta soprattutto gli altri stati europei per guadagnarci. Tra l'altro al Parlamento europeo oggi c'è stato un dibattito proprio all'ordine del giorno da vari gruppi sulle restrizioni dei visti decise da Donald Trump. Ma a proposito di Parlamento europeo, c'è la nostra Marine Le Pen.
0: Sì, allora questa in realtà è una notizia nuova che in realtà è un po' vecchia, nel senso che proprio tu avevi approfondito la questione sulla gestione dei fondi che vengono destinati agli eurodeputati per la gestione delle loro spese, no? Inerenti però alle attività a livello europeo.
5: Esatto, io avevo fatto questo focus sui soldi di Marine Le Pen destinati alle sue assistenti, poi le ho mandato anche il curriculum, non mi ha mai risposto. Perché? Perché avrebbe usato 340.000 euro del Parlamento europeo per pagare innanzitutto la sua assistente personale che ha finito per lavorare a Parigi, la tale Catherine Grisey. Ha lavorato a Parigi per lei e per il partito dal 2010 al 2016, un reddito complessivo di 300.000 euro, che sono tipo 50.000 l'anno, che non è affatto male per essere un assistente della Le Pen. E oltre all'assistente personale, che uno dice ma sì, è l'assistente personale, sarà legata insomma alla Front National, al partito, ha speso 41.000 euro sempre del Parlamento europeo, sempre destinati ad assistenti che dovevano lavorare a Strasburgo, a Bruxelles, per tale Thierry Lagier, che è il bodyguard che è stato assunto per qualche mese per una cifra di 41.000 euro nel 2011. Lei dice di essere perseguitata, poverina, dall'Europarlamento, dagli eurocrati che oggi hanno pignorato praticamente il suo stipendio e il fondo dei suoi rimborsi per 4.342 euro al mese, e hanno decurtato il suo stipendio. Lei prenderà circa 3.100 euro al mese.
0: Poverina, guarda, mi dispiace per lei, veramente solo 3.100 euro al mese, così poco. Tra l'altro, esatto. Mi pare che sia anche una questione in realtà di famiglia, perché se non erro anche il padre aveva usato più o meno lo stesso giochino, no?
5: Ma di famiglia e di partito, tra l'altro.
0: Altri due
5: parlamentari hanno lo stesso piccolo problema.
0: Ecco, cambiamo discorso e questa volta parliamo di qualcosa che teoricamente ci dovrebbe rendere tutti quanti più contenti quando andiamo all'estero, ossia il roaming.
5: Sì, diciamo che da europeisti convinti, quando qualcuno attacca l'Unione Europea stiamo usando questa storia del roaming. Io la sto usando specie con i quarantenni, con i cinquantenni che ci parlano degli immigrati. Io rispondo: sì, ma sai che se tu vai in Germania poi con la Vodafone eccetera puoi mandare, ma veramente, sì allo stesso prezzo, e poi un po' recuperiamo dei punti. Praticamente la Commissione Europea ha raggiunto nella notte questo accordo sui prezzi all'ingrosso che deve portare all'abolizione delle tariffe per il roaming di cui parlavamo entro il 15 giugno di quest'anno, cioè e bisogna fare in modo che gli operatori telefonici grossi non ci perdano troppo. Le tariffe all'ingrosso saranno più basse del 90% rispetto a quelle attuali, e quindi molti addetti ai lavori, per molti addetti ai lavori questo tema rimane un po' controverso, perché è strano parlare di tariffe così basse quando in realtà gli operatori devono recuperare dei costi senza dover aumentare i prezzi al dettaglio, cioè delle tariffe nostre. Ma come faranno a non aumentare i prezzi al dettaglio se devono ammodernare tutte le reti di tutti i cittadini europei, perché tutti devono avere la connessione stabile in tutta l'Europa, se devono comunque sopravvivere grazie a tutto questo? Non si sa, insomma, il Corriere si pone questa domanda, il Corriere Economia, e nel mentre ci fa anche scoprire che il ministro maltese, praticamente Malta ha un tale Emmanuel Mallia che è il ministro per i servizi digitali, che è una cosa meravigliosa di cui non ero a conoscenza, e si occupa di questo perché Malta presiede il Consiglio dell'Unione Europea. Grande Mallia.
0: Beh, devo dire, molto interessante, ma soprattutto mi piacerebbe capire da dove prenderanno questi soldi, cioè poi alla fine per fare tutta questa riduzione, da dove li prenderanno, no?
5: Beh, è un punto che si ripete più volte, ma non si sa, in diversi settori, ma insomma, a volte
0: la finanza creativa alla Tallisto Canzi.
5: Esatto.
0: Vabbè, ma arrivati a questo punto, noi ovviamente ringraziamo Antonio Megalizzi da Trento per la rassegna stampa, le notizie che ha trovato freschissime, che abbiamo commentato in diretta. State ascoltando Eurofonica, ovviamente il programma che vuole parlare di Europa in modo facile, semplice e giovane. Non ci stancheremo mai di ricordarlo, vero Elisabetta?
6: Sì.
0: Torniamo a parlare anche in questa puntata di Erasmus. Vi chiederete, sì, va bene, ma ne avete già parlato la settimana prima, come del resto abbiamo parlato anche di Brexit, in verità, ma gli argomenti sono abbastanza ricorrenti, possiamo anche dirlo. Perché ne torniamo a parlare? Perché il 2017 è l'anno in cui si festeggia appunto il 30° anniversario del programma Erasmus, e quindi ci saranno tantissime celebrazioni nel corso di quest'anno. Per 30 anni il programma ha fornito la possibilità di migliorare le possibilità di trovare lavoro, acquisire nuove prospettive per lo sviluppo sostenibile, imparare una nuova lingua, capire meglio cosa significa cittadinanza europea e scoprire magari anche di avere una passione per il volontariato.
6: È proprio così, infatti sono tanti gli eventi di celebrazione che si stanno per susseguire nei prossimi mesi in tutti i paesi europei. Pensate, oltre 9 milioni di partecipanti diretti, per poi non parlare dell'impatto indiretto che invece ha avuto su molti altri. In più, il 30° anniversario di Erasmus coincide con un'altra pietra miliare dell'integrazione europea, il 60° anniversario del Trattato di Roma, Rossella, che incoraggia un'unione sempre più stretta in Europa.
0: Beh, sono date sicuramente molto importanti. Entrambi gli anniversari celebrano un obiettivo comune, cioè quello di unire i cittadini europei. E proprio Erasmus Plus è un esempio molto concreto dell'effetto positivo che deriva da questa integrazione europea e della dimensione internazionale che ha raggiunto. Infatti, solo fra il 2014 e il 2016, pensa un po', ha cambiato la vita di quasi 2 milioni di persone in Europa. Sembrano insomma piccole cose, in realtà sono veramente numeri molto importanti. E nel corso dell'anno in tutta Europa, lo dicevo prima, si svolgeranno eventi che descriveranno la storia del programma Erasmus Plus e dei suoi predecessori nel corso appunto di questi 30 anni. Ma ritorniamo su Eurofonica.
6: Purtroppo, ragazzi, siamo arrivati in chiusura di questa puntata, ma vi diamo appuntamento al prossimo mercoledì, sempre sul circuito delle radio raduni.
7: Eurofonica.
8: Eurofonica.
7: Seguici sui social. Cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. Se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. E ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 18 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
9: Eurofonica.
10: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
11: Ipotesi vista di buon occhio dal nostro governo. E già nel novembre 2016 la commissaria alla politica regionale Corina Cretu voleva cambiare il regolamento del FESR per consentire ai paesi colpiti da disastri naturali di evitare il cofinanziamento nazionale per le opere di ricostruzione.
0: Oh, ma neanche a farlo apposta, l'idea non aveva convinto alcuni stati membri, quelli appunto che non stanno in zone sismiche. A raccontarci per filo e per segno in cosa consiste questo accordo e che tipo di ricostruzioni possono essere finanziate è il prossimo servizio realizzato da Elvira Fratto di UMG Web Radio.
7: Eurofonica.
8: Un accordo decisivo, quello raggiunto lo scorso 24 maggio dall'Unione Europea. Al centro del dibattito, il finanziamento per la ricostruzione dei luoghi colpiti dalle calamità naturali. Già a febbraio la commissaria europea per la politica regionale Corina Cretu, dopo una visita nei luoghi del centro Italia colpiti dal sisma, aveva prestato grande attenzione ai problemi derivati dal disastroso terremoto e garantito la presenza e l'aiuto dell'Europa, promettendo di mettere in campo ogni risorsa possibile. Il supporto dell'Unione non si è fatto attendere e infatti è stato stanziato il 95% del contributo per la ricostruzione post-calamità naturale e già per fine novembre è prevista la partenza di una prima tranche di finanziamenti del valore di 30 milioni di euro grazie al Fondo di Solidarietà. La Cretu aveva avanzato una proposta che avrebbe previsto il 100% dell'erogazione dei fondi da parte dell'Unione, ma non si è raggiunto un accordo per quell'importo. Il bilancio finale è comunque molto positivo. La commissaria si è detta molto soddisfatta del 95% dei fondi che andrà in aiuto delle popolazioni colpite dal terremoto. In questo modo, ha infatti dichiarato, abbiamo dimostrato che l'Unione è sempre pronta a sostenere i suoi cittadini nei momenti di maggior bisogno. La Cretu non ha mancato inoltre di esprimere, oltre che tutta la sua solidarietà, anche la più profonda ammirazione per le popolazioni del centro Italia, per la dignità e il coraggio con cui hanno affrontato lunghi mesi di dure avversità. Elvira Fratto, Yungi Web Radio da Catanzaro per Eurofonica.
12: Eurofonica. Scende la disoccupazione giovanile nell'Eurozona ad aprile, ma non in Italia.
1: Sembra un comizio, Rossi.
12: Lo so.
1: Vai, convincimi.
12: Nella zona euro è scesa al 18,7% dal 19% del mese di marzo, ma in Italia, neanche a farlo apposta, è rimasta invariata al 34%. È sempre, guarda, ci giriamo sempre intorno. La più elevata, tra l'altro, dopo la Grecia, che sta al 48%, nonostante gli scioperi delle settimane scorse che hanno veramente bloccato il paese, e dopo la Spagna, che ha il 39,3%, mentre indovina un po' qual è lo stato membro dell'Eurozona che ha segnato il tasso più basso?
1: Sicuramente il più lungimirante, il più produttivo, sicuramente lo
12: la
1: stato
12: Germania.
1: Che merita di comandare politicamente questa Europa, grande Merkel.
12: Questo non lo so, però vabbè, la Germania con il 6,8%.
1: Eh sì, quindi a proposito di Grecia, disoccupati, Fabiano Catani, no, nel senso non in quest'ordine, ma mi viene sempre in mente lui, ne parliamo nel prossimo servizio realizzato da Giuliana Ricozzi di U Radio.
13: Si riaccendono le luci sulla Grecia a seguito delle nuove misure di austerity varate dal Parlamento ellenico lo scorso 18 maggio. Le misure sono frutto della contrattazione tra il Premier Tsipras e i creditori internazionali, tra cui Commissione Europea, BCE e Fondo Monetario Internazionale. Gli ultimi hanno chiesto di varare un'ennesima manovra lacrime e sangue per sbloccare la terza tranche di aiuti da 7,4 miliardi di euro necessari per risanare il debito greco, che ammonta a 315 miliardi di euro. Il popolo greco, già duramente provato, dovrà dunque far fronte ad ulteriori tagli alle pensioni previsti per il 2019 e all'abbassamento della soglia per le esenzioni fiscali che scatterà dal 2020. Con questa manovra, Tsipras spera di risparmiare circa 5 miliardi di euro, che verranno riutilizzati in futuro per fornire sussidi per l'affitto ai più poveri, creare un fondo per l'infanzia e diminuire il costo dei ticket sanitari. Il compromesso, raggiunto dal Premier per ottenere gli aiuti, ha tuttavia scatenato le proteste del popolo greco, sceso in piazza lo scorso 17 maggio, per dire no ai nuovi tagli. La situazione nel paese è infatti ancora drammatica. Più di un milione di greci non ha i soldi per il cibo e i bisogni fondamentali e circa il 35% della popolazione è a serio rischio povertà ed esclusione sociale. Le proteste sono il segno del malcontento per le politiche del Premier, che aveva promesso di opporsi ai diktat di Bruxelles. La delusione per i cambiamenti sperati ha fatto crollare i consensi verso Tsipras dal 35% di 2 anni fa al 15%. Il clima già caldo per le proteste si è fatto rovente lo scorso 25 maggio, quando una lettera bomba è esplosa in mano all'ex premier Lucas Papademos, causandogli ustioni e ferite in tutto il corpo. Papademos, ex governatore della BCE, ha guidato il governo tecnico che ha varato le prime misure di austerity in Grecia dal 2011 al 2012. Si suppone che l'attentato sia da ricondurre al gruppo anarchico Conspiracy Cells of Fire, l'organizzazione anti-establishment responsabile anche delle bombe alla sede del Fondo Monetario Internazionale di Parigi e al Ministero delle Finanze tedesco. Giuliana Ricozzi di Euradio per Eurofonica.
4: Eurofonica!
0: Cambiamo decisamente discorso, si avvicina l'estate, la prova bikini, ma si avvicina anche la settimana europea dell'energia sostenibile, Antonio.
14: Wow, come eri riuscito a salire, come non mai mi sei riuscito a farmi scendere di nuovo.
0: Ma cosa dici?
14: No, in maniera proprio metaforica.
0: Stiamo parlando del EU Sustainable Energy Week dal 19 al 25 giugno, che presenta una serie di Energy Days, e dico questo perché ovviamente penso all'estate, la spiaggia, il bisogno di stare in forma. Una serie di eventi che sono stati lanciati, pensa un po' te, nel 2006 su iniziativa della Commissione Europea, proprio per promuovere l'uso più efficiente, sicuro e pulito dell'energia, e soprattutto per invitare politici, cittadini e in generale l'opinione pubblica a riflettere sulle tematiche ambientali.
15: Ma torniamo a parlare dell'attività del Parlamento Europeo, perché la Commissione Ambiente dell'Europarlamento ha definito la sua posizione su uno dei due regolamenti che aggiornano le politiche europee sul clima agli obiettivi fissati dell'accordo di Parigi.
14: Salutiamo l'amico Donald Trump.
15: Lo stavo per dire, però.
14: Una menzione speciale.
15: Ma si tratta del pacchetto Efforts Sharing sul taglio delle emissioni nazionali di gas a effetto serra dal 2020 al 2030 per i settori trasporti, edilizia ed agricoltura.
14: Diverse le novità, tanti tecnicismi, potremmo dire che la più importante è il premio di flessibilità sul calcolo delle emissioni, quindi un punto di partenza per il calcolo dello sforzo di riduzione fissato all'anno prossimo, il 2018, anziché il 2020. Insomma, questo obiettivo di riduzione dell'80% poi sarà nel 2050, chissà se ci arriveremo mai.
0: Chi lo sa? Il testo adottato dalla Commissione, tra l'altro, dovrà passare il vaglio della plenaria del Parlamento Europeo di Strasburgo a giugno, dove ci sarai proprio tu, Antonio, no? Per entrare poi in trattativa con altre istituzioni europee, che dovrebbe partire addirittura non prima del prossimo autunno, quindi in realtà la strada è lunga.
14: Posso farti una domanda?
0: Vai.
14: Perché stiamo parlando di tutto questo?
0: Giusto, perché ne stiamo parlando?
14: Perché in realtà noi siamo qui a menarcela sempre con Farage, i gommoni, i muri, eccetera. Però l'energia è uno dei temi principali, quello che tra l'altro ci distingue dalle altre, tutte le altre, insomma, confederazioni politiche, possiamo chiamarle così, cooperazioni politiche del mondo. E quindi c'è un focus del nostro Lorenzo Pelucca, che ce ne parla nel prossimo servizio direttamente da Perugia.
16: Ripetere il modello Airbus anche nel campo dell'energia, creando batterie in grado di immagazzinare energia elettrica pulita. È questo l'auspicio del vicepresidente della Commissione Europea con delega al mercato unico dell'energia, lo slovacco Maroš Šefčovič, che spera si possa replicare l'esperienza maturata dal costruttore europeo di aeromobili, considerato uno dei maggiori successi della politica industriale comunitaria. Šefčovič, in occasione dell'evento organizzato dal settimanale europeo politico e intitolato Europe's Changing Energy Markets, Transition to New Realities, ha ricordato quali sono i punti chiave dell'agenda europea sull'energia, dichiarandosi fiducioso sul fatto che entro la fine del 2017 inizieranno i negoziati fra Commissione, Consiglio e Parlamento UE. Šefčovič ha parlato anche di Nord Stream 2, il progetto di raddoppio del gasdotto che collega Russia e Germania, passando sotto il Mar Baltico, dicendosi non sicuro sul fatto che il progetto rientri a pieno nei parametri europei. Per questo ha chiesto agli Stati membri di dare mandato all'UE per negoziare con la Russia, con l'obiettivo di risolvere questa situazione e preservare il transito in Ucraina, definito commercialmente importante. Sullo sfondo ci sono complessi scenari geopolitici, si teme infatti un'eccessiva dipendenza dalla Russia. Anche il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, non vede di buon occhio la realizzazione di Nord Stream 2, normale che un polacco veda con sospetto il vicino di casa russo. E come lui a nutrire dubbi sono anche altri paesi dell'est Europa, quali le Repubbliche Baltiche e l'Ucraina, che smetterà sempre più di essere una zona di transito del gas russo con conseguenti perdite economiche. Ovviamente, la società responsabile per la realizzazione del gasdotto, una sussidiaria di Gazprom che ne controlla il 100% del pacchetto azionario, è decisa ad andare avanti, spalleggiata da diversi governi, soprattutto quelli del Nord Europa, che considerano la Russia un partner commerciale affidabile e, soprattutto, se il progetto dovesse andare in porto, risparmieranno molto in termini economici, ricevendo direttamente il gas. È vero che spetta alla Commissione europea proporre, ma l'ultima parola è sempre quella del Consiglio, in cui ci sono almeno 4 paesi, Germania, Danimarca, Finlandia e Svezia, pronti a spingere perché il nuovo gasdotto si faccia. Per Eurofonica, Lorenzo Pelucca.
4: Eurofonica!
0: Thievery Corporation Liberation Front, direttamente su Eurofonica IT, live sul network delle radio universitarie studentesche italiane. Stavamo commentando un po' le condivisioni su Facebook.
14: Ma perché siamo in diretta anche su Facebook? Non lo sapevo.
0: Tra l'altro, questa innovazione del nostro social media manager, che ringraziamo, Marco Napoleoni.
15: Grazie Marco, ma ringraziamo anche tutti quelli che ci stanno ascoltando. Tutti, abbiamo visto un sacco di altre radio del circuito Raduni che ci hanno ricondiviso, quindi ringraziamo e salutiamo tutti.
14: Ringraziamo anche Federica Mogherini, che ha prestato la sua immagine d'Eurofonica.
0: Esatto, forse sì. Dovremmo corrispondere a qualcosa per i diritti. Ma
14: oppure le mandiamo le nostre quando fa le conferenze.
0: Ma sapete, è arrivato il momento tanto atteso della rassegna stampa live, e questa volta
15: made by Antonio Megalizzi.
14: Allora, che cosa è successo di interessante questa settimana? Niente, però ne parliamo lo stesso. Allora, il Senato olandese ha approvato questa noiosissima ratifica dell'accordo tra Unione Europea e Ucraina. Ve la ricordate? Beh, c'è stato un sacco di macello in Ucraina. Kiev, c'era metà Ucraina che voleva accordi con l'Unione Europea, l'altra metà che poi se l'è presa Putin di prepotenza, invece okay, era leggermente schierata a favore della Russia. Insomma, l'ultimo scoglio era il Senato olandese, che ha detto di sì. Adesso Juncker se la spassa e va in giro a dire che è un accordo importantissimo perché il posto dell'Ucraina è in Europa e il futuro dell'Ucraina è in Europa. Diciamo che l'ha detto probabilmente per così provocare un pochettino il suo amico Vladimir.
0: Tra l'altro, tu hai citato un accordo importantissimo, allora io ti rilancio. Ma un altro accordo veramente importantissimo è stato, no, una dichiarazione veramente fondamentale è stata resa, vero Antonio?
14: Sì, esatto, finalmente l'Unione Europea ha fatto passi in avanti nei confronti del terrorismo internazionale, finalmente un ruolo di protagonista. E cosa abbiamo fatto? C'è stato questo terribile attacco dell'ISIS a Baghdad, tra l'altro ce n'è stato un altro proprio oggi a Kabul. E cosa ha fatto l'Unione Europea? Cosa ha mandato? Cosa ha spedito? In che modo si è resa utile al mondo? Ha inviato un comunicato stampa nel quale affermiamo il nostro impegno costante nel sostenere il popolo e le autorità irachene. Diciamo che a livello proprio di
0: impatto è notevole.
14: Sì, io penso che ci sia gente in Iraq che continua a ringraziarci, no, noi europei, perché comunque col pensiero almeno siamo là.
15: Sì, assolutamente.
0: Ma meglio di niente.
15: Sì, abbiamo parlato prima dell'aria che tira, l'aria brutta che tira tra la Germania e i social network, ma la Germania se la vede male anche con l'America. C'è ancora questo conflittuccio.
14: Sì, diciamo che Donald Trump non è una di quelle persone che porti a cena o comunque che è simpatico con tutti. Devi un po' capirlo, no? Dall'altra parte i tedeschi sai che sono sempre molto rigidi, eccetera.
15: Bellissimi meme su Facebook, andateveli a vedere, la Merkel e Trump.
14: Esatto, è vero.
15: Merkel che spinge sulla bicicletta Donald Trump. Ragazzi, vabbè.
14: Meravigliosi. Siccome il G7 non è che sia andato benissimo, come avete detto prima, gli Stati Uniti, secondo il ministro degli affari esteri, tale Gabriel, che è anche una persona abbastanza importante, ha il suo perché a livello istituzionale, continua a ribadire di stare lontani dagli Stati Uniti. Ragazzi, questi fanno una politica miope, loro pensano solo ai loro interessi, state lontani. Pensate che Trump non parla, è andato in Arabia Saudita, non ha parlato di diritti umani, ha firmato un contratto da 380 miliardi di dollari con l'Arabia Saudita, alla quale vende armi. Insomma, evidenziato queste contraddizioni, beata la Germania che non ne ha. Oh, anche la Germania vende armi, che strano. Va bene.
15: Ma una notizia bella ce l'avrei portata, scusa.
14: Esatto, siccome noi europeisti ci esaltiamo tantissimo per due cose, l'Erasmus e il roaming. Sono quelle due cose che quando ci dicono ma siamo impoveriti eccetera, noi diciamo sì, però andiamo in Erasmus e abbiamo il roaming. Non solo, abbiamo speso altri 120 milioni di euro per, senti che lo slogan è meraviglioso, Wi-Fi for EU, con questa EU che sarebbe Europa, ma anche EU, capito, un po'
0: sapito,
14: non si capisce
0: quanto
14: bene.
0: Quanto è catchy.
14: Molto catchy. E praticamente avremo Wi-Fi gratis in 6.000-8.000 comuni in tutti gli stati membri, non si sa quali siano, però insomma Juncker è tutto contento e ha praticamente dichiarato tutte le città europee con punti internet gratis, avranno insomma, saranno attivati questi punti internet gratis nel 2020 addirittura. Non si sa quali siano questi 8.000 comuni, però sono tanti in realtà. L'Italia conta 8.000 comuni in generale, quindi dai.
0: Ma
14: niente,
0: non saranno sicuramente solo quelli italiani, no?
14: No, dico come proporzione, dai, ci sta, infatti, interessante come cosa. Saranno tutti tipo in Estonia, in Svezia, però vabbè.
0: Ma io direi che dopo questa fantastica rassegna stampa live abbiamo preso il ritmo e ci andiamo a sentire Fat Freddy's Drop con Roddy.
15: Eurofonica in diretta da Samba Radio Trento e noi continuiamo con la nostra puntata bellissima, siamo quasi al termine ma non ancora, e per continuare con delle ultime notizie.
14: Come possiamo dimenticarci l'uomo che ci ha tenuto compagnia per almeno 20 anni,
0: che ha rappresentato l'Italia in Europa e nel mondo.
14: Vi ricordate Schulz prima di diventare presidente del Parlamento Europeo, insomma, come...
0: vi ricordate il capo, esatto.
14: Ecco, adesso quest'uomo nella vita accarezza capre e cani e corre per il suo giardino, però dovete sapere che insomma c'è un'importante questione,
15: sì,
14: che,
15: perché
14: insomma...
15: Silvio Berlusconi ha chiesto ricorso per la legge Severino alla Corte Europea dei Diritti Umani, che dovrebbe dargli risposto al prima possibile, perché altrimenti il nostro Silvio non si può ricandidare, ragazzi. Quindi che cosa è successo? Ultime notizie, pare che la Corte Europea dei Diritti Umani ha deciso di decidere il ricorso dell'ex premier in un unico grado di giudizio, quindi dando una sentenza definitiva in tempi probabilmente più brevi.
0: Cosa che sicuramente in Italia non poteva avvenire, perché chiaramente sappiamo tutti che i tempi si dilatano, non si sa come mai lievitano. Ma
15: quindi la Corte deve innanzitutto confermare la sua volontà di inviare il ricorso in Grande Camera, poi dovrà nominare i giudici, 17, numero non so a caso.
14: Che bello il 17.
15: Sì, infatti, che decideranno del caso e fisseranno la data per l'udienza. Quindi abbiamo ancora un calendario provvisorio delle udienze, ma è probabile che quella sul ricorso di Berlusconi non si terrà prima di settembre, quindi non prima dell'estate. Quindi continuiamo a spostare le elezioni in avanti, così forse il nostro
0: ex
15: Silvio,
0: premier, riesce a ricandidare.
15: E poi non anche dal punto di vista dell'energia, cioè, come fa? Anche lui manda gli Energy Day.
14: Io ho una vaghissima idea, però magari ne parliamo a microfoni spenti.
0: Esatto, ma andiamo avanti e parliamo invece di una cosa molto bella, una cosa che soprattutto caratterizza noi giovani, il volontariato.
14: Io non l'ho mai fatto, io se non mi pagate non mi alzo neanche, però vabbè.
0: Allora, invece, l'Unione Europea ha deciso di aumentare i fondi destinati alle attività di volontariato in Europa. Non è una cosa di poco conto. L'idea è quella di consolidare l'iniziativa lanciata a dicembre scorso dal Corpo Europeo di Solidarietà, ne avevamo parlato ampiamente all'interno di Eurofonica, per permettere, pensa un po' te, a 100.000 giovani da qui al 2020 di vivere delle esperienze di volontariato in un altro paese dell'Unione Europea. Quindi il budget che ha proposto la Commissione è stato alzato, pensa un po' te, fino a 340 milioni di euro per i prossimi 3 anni. Non sono bruscolini.
15: Allora dovremmo tutti partire per... Anche tu, Antonio.
14: Con questi soldi ci pagano per fare delle cose in realtà, quindi non è proprio volontà, o sì, cioè ci danno dei rimborsi.
0: In realtà il rimborso penso per quanto riguarda il vitto, l'alloggio e i trasferimenti.
14: Sì, il famoso pocket money.
15: Sì, perché ti sposti, non fai volontariato qui ma vai a farlo all'estero.
0: Si chiama volontariato perché non è lavoro. Vabbè,
14: vabbè.
0: Sono, pensa un po' te, oltre 30.000 le persone iscritte a questo programma, secondo i dati della Commissione Europea. La proposta presentata dalla Commissione è sicuramente ampiamente discussa, dovrà chiaramente essere approvato il regolamento dal Parlamento Europeo ma anche dal Consiglio, e si sono impegnati a farlo entro la fine di questo anno, quindi staremo veramente a vedere.
15: Noi torniamo in musica prima di giungere alla nostra conclusione. Fatboy Slim, Wonderful Night.
0: Note di Fatboy Slim, Wonderful Night. Rientriamo su Eurofonica. E ti, ormai siamo arrivati alla fine. Devo dire, questa puntata
15: sì,
0: è stata veramente
15: wonderful.
0: Un sogno.
15: Come direbbe qualcuno, citando qualcuno. E dobbiamo ricordarci di ringraziare tutti. Io ringrazio prima di tutti Rossella, che è sempre
0: Io ringrazio i nostri fantastici speaker che si sono alternati qui al microfono: Antonio Megalizzi, Caterina Moser, Giovanni di Samba Radio Trento, anche Nicola Pifferi presente con lo spirito, ma ovviamente Michele Tesolin che
17: ci ha accolti con
0: fatto tutti
17: amore.
0: Quanti settaggi, ci ha permesso di non stare a bollire all'esterno di Samba Radio perché non avevamo le chiavi. Grazie
17: sì.
0: A Nicola Pifferi.
17: Ringraziamo anche Sauro di UMG Web Radio e In The Sky per la playlist bellissima.
14: Ah, ecco, vedi che era diversa dal solito.
0: L'hai notato anche tu.
14: Notato.
0: Bene, è arrivato però il momento di lasciarci, ma noi come sempre abbiamo un appuntamento imperdibile che vi presentiamo. Sono chiaramente gli U-Skills, tutte gli stagi, tirocini, formativi retribuiti, in Unione Europea, realizzati questa volta da Alice Masoni direttamente da Bruxelles.
18: U-Skills, la rubrica di Eurofonica che vi segnala bandi, stage e borse di studio nell'Unione Europea.
19: Vento d'estate, io vado al mare, voi che fate? Così cantavano Max Gazzè e Nicolò Fabi. Ma se il mare fosse il freddo mare del nord della Danimarca? Se la biologia marina è la vostra passione, l'Università della Danimarca ha un progetto SVE che fa il caso vostro. A partire da agosto sull'isola di Finn potrete partecipare attivamente alle attività di un centro di ricerca di fama internazionale presente in loco. Nello specifico assisterete alle sessioni giornaliere di training con gabbiani, cormorani e tartarughe, vi prenderete cura degli animali e imparerete nozioni di bioacustica e psicofisica. Ai partecipanti, in età compresa tra i 18 e i 30 anni, si richiede un background in campo biologico o psicologico o comunque una qualche esperienza con gli animali. Il viaggio andata e ritorno è coperto al 100% fino al massimale di riferimento previsto, mentre le spese di vitto e alloggio sono pagate in toto, così come assicurazione, breve corso di lingua locale e pocket money mensile. Se siete interessati, visitate il sito scambioeuropei.info. Se invece al freddo del nord preferite il caldo della Spagna, potete partecipare allo scambio previsto dal 15 al 23 agosto a Toledo. Working Networks, questo è il nome del progetto, coinvolgerà 37 persone provenienti da 6 paesi diversi, ponendosi come obiettivo quello di agevolare i giovani partecipanti nella ricerca del lavoro tramite l'intervento di professionisti del settore e attività di gruppo, colloqui, conferenze e workshop. Per partecipare è necessario avere un'età compresa tra i 18 e i 30 anni ed avere una conoscenza anche base dell'inglese. Le spese di viaggio sono coperte fino a un massimale di riferimento di 275 euro, mentre vitto e alloggio sono interamente pagati. Si richiede però il pagamento di una quota di 50 euro per tesseramento e copertura assicurativa. Mangiate pane e sport a colazione, pranzo e cena? Lo scambio culturale Sport Attitudes vs No Hate Speech, che si terrà in Romania dal 10 al 17 luglio, potrebbe interessarvi. L'obiettivo è quello di promuovere lo sport come fattore di inclusione sociale e di aiuto a comprendere la diversità, e possono partecipare i ragazzi con un'età compresa tra i 18 e i 29 anni. Come sempre, vitto e alloggio sono gratis, mentre i trasporti saranno rimborsati fino a un massimo di 170 euro a persona. I selezionati dovranno inoltre pagare 10 euro per il tesseramento. Volete candidarvi? Inviate CV e lettera di motivazione tramite il sito scambioeuropei.info. Da Bruxelles per Eurofonica, Alice Masoni.
20: Eurofonica. Eurofonica.
21: Seguici sui social. Cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. Se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. E ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 18 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
22: Eurofonica.
23: Eurofonica.
24: Tre città, una sola voce.
25: 6023.
26: Sono le 3 e 51 minuti.
24: Tre città, una sola voce.
25: 6023.
27: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: Allora, noi siamo associazione Il Meglio di Te, ci occupiamo principalmente di realizzare progetti nel West Bengala, in India. Principalmente l'attività è dedicata ai bambini, all'educazione, all'istruzione e nei vari villaggi per quanto riguarda i servizi minimi che sono l'illuminazione, il cibo, i vaccini e quant'altro.
3: Qua vedo tantissimi bellissimi pupazzetti fatti a maglia, li avete fatti voi?
2: Sì, li fanno i nostri volontari durante i nostri laboratori che si fanno settimanalmente.
3: Perfetto, mi può lasciare qualche contatto così i nostri ascoltatori possono informarsi un po' di più?
2: La mail, il cellulare?
3: Sì, se avete magari una pagina Facebook, un sito.
2: Allora, la pagina Facebook è Il Meglio di Te. E per quanto riguarda lascio anche la PEC, che è il meglioditè.22@pec.it. L'indirizzo mail invece è il meglioditè.22@gmail.com.
27: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
5: Tre città, una sola voce. 6023. Tre città, una sola voce.
25: 6023.
6: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
9: Quando torno a casa vorrei...
10: Stare zitta e muta.
9: Al lavoro vorrei...
11: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
9: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
20: Una mattarella!
9: Dopo gli studi mi piacerebbe...
20: Non rompere!
9: Quello che chiedo alle istituzioni è...
20: Un paio di schiaffi?
28: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Punto su di te.it. È una campagna di Pubblicità Progresso.
27: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
29: Noi siamo SOS Santiago Obiettivo Salute e siamo un'organizzazione di tutela ambientale, quindi ci occupiamo a 360 gradi di quello che appunto è l'ecosistema, nel senso sia dell'ambiente, degli animali, il verde pubblico. E in questo periodo abbiamo un progetto didattico che appunto serve a sensibilizzare i ragazzi al rispetto animale. Io rispetto gli animali e tu, Silvi. Si chiama proprio, andiamo per le scuole appunto a dedicare un'ora, diciamo a partire da dicembre, a presentare questo progetto dove si proiettano dei video appunto e poi c'è un'interazione con i ragazzi, insomma è una cosa molto bella.
30: Per chi è interessato a un'organizzazione del genere, come può trovarvi? Avete un sito internet? C'è anche una sede accessibile ai civili?
29: Noi siamo a Santiago, sì, la nostra sede sociale è in Corso 2 Giugno. E sì, abbiamo siamo su Facebook sostanzialmente, c'è anche un contatto telefonico dove rispondo io, ecco.
27: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
31: Say my name.
32: Radio 6023.
31: You're goddamn right.
33: 62-3.
34: 6-0-20 che?
35: 60-23.
34: 6-0-2-3.
33: 6-0-23. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 4.
3: Più o meno.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Max, il Babbo Natale dalla Valle d'Aosta.
6: È stato lungo il viaggio?
5: Sì, c'era tanta neve, le renne hanno avuto dei piccoli problemi, ma ce l'abbiamo fatta.
6: Benissimo. Max, Babbo Natale, da quanto tempo fai questa cosa?
5: Sono circa 30 anni nel sociale, quindi trasporto sociale sono quasi 30 anni, sì.
6: Il vestito è suo o l'ha noleggiato?
5: No, il vestito è del centro territoriale per il volontariato e mi è stato un attimino dato incomodato d'uso per fare il tutto per oggi, in quanto ci sono le cartoline piccine per i bambini e poi dopo noi daremo dei piccoli gadget ai bambini e voilà, giusto per animare un pochettino questo Natale.
6: In 30 anni di volontariato ha riscontrato diversità nel servizio che offriva ai bambini? Ce ne sono di più, di meno?
5: Un po' di meno, perché diciamo una volta c'era più il classico gioco di cortile, quindi i ragazzini c'erano un pochettino più di solidarietà anche un po' verso tanti bambini, c'era tanta gioia di stare insieme. Adesso purtroppo da qualche decennio, con il discorso dei PC, dei computer eccetera, ci sono un pochettino isolati e quindi c'è un pochettino meno di rapporti interpersonali, però tutto sommato assolutamente ci sono sempre i bambini, ci siamo per loro.
6: Un consiglio che vorrebbe dare magari ai genitori per far vivere meglio ai propri figli la magia del Natale?
5: Stare sempre di più con loro, dare sempre dei consigli, mettere da parte tutti i mobile per ore e dedicare tante ore ai ragazzi in tutte le attività, sia ludico che sportive.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Tre città, una sola voce. 6023.

0: Tre città, una sola voce. 6023.
1: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
2: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
1: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
3: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
4: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
5: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
6: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
4: Il biotestamento è questo.
7: Scusi, per il biotestamento?
3: Vuole fare il biotestamento anche lei. Ma perché?
7: Perché posso.
6: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
9: La nostra associazione si chiama Baffi e Code ODV, siamo di Vercelli e gestiamo il gattile comunale di Vercelli.
10: Quindi di cosa vi occupate?
9: Allora, noi ci occupiamo innanzitutto della sterilizzazione dei gatti randagi del comune di Vercelli, della cura eventuale di questi gatti e poi dei gatti abbandonati.
10: Vi occupate anche poi dell'adozione?
9: Sì, ci occupiamo dell'adozione.
10: Eventualmente, quindi, se una persona dovesse essere interessata ad adottare un gatto, quali sono i vostri contatti? Come fa a contattarvi oppure dove si trova la sede?
9: Allora, la sede è qua a Vercelli, in via Bainsizza, senza numero civico, la cascina San Bartolomeo, più conosciuta appunto come cascina. Può passare in gattile negli orari di apertura al pubblico, può telefonare, inviare messaggio su Messenger, sulla nostra pagina dell'associazione. Le persone che intendono adottare il gatto fanno un colloquio da noi, compilano un questionario e poi possono vedere i gatti adottabili.
10: Avete una pagina su Instagram e Facebook o gli unici contatti social sono su Messenger?
9: No, Instagram e Facebook.
10: Come si chiamano?
9: Baffi e Code ODV.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Radio 6023.
11: Sei zero ventitré.
12: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Ascolta Radio 6023.
1: Non so, quindi un metodo particolare. Ma è convinta di aver fatto una buona gara. Sono ragazzi motivatissimi.
2: Scusa, non ho capito, potresti ripetere?
1: Davanti, un punto di riferimento importante. Ha fatto due grandi, una parata grandissima a Serigu e una Santa Rosalia.
0: Ti ho detto di ascoltare Radio 6023.
2: Ah, ma quindi dici Radio 6023, la radio del Piemonte Orientale?
0: Sì, dico Radio 6023. Tre città, una sola voce.

0: direction, for I am the lifesaver.
1: Tre città, una sola voce.
2: 6023.
3: Sono le 5
4: e qualche minuto.
5: Sei 023, wake up.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Pagliacci nel Cuore è un'associazione ODV, quindi un'organizzazione di volontariato composta al momento da 39 volontari, ma sempre con la speranza di aumentarli.
8: Di cosa si occupa la vostra associazione?
7: Clown terapia, quindi andiamo negli ospedali, andiamo nelle RSA, nelle strutture per disabili o casa famiglia per cercare di portare un po' di leggerezza, di ascolto e un sorriso.
8: Operate solo sul territorio di Vercelli o anche in generale?
7: Vercelli, i paesini quelli vicino, Casale, ci hanno chiamato anche da Novara per le case di riposo. Diciamo che entro i 30 minuti, 40 minuti da Vercelli noi andiamo.
8: Ultima domanda, i vostri contatti social o mail se ne avete?
7: Sì, basta cliccare sulla pagina Facebook o Instagram Pagliacci nel Cuore oppure ipagliaccinelcuore@gmail.com.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency. 2842-6203.
3: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
4: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
5: Biotestamento. Informati su vidas.it.
4: Scelgo adesso. Adesso che posso.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Cordin Cibacco Aiutiamoci, un'associazione di volontariato per adulti disabili.
8: E cosa fate?
7: Laboratori pomeridiani, attività di motricità, creatività, insomma impegniamo qualche pomeriggio per i ragazzi che altrimenti magari avrebbero qualche vuoto, chiusa la scuola in età adulta.
8: Ok, e possiamo avere qualche contatto eventualmente?
7: Certo, potete chiamare i numeri dell'associazione 3200-967136. 3200-967136, ma vi consigliamo di andare sul nostro sito, su Facebook e sul nostro sito, ci trovate per Cordin Cibacco Aiutiamoci e lì si possono vedere tutte le nostre attività.
9: Faccio un'ultima domanda, qual è lo scopo delle vostre attività?
7: Sì, è per i giovani disabili, è per potenziare la creatività, le abilità e le competenze e per far sì di creare un po' un rapporto di socializzazione anche.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Radio 6023. Fumo un po' e dopo gioco a PES.
10: 62-3.
11: 6-0-20 che?
12: 60-23.
11: 6-0-2-3.
10: 6-0-23. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
3: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
2: Paolo Borsellino.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Forest Gump Piemonte è un'associazione non a scopo di lucro che collabora alla possibilità che i ragazzi con disabilità possano esprimersi nel lavoro secondo le loro prerogative in maniera soddisfacente.
6: Perfetto, e cosa fate?
5: Praticamente abbiamo delle attività agricole che consistono in un campo di lavanda che curiamo in tutta la filiera, e poi abbiamo delle ditte che collaborano con noi, che ci offrono dei prodotti che noi confezioniamo. Abbiamo delle collaborazioni anche con alcune strutture, diciamo così, commerciali del settore del biellese, che acquistano i nostri prodotti e che ci fanno conoscere. Questo è un po' il...
6: E come possiamo contattarvi?
5: Abbiamo un numero di telefono che peraltro è il mio, perché abbiamo dei margini di miglioramento sulla comunicazione molto importanti. E poi c'è un indirizzo email e siamo a Biella.
6: Possiamo sapere l'indirizzo email?
5: Sì, è forestgamppiemonte@gmail.com.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
7: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
2: Radio 6023. Stay Rock. Yeah.
8: 62-3.
9: 6-0-20 che?
8: 60-23.
9: 6-0-2-3.
8: 6-0-23. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Tre città, una sola voce. 6023.
1: Sono le 7.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Allora, l'associazione Amici di Arlo che è nata quest'anno, quindi siamo in fase di avviamento. Il nostro focus è quello di aiutare le associazioni già attive, in principal luogo canili e gattili del territorio, con dei format che vogliamo lanciare, ad esempio le sfilate canine a scopo di beneficenza e le camminate a sei zampe. Poi l'occhio di riguardo, oltre a quello del territorio, sono i randaggi in Sicilia, perché purtroppo la situazione dei randaggi è quella più fuori controllo in Sicilia. Siamo appena nati, quindi cerchiamo di lanciare questi due format proprio per riuscire a fare più raccolta fondi possibile, perché serve quello. I soldi verranno utilizzati principalmente per acquistare crocchette da dare direttamente ai rifugi, ai volontari, alle colonie feline. Donazioni che vogliono essere spese per cure mediche direttamente con i veterinari, in modo da avere tutto tracciato.
4: Quali sono i vostri contatti?
3: Amici di Arlock su Instagram, abbiamo solo la pagina Instagram, però ci trovate ai banchetti di Vercelli.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
5: Io ho CTA, Mike Check, Tommaso alias Piotta ascolta 6023, bombo.
0: Tre città. Una sola voce.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Ahmed, a tuo dad da venire qua.
3: Adesso arrivo, non rompere.
2: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
3: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
2: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
3: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.italiasononanch'io.it.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Buongiorno, noi siamo l'associazione Printmaking Vercelli, ci occupiamo di stampa d'arte e soprattutto diciamo di diffondere l'arte e il mondo della stampa attraverso appunto una serie di attività, di laboratori che abbiamo svolto anche in contesti diciamo un po' particolari, per esempio anche con dei progetti legati all'ospedale, quindi per avvicinare pubblici molto diversi a questo mondo poco conosciuto. La nostra sede si trova in via San Tugolina 30 a Vercelli e ci potete contattare alla nostra mail printmaking, scritto printmaking, Vercelli, @gmail.com.
6: Che attività fate per i ragazzi?
5: Dunque, per i ragazzi, per il pubblico in generale, proponiamo delle attività di laboratorio per far conoscere la stampa d'arte, quindi soprattutto la xilografia e tecniche simili, che può essere insomma un mondo un po' particolare da conoscere e può avvicinare al mondo dell'arte e della bellezza in modo un po' trasversale a tutti i tipi di pubblico.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
7: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
8: Radio 6023.
9: Radio 6023.
10: Radio 6023.
11: 6023.
12: 6023.
11: 6023.
10: 6023. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: cazzo la voce. 6023.
1: Partiamo dal fatto che ho già 40 anni e che il tempo stringe ogni giorno alla vita. Da quando non suono mi sento un po' strano, che a dirvela tutta mi manca il respiro.

0: Tre città, una sola voce. 6023
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: Siamo CIDI, Centro Iniziativa Democratica Educante. Facciamo parte di un'associazione che fa parte, appunto, come ho detto, di questa comunità educante qui nel Vercellese.
3: E di che cosa vi occupate e che cosa fate?
2: Allora, noi ci occupiamo di creare dei laboratori per creare, come potete vedere nel nostro stand, dei prodotti artigianali. Si occupa appunto di aiutare, educare, formare i giovani nell'iniziativa appunto del volontariato, cioè fornire del tempo libero a chi ne ha bisogno.
3: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
2: Sì, ci trovate su Facebook come CID, quindi Centro Iniziativa Educante Democratica.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
4: Quando torno a casa vorrei...
5: Stare zitta e muta.
4: Al lavoro vorrei...
6: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
4: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
7: Una mattarella!
4: Dopo gli studi mi piacerebbe...
7: Non rompere!
4: Quello che chiedo alle istituzioni è...
8: Un paio di schiaffi?
9: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di pubblicità Progresso.
0: Tre città. Una sola voce.

immersi troppo dentro certe cose. Ci siamo persi troppo dietro certe cose. A me non cambia un cazzo, Pepsi o Coca-Cola. No, vita mia, vita mia. Io ho lasciato in macchina mezzo pudore.

0: tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
3: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
4: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
5: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
3: Il biotestamento è questo.
6: Scusi, per il biotestamento?
2: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
6: Perché posso.
5: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Noi siamo degli scout e oggi siamo venuti qua come autofinanziamento a vendere, diciamo, decorazioni natalizie e ci occupiamo in generale di diverse cose, tra cui in generale anche sempre essere al servizio degli altri in ogni momento e in ogni circostanza, ecco.
9: Scout di Vercelli?
8: Sì, sì, siamo scout di Vercelli. Diciamo che lo scoutismo è diviso in branche, noi siamo il clan e abbiamo chiamato Clan Pantarei il nome, quindi con rimandanze greche, no, tutto scorre.
9: E avete dei contatti?
8: Beh sì, abbiamo una pagina Instagram ufficiale di Scout Vercelli, che è l'account libero, quindi chiunque potrebbe in generale consultarla, visto che ci sono tutte le varie notizie e cose che comunque ci riguardano.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
10: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.
11: You're listening to 6023 Channel and we're Submotion Orchestra and we love it. We love 6023. Listen, keep listening, don't turn up.
12: Sei zero ventitré.
13: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: sola voce. 6023.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Biotestamento. Informati su vidas.it.
2: Scelgo adesso. Adesso che posso.

0: Tre città, una sola voce. 6023
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: LEIDA, Lega Italiana Difesa Animale Ambiente, sezione di Vercelli.
3: E che cosa fate?
2: Allora, noi ci occupiamo del benessere animale sul territorio. In modo particolare la nostra sezione si occupa di gatti randagi, del loro benessere, ove sia possibile anche della futura adozione, appunto, di questi gatti che noi salviamo sul territorio e anche dei cani del sud in modo particolare.
3: Cosa fate qua oggi?
2: Noi oggi siamo qua per raccogliere fondi che sono sempre molto risicati e magari qualcuno che voglia approcciarsi al volontariato nostro, qualcuno che voglia dare una mano.
3: Perfetto, e dove possiamo contattarvi?
2: Allora, noi siamo come sede legale a Tronzano Vercellese, Corso Vittorio Emanuele numero 26, mi pare, perché abbiamo appena cambiato la sede. Il numero di telefono da contattare è 329-2368-773.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
4: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
5: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
6: Biotestamento. Informati su vidas.it.
5: Scelgo adesso. Adesso che posso.
0: Tre città. Una sola voce.

0: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Tribuna degli studenti, Vox Pop in pillole da Trenta e Lode.
1: Promosso!
2: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari. Che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Francio, direttamente da UMG Web Radio, e questa settimana, dopo aver sentito i pendolari, scopriremo le storie di quelle persone temerarie che hanno deciso di lasciare la comodità delle loro case per vivere un'avventurosa vita da fuorisede. Ma bando alle ciance, cominciamo subito! Presentati, chi sei, cosa studi e dove.
3: Ciao, sono Beatrice Novaro e studio biotecnologia a Novara presso l'Università del Piemonte Orientale.
4: Allora, sono Simona e studio medicina e chirurgia presso l'Università Magna Grecia di Catanzaro.
2: Dove vivevi prima di iniziare l'università? E più o meno quanto è distante dal posto in cui ora frequenti?
3: Vengo da Imperia, che è circa a 200 km da Novara. Sono più o meno 2 ore e mezza di macchina, ma sfortunatamente coi mezzi è mal collegata, quindi sono anche 4 ore e mezza, 5 di viaggio per tornare a casa.
4: Prima di iniziare l'università vivevo a Cosenza e dista più o meno un'oretta e un quarto da Catanzaro.
2: Come ti sei trovata quando ti sei trasferita? È stato difficile trovare casa?
3: Quando mi sono trasferita ero molto eccitata all'idea di iniziare la vita universitaria. Poi sicuramente questo dipende da persona a persona, ma io ho cercato apposta una città che non fosse troppo vicina a casa e dove non conoscessi nessuno, proprio per vivermi l'esperienza al 100%.
4: Per me è stato facile trovare casa e mi sono trovata benissimo in quanto c'era già mia sorella, studentessa nello stesso Ateneo.
3: Sono stata sicuramente fortunata perché ho scelto comunque abbastanza tardi, verso metà agosto mi pare, dove andare a studiare. E la prima casa che ho trovato è stata quella che poi ho preso in affitto, ma sicuramente noto che oggi è più difficile trovare casa, specialmente così tardi, quindi bisogna decidersi molto prima, iniziare a cercare già da giugno.
2: Vita da coinquilini. Com'è?
3: Vivere con altre persone è sicuramente un'esperienza, perché vivi una persona a 360 gradi, quindi si instaura comunque un rapporto diverso da quello che può essere un rapporto di amicizia. In un anno ci sono periodi un po' più di down e periodi più tranquilli, quindi tu vivi tutti gli stati d'animo di quella persona. Se si è fortunati è un'esperienza bellissima, perché poi comunque vivere con una persona vuol dire trovare sicuramente dei punti di incontro, dei compromessi per vivere in maniera serena e tranquilla. Quindi una gran percentuale è data dalla fortuna di trovare una persona con cui ci si trovi bene. Per me è bellissimo vivere con altre persone, si crea proprio una sorta di seconda famiglia, un nido.
4: Ho avuto dei coinquilini oltre mia sorella, è terribile, un'esperienza terribile, per cui consiglio sempre monolocali o comunque di prendere case da soli o solo con familiari, ma non con estranei.
2: Ti sei abituata alla tua vita da fuorisede? Cosa ti manca della tua città e cosa invece ti piace del posto in cui ora studi?
3: Io mi sono sicuramente abituata alla vita da fuorisede. Se il primo anno scendevo spesso a casa, ormai scendo proprio solo per le festività e anzi, tornare a casa mi fa un effetto un po' strano, perché mi sono abituata qua, ai miei giri, a vivere da sola proprio. Però sicuramente di casa mi manca la mia famiglia, il mare. Il mare ho notato, cosa che prima non pensavo, ho notato essere veramente una cosa che mi manca tanto. Quando col treno inizio a vederlo mi rasserena, mi tranquillizza, era una cosa che non pensavo. Però sicuramente mi sono abituata a Novara, non tanto al clima. Inizio ad avere poi, abitandoci per diversi anni, i tuoi giri, quindi quei locali che frequenti più spesso, quelle abitudini, non so come spiegare, però che affezioni anche alla seconda città, diventa proprio una seconda casa.
4: Della città dove studio ora non mi piace nulla, mi piace solamente il rapporto che ho con gli amici, come luogo non mi piace, e mi sono abituata assolutamente sì alla vita da fuorisede, in quanto sono una persona molto aperta e mi piace vivere nuove esperienze.
2: Pensi di tornare nel tuo luogo d'origine, restare dove sei ora, o vorresti andare da qualche altra parte?
3: Non penso di restare a Novara, ma perché mi piace spesso cambiare aria, però non è detto, sicuramente non so ancora cosa vorrò fare in magistrale, quindi dipende specialmente da quello, però mi piacerebbe cambiare città.
4: Sicuramente fino a fine studi rimarrò nel luogo dove mi trovo ora, cioè dove sto studiando, e finiti gli studi sicuramente ritornerò nella mia città.
2: E queste erano le nostre due fuorisede, come avete visto tra loro diverse e con diverse esperienze. Si sa, la vita lontani da casa non è facile, ma quella dentro casa? Lo scopriremo con le storie di venerdì prossimo. Per oggi da Francio è tutto. Un saluto e alla prossima.
0: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Argilla ODV è un'associazione di volontariato che fa delle attività sociali, principalmente negli orti solidali di Vercelli, come in comunità educante. Siamo anche nel tavolo della lotta allo spreco e del tavolo carcere, quindi facciamo un po' di queste attività.
0: Nel concreto, di che cosa vi occupate e per quale scopo lo fate?
5: Allora, lo facciamo sicuramente per uno scopo sociale e solidale. Noi accogliamo minori stranieri non accompagnati, accogliamo persone che devono fare ore socialmente utili, persone che comunque sono disabili o comunque hanno problematiche a livello psichiatrico.
0: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
5: Allora, i contatti, basta andare su Facebook e cercare Argilla ODV e ci trovate.
0: E per venirvi a trovare fisicamente avete una sede?
5: Abbiamo una sede legale che si trova all'isola dove ci sono i laghetti Lago delle Rose. Oppure ci potete trovare in via Cantarana, zona Bennett, dove ci sono gli orti solidali.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 9.
3: Più o meno.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Il sogno con Antonella.
6: Di che cosa vi occupate?
5: Nello specifico di potenziamento educativo per i bambini dai 6 ai 12 anni, quindi non solo compiti, quindi non è un dopo scuola, ma utilizziamo insomma la competenza delle nostre preziosissime volontarie, ex maestre e non solo per il compito, ma anche con attività formative, eccetera, per uno sviluppo anche a sfondo caratteriale del bambino.
6: Un genitore, se volesse iscrivere il bambino a questa organizzazione, come deve fare?
5: Allora, o recupera le informazioni sulla nostra pagina Instagram e Facebook, oppure viene a trovarci di persona in via Dante 93 a Vercelli, ex area Pisu, e insomma troverà volontari e chi può dargli informazioni nello specifico per poter poi aderire all'associazione.
6: E le pagine quindi sono nome?
5: Il sogno con Antonella.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
7: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
8: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
7: Paolo Borsellino.
3: Radio 6023. La radio degli studenti del Piemonte Orientale.
0: Tre città, una sola voce. 6023.
9: 2022. gada februārī Krievija sāka nelikumīgu pilna mēroga iebrukumu Ukrainā. Eiropas Savienība Kijivu ir atbalstījis jau kopš paša kara sākuma, nosodot Maskavas agresiju, piemērojot sankcijas vainīgajiem un sniedzot finansiālu un materiālu atbalstu. Šajā raidījumā aplūkosim šo situāciju pamatīgāk.
10: Slava Ukraiņai!
11: Ukraine has inspired and continues to inspire the world.
12: On espère qu'à la fin, ce ne soient pas les valeurs démocratiques.
11: Europe will stand with Ukraine every step of the way.
9: Informācija, ko sniegusi ANO cilvēktiesību uzraudzības misija Ukrainā, liecina, ka līdz 2023. Gada beigām, gandrīz divus gadus pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā, šajā karā kopumā nogalināti vairāk nekā 10 tūkstoši Ukrainas civiliedzīvotāji un gandrīz 20 tūkstoši iedzīvotāji ir ievainoti. Karš ir izraisījis arī humanitāro krīzi, jo tūkstošiem Ukraiņu nācās meklēt citu dzīvesvietu turpat Ukrainā, vai bēgt uz citām valstīm. ANO bēgļu aģentūra sagaida, ka 2024. Gadā kara darbība vēl pamatīgāk ieilgs. Tas jau īpaši sagaidāms valsts austrumu un dienvidu daļā, kur apšaudes un uzbrukumu infrastruktūrai ir kļuvuši par ikdienu. Turpmākajos mēnešos vairāk nekā 14,5 miljoniem cilvēku Ukrainā būs vajadzīga dažāda humānā palīdzība. Paredzams, ka to bēgļu skaits, kuri meklē aizsardzību Eiropā, paliks nemainīgs, proti tie būs aptuveni 6 miljoni patvērumu meklētāji. Sagaidāms arī, ka daudzi joprojām dosies meklēt mājvietu citās valstīs, savukārt citi atgriezīsies Ukrainā.

0: 62-3.
1: 6-0-20 che?
2: 60-23.
1: 6-0-23.
3: 6-0-23.
0: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Starptautiskā sieviešu diena nav tikai datums. Tas ir aicinājums stiprināt dzimumu līdztiesību. Ir pagājuši vairāk nekā 100 gadi, kopš sākās cīņa par sieviešu tiesībām, un tā joprojām turpinās. Eiropas Savienībai šajā cīņā ir svarīga loma. Progress nenotiek pats no sevis. Lai to panāktu, ir jāiesaista cilvēki. Lai to panāktu, ir jārīkojas. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments.
1: Tre città, una sola voce. 6023.
2: Sono le 10
3: e 5 minuti.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Allora, mio nome è Giorgetta Giusto, volontaria, faccio parte del tavolo carcere.
6: Di cosa vi occupate?
5: Ci occupiamo persone del carcere di Vercelli, sia con attività all'interno dell'istituto che con queste iniziative di sensibilizzazione all'esterno, quindi un dentro fuori.
6: Quali sono i vostri contatti?
5: I nostri contatti, allora, intanto col volontariato, con le associazioni di Vercelli. Noi nel tavolo carcere siamo volontari, alcune associate ad alcune associazioni, altre no. Quindi contatti col territorio in senso ampio, con gli enti locali, è ovvio la direzione del carcere, e con le associazioni. Siamo coordinate dal centro territoriale del volontariato.
6: Avete un indirizzo mail o i social ai quali possiamo contattarvi?
5: Direttamente al centro territoriale del volontariato, mettendo in evidenza che è il gruppo del tavolo carcere.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
1: Radio 6023. 6023. 6023.it.
7: Tre città, una sola voce. 6023.

0: Rap futuristico! Ah, rap futuristico! Oh, rap futuristico!
1: Ma cos'è sta paranoia?
0: Aspetta, fammi fare!
1: Dai, facci ballare! Lo fanno tutti, tranne te!
0: Cosa?
1: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico!
0: Ok! Rap

0: turistico.
1: Tre città, una sola voce.
2: 6023. Quando torno a casa vorrei
3: stare zitta e muta.
2: Al lavoro vorrei
4: fare carriera sotto la scrivania, eh?
2: Quando cammino per strada mi piacerebbe
5: una mattarella.
2: Dopo gli studi mi piacerebbe
5: non rompere.
2: Quello che chiedo alle istituzioni è
6: un paio di schiaffi.
7: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di pubblicità Progresso.
8: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
9: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
8: Aiutaci a fermare questa vergogna.
9: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
10: Ciao ragazzi, sono Claudio Coluto. Ascoltate 6023 perché ne vale la pena.
11: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
12: Allora, noi siamo associazione Il Meglio di Te, ci occupiamo principalmente di realizzare progetti nel West Bengala, in India. Principalmente l'attività è dedicata ai bambini, all'educazione, all'istruzione e nei vari villaggi per quanto riguarda i servizi minimi che sono l'illuminazione, il cibo, i vaccini e quant'altro.
13: Qua vedo tantissimi bellissimi pupazzetti fatti a maglia, li avete fatti voi?
12: Sì, li fanno i nostri volontari durante i nostri laboratori che si fanno settimanalmente.
13: Perfetto, mi può lasciare qualche contatto così i nostri ascoltatori possono informarsi un po' di più?
12: La mail, il cellulare?
13: Sì, se avete magari una pagina Facebook, un sito.
12: Allora, la pagina Facebook è Il Meglio di Te. E per quanto riguarda lascio anche la PEC, che è il meglioodite.22@pec.it. L'indirizzo mail invece è il meglioodite.22@gmail.com.
11: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
14: 62 3
15: 6020 che
14: 60 23
15: 6023
14: 6023, importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: tre città, una sola voce. 6023.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
3: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
2: Il biotestamento è questo.
5: Scusi, per il biotestamento?
1: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
5: Perché posso.
4: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Hauser Volontariato. Noi siamo presenti in tutta Italia. Siamo un ETS molto grande, come dire. Nasciamo nel lontano 86 per volontà di Bruno Trentin. Disse, insomma, che i pensionati dovevano non smettere di fare delle cose perché sennò sarebbero rimasti, come dire, isolati dal contesto sociale. Svolgiamo un'attività che è prevalentemente di accompagnamento da e verso gli ospedali, cioè andiamo a prendere la persona a casa se deve fare delle visite, se deve andare dal parrucchiere, se deve andare dal podologo oppure a fare delle commissioni, fare la spesa. Li accompagniamo, li prendiamo a casa e li riportiamo. Siamo presenti a Vercelli con una sede strutturata dove abbiamo 4 auto e a Borgo Sesia con altre 2 automobili. Quindi, come dire, l'attività prevalente è quella. Stiamo facendo un progetto per l'AS che si chiama Famiglie Fragili, per le persone che entrano in terapia che hanno dei problemi e per cui li accompagniamo, come dire, su segnalazione dell'ASL, li accompagniamo e poi è l'ASL che dà lei un contributo a noi. Invece solitamente noi non tarifiamo e offriamo il servizio, come dire, a donazione, poi se uno ne ha ci dà qualcosa, insomma, per sostenere le spese che sono quelle ovviamente delle automobili. Siamo reperibili qui a Vercelli in via Dante 93, il numero di telefono è lo 0161 201807. Siamo reperibili a questo numero di telefono dove si fanno le prenotazioni dei viaggi, cioè nel senso se uno ha bisogno del trasporto. Però facciamo una serie di altre attività, abbiamo un ambulatorio sociale all'isola dove ci sono medici volontari in pensione e facciamo anche delle attività di formazione. Ad esempio adesso stiamo facendo un corso di informatica, utilizzo smartphone, PC e tablet per le persone che lo richiedono, generalmente sono anziani che non hanno, come dire, dimestichezza con questa materia e che vengono aiutati. In passato lo facevamo presso le scuole prima del Covid e facevamo 5 corsi abbastanza numerosi all'anno. Per il momento stiamo riprendendo noi presso la sede per una 12 di persone per volta e quindi speriamo di riuscire ad allargare, come dire, le nostre iniziative verso i giovani, perché abbiamo un progetto che è quello di un sostegno di carattere psicologico, perché noi presso l'ambulatorio abbiamo degli psicologi che sono gratuiti, come dire, e che quindi potrebbero offrire uno sportello di consulenza e poi magari, se serve, come dire, la prosecuzione con il singolo che ha richiesto, come dire, una prestazione da paziente, ecco, insomma.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Tre città, una sola voce.
5: 6023.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è.
3: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Biotestamento. Informati su vidas.it.
2: Scelgo adesso. Adesso che posso.

0: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Ricerca universitaria in pillole da 30 lode.
1: Promosso!
2: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari. Che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Francio, da OMG Web Radio, e sono in compagnia della mia collega Laura Calicchia, direttamente da Radio 6023. Nella puntata di oggi parleremo di un servizio che in ogni Ateneo è a disposizione di tutti. Avete mai sentito nominare l'acronimo SBA? No, non è un modo dei millennial per definire un concetto superato, ma sta per Sistema Bibliotecario d'Ateneo. Oggi vi raccontiamo quello dell'Università Magna Grecia di Catanzaro grazie alla viva voce della presidente in carica, la professoressa Tiziana Montalcini. Ma, professoressa, come funziona il Sistema Bibliotecario d'Ateneo e chi può accedere ai suoi servizi?
3: Tutte le università hanno un sistema bibliotecario, ovvero un insieme di biblioteche disciplinari che mettono a disposizione materiale bibliografico e documentale anche in formato elettronico e offrono servizi agli utenti universitari. Anche l'Ateneo Magna Grecia di Catanzaro ha un suo sistema bibliotecario. Gli utenti sono tutti gli studenti, inclusi i dottorandi, specializzandi, iscritti ai master e perfezionamento, i docenti e il personale amministrativo. Ma è consentito l'accesso anche ad utenti di passaggio per motivi di studio o ricerca. L'accesso ai servizi avviene tramite email istituzionale UNICZ.
2: Oltre alla consultazione dei testi delle biblioteche, che servizi offre?
3: Tutti i servizi sono ben illustrati sul sito. In breve, sono disponibili ebook dell'area sanitaria, un software per gestire la bibliografia delle tesi, un software per le correzioni di manoscritti e di tesi in lingua inglese, è consentito il prestito di volumi anche interbibliotecario, sono presenti sempre sul sito video lezioni per la preparazione al talk medicina, video lezioni per chi lavora nel laboratorio biomedico, fa ricerca nel laboratorio biomedico. Siamo anche disponibili a effettuare almeno due volte l'anno corsi per acquisire abilità di ricerca bibliografica. Sono disponibili numerose monografie di argomenti giuridici, economici e sociologici. Inoltre è disponibile per tutti gli utenti, ma soprattutto dell'area medica, il software Up to Date che riduce gli errori medici e che aggiorna appunto i medici. È disponibile il repertorio digitale del Foro Italiano, questo da gennaio 2023, e siamo abbonati a quasi 25.000 riviste scientifiche internazionali. Tutto questo è gratuito per tutti gli utenti dell'Università Magna Grecia.
2: Ringraziamo la professoressa Montalcini e vi ricordiamo che trovate la biblioteca dell'area giuridico-economica nell'edificio a fianco a quello della relativa area, mentre quella di area medica a livello 3 del Policlinico Universitario, insieme agli uffici centrali del Sistema Bibliotecario d'Ateneo. Come diceva la prof, trovate tutte, ma davvero tutte, le informazioni su sba.unicz.it. E adesso scopriamo insieme a Laura come funziona il sistema bibliotecario d'Ateneo al Lupo.
4: Carissimi ascoltatori e ascoltatrici, io sono Laura Calicchia di Radio 6023, la web radio degli studenti del Piemonte Orientale, e sono in compagnia di Chiara Zara, del Sistema Bibliotecario d'Ateneo. Ciao Chiara!
5: Ciao a tutti!
4: Partirei questa intervista con una domanda piuttosto articolata in realtà. Che cos'è l'SBA di UPO e come funziona?
5: Sì, allora, il Sistema Bibliotecario del nostro Ateneo è una struttura che è un ufficio. Si tratta di fare un coordinamento delle attività delle biblioteche. Ad un certo punto nel nostro Ateneo ci siamo accorti che alcune attività non potevano essere gestite solo da una biblioteca, avevano bisogno di essere gestite per tutte le biblioteche, e quindi questo è quello che fa lo SBA. In particolare il sistema bibliotecario si occupa di quella che è la biblioteca digitale, ad esempio ebook, ad esempio periodici elettronici, le banche dati vendite online, i cataloghi e poi i servizi che sono collegati a questi contenuti. Noi abbiamo un sito che è sba.uniupo.it e lì potete trovare tutto quello che appunto sono le risorse elettroniche del nostro sistema bibliotecario. Avete poi appunto un elenco di pacchetti di periodici elettronici, avete un elenco delle banche dati online e avete un elenco anche degli ebook. Queste risorse elettroniche si possono consultare in Ateneo, si possono consultare anche sui dispositivi mobili e si possono eventualmente consultare anche da casa.
4: Puoi dirci che servizio è il prestito digitale e come funziona?
5: Sì, uno dei servizi più importanti che è legato appunto alla biblioteca digitale è quello del prestito digitale. Ci sono alcune piattaforme che noi abbiamo sulla quale si possono trovare degli ebook. Molti di questi sono anche ebook che vengono usati, che vengono consigliati nei programmi dei vari corsi. E in questo momento, ad esempio, di recente abbiamo acquistato due piattaforme. Una è quella del Mulino, Pandora Campus, e l'altra è una piattaforma Zanichelli. Quindi su Pandora Campus potete trovare tanti volumi, più che altro di ambito umanistico e delle scienze sociali. E potete prendere in prestito 3 volumi per volta per un periodo di 60 giorni. Mentre ad esempio su Zanichelli ci sono tanti manuali, che di argomento sia umanistico ma soprattutto di ambito scientifico. Poi c'è un'altra piattaforma che si chiama MLOL, Media Library Online. Anche lì è possibile prendere in prestito digitale vari volumi di ambito umanistico ma anche di altri ambiti.
4: Io la ringrazio di essere stata in nostra compagnia e ci puoi ricordare dove possiamo contattarvi?
5: Sì, allora, il mio ufficio come sistema bibliotecario in questo momento è a Novara, presso l'edificio Ipazia in corso Trieste 15A. Comunque, la mail è ufficiosba@uniupo.it. Il mio telefono è 0321 660817. Come vi ho detto, abbiamo un sito che è sba.uniupo.it.
4: La ringrazio di essere stata con noi e arrivederci.
2: Studiare informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio, finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Noi siamo SOS Santia Obiettivo Salute e siamo un'organizzazione di tutela ambientale, quindi ci occupiamo a 360 gradi di quello che appunto è l'ecosistema, nel senso sia dell'ambiente, degli animali, il verde pubblico. E in questo periodo abbiamo un progetto didattico che appunto serve a sensibilizzare i ragazzi al rispetto animale. Io rispetto gli animali e tu, Cindy. Si chiama proprio, andiamo per le scuole appunto a dedicare un'ora, diciamo a partire da dicembre, a presentare questo progetto dove si proiettano dei video appunto e poi c'è un'interazione con i ragazzi, insomma è una cosa molto...
7: Per chi è interessato a un'organizzazione del genere, come può trovarvi? Avete un sito internet? C'è anche una sede accessibile ai civili?
6: Noi siamo a Santia, sì, la nostra sede sociale è in corso 2 giugno e sì, siamo su Facebook sostanzialmente, c'è anche un contatto telefonico dove rispondo io, ecco.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: La nostra associazione si chiama Baffi e Code ODV, siamo di Vercelli e gestiamo il gattile comunale di Vercelli.
2: Quindi di cosa vi occupate?
1: Allora, noi ci occupiamo innanzitutto della sterilizzazione dei gatti randagi del comune di Vercelli, della cura eventuale di questi gatti e poi dei gatti abbandonati.
2: Vi occupate anche poi dell'adozione?
1: Sì, ci occupiamo dell'adozione.
2: Eventualmente, quindi, se una persona dovesse essere interessata ad adottare un gatto, quali sono i vostri contatti? Come fa a contattarvi oppure dove si trova la sede?
1: Allora, la sede è qua a Vercelli, in via Bainsizza, senza numero civico, la cascina San Bartolomeo, più conosciuta appunto come cascina. Può passare in gattile negli orari di apertura al pubblico, può telefonare, inviare messaggio su Messenger, sulla nostra pagina dell'associazione. Le persone che intendono adottare il gatto fanno un colloquio da noi, compilano un questionario e poi possono vedere i gatti adottabili.
2: Avete una pagina su Instagram e Facebook o gli unici contatti social sono su Messenger?
1: No, Instagram e Facebook.
2: Come si chiamano?
1: Baffi e Code ODV.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency. 2842-6203.
3: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
4: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
5: Biotestamento. Informati su vidas.it.
4: Scelgo adesso. Adesso che posso.

0: 62-3.
1: 6-0-20 che?
2: 60-23.
1: 6-0-23.
3: 6-0-23.
0: Importante, non è come lo dici. Basta che ci

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Max, il Babbo Natale dalla Valle d'Aosta.
2: È stato lungo il viaggio?
1: Sì, c'era tanta neve, le renne hanno avuto dei piccoli problemi, ma ce l'abbiamo fatta.
2: Benissimo. Max, Babbo Natale, da quanto tempo fai questa cosa?
1: Sono circa 30 anni nel sociale, quindi trasporto sociale sono quasi 30 anni, sì.
2: Il vestito è suo o l'ha noleggiato?
1: No, il vestito è del centro territoriale per il volontariato e mi è stato un attimino dato incomodato d'uso per fare il tutto per oggi, in quanto ci sono le cartoline piccine per i bambini e poi dopo noi daremo dei piccoli gadget ai bambini e voilà, giusto per animare un pochettino questo Natale.
2: In 30 anni di volontariato ha riscontrato diversità nel servizio che offriva ai bambini? Ce ne sono di più, di meno?
1: Un po' di meno, perché diciamo una volta c'era più il classico gioco di cortile, quindi i ragazzini c'erano un pochettino più di solidarietà anche un po' verso tanti bambini, c'era tanta gioia di stare insieme. Adesso purtroppo da qualche decennio, con il discorso dei PC, dei computer eccetera, ci sono un pochettino isolati e quindi c'è un pochettino meno di rapporti interpersonali, però tutto sommato assolutamente ci sono sempre i bambini, ci siamo per loro.
2: Un consiglio che vorrebbe dare magari ai genitori per far vivere meglio ai propri figli la magia del Natale?
1: Stare sempre di più con loro, dare sempre dei consigli, mettere da parte tutti i mobile per ore e dedicare tante ore ai ragazzi in tutte le attività, sia ludico che sportive.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Tre città, una sola voce. 6023.

0: Spazio Emergenti, l'angolo di 6023 dedicato alla musica emergente, alla scoperta dei grandi artisti di domani. Inviaci un tuo brano alla mail direzionemusicale@gmail.com. Ciao a tutti, sono Veronica di Radio 6023 e oggi sono in compagnia di Sergio degli Underdose, una band che si divide tra Milano, Como e Varese. Ciao Sergio.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Allora, raccontami un po' come vi siete formati voi come band e quali sono anche le vostre influenze musicali in comune.
1: Allora, noi ci siamo formati nel 2009, la band era già esistente in precedenza perché l'aveva formato il nostro chitarrista Andrea, poi gli ha completamente perso i pezzi del gruppo e ha iniziato a mettere gli annunci. All'epoca c'era ancora MySpace, o comunque andava di moda parecchio MySpace. Io ho risposto all'annuncio perché cercavo un cantante, poi da lì ci siamo formati, quindi il gruppo ha iniziato la sua attività nel 2009. Inizialmente le nostre influenze erano il rock americano, sempre però con cantato in inglese, poi pian pianino con l'avvento di Paolo con le tastiere il sound ha iniziato a cambiare, diventando un po' più sul pop rock, diciamo.
0: Quindi le band a cui vi rifacevate erano i Sum 41, i Blink?
1: Sì, magari anche un po' i Foo Fighter, così all'inizio, poi pian pianino amalgamando poi le nostre sonorità e i nostri vari gusti musicali, poi è venuto fuori qualcosa di completamente diverso da quelle sonorità iniziali.
0: Certo. Il 31 gennaio è uscito il vostro primo album, Odiami. Ce ne parli un po'?
1: Sì, in teoria è il secondo, ti correggo.
0: Perdonami che svista.
1: No, figurati, tanto, guarda, penso e me lo auguro che non sarà l'ultimo, quindi il primo e il secondo non fa differenza.
0: Il primo quindi qual sì, era? Anzi, ti chiedo.
1: L'album, sì, il primo album è uscito nel 2015 e trovava diverso inverso. Invece l'ultimo si titola Odiami e, come dicevi tu, appunto è uscito il 31 gennaio.
0: Quali sono i temi principali, diciamo, delle canzoni?
1: Ma guarda, noi cerchiamo di descrivere il mondo che ci circonda. Le tematiche comunque riguardano sempre la sfera emotiva e quello che riguarda comunque la società moderna, la società odierna, quindi cerchiamo di descrivere sempre quello che circonda l'uomo, i suoi pregi, i suoi difetti, i suoi sentimenti e tutto quello che riguarda generalmente la sfera emotiva.
0: Faccio un po' un off topic, pensavo con la mia collega l'altro giorno, mentre facevo le interviste, tutti mi dicevano perché siamo legati alla sfera dell'emotività, alle sensazioni, alle emozioni. Effettivamente un po' tutte le canzoni si basano su questo, ma mai nessuno che fa una canzone sulle lumache che hanno i piedi, vero? Cioè, io...
1: No, perché è difficile anche trovarle le lumache che hanno i piedi, eh?
0: Ma bisogna inventarle! Io ho bisogno di una band che faccia una canzone con le lumache che hanno i piedi. Poi non lo fa mai nessuno. Ragazzi, vi prego, siate i primi a farlo voi.
1: Va bene, ci possiamo provare adesso. La prossima volta che ci troviamo in sala per provare o registrare, ci proviamo.
0: Allora, io conto su di voi.
1: Sfida. Va bene.
0: Ma intanto, tornando seria, ti chiedo di parlarmi anche del vostro singolo che ci ha colpito parecchio, perché è molto bello, e si chiama Lasciamoci Presto.
1: Sì. È una canzone che, come dicevamo prima, rispecchia la sfera emotiva. Non è propriamente una, come può sembrare, una canzone d'amore. Nella realtà riguarda un comportamento che spesso accade, succede in una coppia dove quando comunque il rapporto si logora o tende a consumarsi, viene più facile magari lasciarsi immediatamente piuttosto che cercare di ricongiungersi o ricostruire uno strappo, perché comunque noi pensiamo che all'interno della società o comunque del mondo d'oggi per noi diventa tutto un fast food, e quindi anche le emozioni e i sentimenti spesso entrano in questo argomento, quindi
0: è una bella metafora. Sì, la tua. Sì,
1: sì, sì. È vero. Spesso si ama, ma si ama troppo velocemente, quando magari ci si perde perché il mondo è fatto così, corre troppo veloce, ci si lascia anche troppo velocemente.
0: Guarda, ti faccio una domanda che non ho mai fatto a nessun gruppo, ti spiazzo un po'. In questi 10 anni in cui siete stati insieme, qual è stato l'evento più strano che vi sia mai capitato? Magari quello che vi ha fatto fare anche più risate.
1: Ma allora, strano, guarda, non c'è ancora capitato, però quello che ci siamo, dove ci siamo più divertiti, quando abbiamo fatto un piccolo tour in Liguria, ecco, lì è stato divertente perché abbiamo vissuto insieme per interi weekend e lì ci siamo veramente divertiti.
0: È stata una bella esperienza.
1: Sì, sì.
0: Va bene, ultimissima domanda, quali sono i vostri social per cui possiamo seguirvi?
1: Allora, noi rompiamo le scatole su tutti i social, quindi da Facebook, Instagram, YouTube, Twitter.
0: E basta cercare Underdose e vi troviamo.
1: Esatto, allora a me piace dire così, abbiamo un sito ufficiale che è www.underdose.it, dove trovate tutte le icone dei social network in cui siamo presenti, e basta cliccare e venite rimandati ai nostri social, quindi Facebook, Twitter, YouTube e Instagram.
0: Perfetto, allora io ti ringrazio. Allora adesso lasciamo i nostri ascoltatori la vostra canzone Lasciamoci Presto.

0: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Territorio in pillole da Trento e Lode.
1: Promosso!
2: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Davide Boris di Radio 6023, la web radio degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale e sono in compagnia del mio collega Francio di UMG Web Radio, la web radio degli studenti dell'Università della Magna Grecia. Oggi ti parleremo dei laboratori e delle opportunità che puoi trovare nell'Università del Piemonte Orientale, nell'Università della Magna Grecia e nei loro territori.
1: Partendo da UPO, se sei fuori sede, amante dello sport o pendolare con tante ore buche, puoi frequentare il Centro Universitario Sportivo del Piemonte Orientale o per gli amici CUSPO, che fa proprio al caso tuo. Potrai scegliere tantissimi sport nelle varie città, sport di squadra come il basket, il calcio e la pallavolo, oppure individuali se siete più timidi o con meno tempo, come la scherma, l'atletica e la palestra. Consulta il sito www.cuspo.it per avere maggiori informazioni e scegliere lo sport che fa per te nella tua città universitaria.
2: Se invece sei un tipo che allena di più il cervello, nella sede di Vercelli puoi trovare il tuo posto all'interno del laboratorio LASA, Laboratorio di Archeologia e Storia dell'Arte, che offre spazi di studio e confronto per le attività autogestite, ma anche la consultazione di materiale iconografico e tecnico.
1: L'arte non è il tuo forte e preferisci i testi antichi? Prova con il laboratorio di elaborazione e riproduzione digitale che unisce i testi e l'informazione alla lingua latina. Per maggiori informazioni, approfitta del sito disum.uniupo.it nella sezione Laboratori e Infrastrutture della Ricerca. Ne troverai molti altri.
2: Come studente puoi anche staccare dagli ambienti universitari rimanendo nella sede di Vercelli con i progetti Live e Spazio Join di Informa Giovani. Ti starei chiedendo cosa sono, e infatti resta qui con noi perché te lo spieghiamo.
1: L'acronimo LIVE sta per Laboratori di Animazione ed Innovazione Vercelli. È un progetto iniziato a settembre 2022 all'interno del comune di Vercelli, in cui quattro ragazzi, assunti come tirocinanti e guidati da un responsabile dedicato, hanno il compito di prendere dei locali chiamati Join Space e Join Lab e trasformarli in punti di ritrovo per i giovani della città.
2: Questi spazi si trovano in via Fratelli Lavini 67, nello stesso luogo dell'Informa Giovani di Vercelli. Dal 19 novembre sarà possibile visitare, all'interno del Join Space, locale al primo piano, una mostra fotografica chiamata Body and Soul, dedicata alle malattie del comportamento alimentare negli uomini, argomento molto delicato su cui ancora oggi c'è un grande stigma sociale. Ma continuando a parlare di laboratori, ascoltate la nostra short news per avere maggiori informazioni su un tema molto caro a Radio 6023 e UMG Web Radio.
1: Non volevamo essere autoreferenziali, ma tra le attività che il tuo territorio universitario ti offre, ci siamo anche noi, le radio universitarie. Radio 6023 e UMG Web Radio offrono la possibilità a tutti gli studenti, ma non solo, di poter imparare a fare radio per poter sviluppare soft skills nell'ambito del public speaking e della comunicazione.
2: A Radio 6023 puoi svolgere un tirocinio curricolare oppure aderire come semplice volontario, tesserandoti al costo annuale di 15 euro, che ti permette di avere libero accesso agli studi e una maglietta di Radio 6023. A UMG Web Radio invece puoi partecipare gratuitamente, perché tutte le attività della radio sono finanziate da Fondazione UMG, promotrice del progetto.
1: Mens sana in corpore sano, dicevano gli antichi, e qui all'Università Magna Grecia di Catanzaro lo sappiamo bene. Vediamo quali attività possono svolgere gli studenti universitari dopo le lezioni, che sia praticare uno sport o un semplice hobby.
2: Anche alla Magna Grecia c'è il CUS, Centro Sportivo Universitario, che si trova all'interno del campus ed è provvisto di un campo da tennis, un campo da calcio, un campo da calcio a 5 e un campo polivalente. Presso il CUS si organizzano sia tornei di tennis che di calcio e se sei interessato puoi ancora iscriverti alla Superlega CUS, campionato universitario di calcio a 5. Per ulteriori informazioni su iscrizioni e convenzioni, visita il sito www.cuscatanzaro.it.
1: Se fra le tue aspirazioni, oltre alla laurea, c'è quella di cantare oppure suonare, a Marcellinara trovi la Casa della Musica, scuola di musica non convenzionale. Oltre ai tradizionali corsi per imparare a suonare uno strumento o perfezionare il tuo canto, puoi imparare a scrivere una canzone pop, diventare un giornalista musicale o curare il tuo progetto musicale a 360 gradi.
2: E se la tua passione è leggere? Beh, presso la libreria Ubic a Catanzaro Lido trovi il gruppo di lettura Club Fahrenheit, aperto a tutti. Da anni ormai questa iniziativa ha visto la partecipazione di lettori di tutte le età e di tutti i gusti letterari. Ogni edizione ha un tema diverso e prevede un incontro una volta al mese per un totale di 7 incontri.
1: Tuttavia, chi l'ha detto che in libreria si va solo per comprare libri? Tra la presentazione di un libro e un reading, alla Ubic puoi anche imparare a fare delle bellissime fotografie. Se sei stufo di fare le foto col cellulare, puoi frequentare il corso di fotografia a cura di F Collective.
2: E tra le varie attività da svolgere non possono mancare, ovviamente, i laboratori teatrali. A Catanzaro puoi frequentare i corsi di recitazione proposti da Scuola di Teatro Teatro Lab 2, Ore Fuori dal Mondo, del Cinema e Teatro Comunale, edizione straordinaria Scuola Teatro Enzo Corea e Nuova Scena Teatro Acli. Cerca il corso che fa per te e potrai...
3: Tre città, una sola voce.
0: 6023
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Pagliacci nel Cuore è un'associazione ODV, quindi un'organizzazione di volontariato composta al momento da 39 volontari, ma sempre con la speranza di aumentarli.
6: Di cosa si occupa la vostra associazione?
5: Clown terapia, quindi andiamo negli ospedali, andiamo nelle RSA, nelle strutture per disabili o casa famiglia per cercare di portare un po' di leggerezza, di ascolto e un sorriso.
6: Operate solo sul territorio di Vercelli o anche in generale?
5: Vercelli, i paesini quelli vicino, Casale, ci hanno chiamato anche da Novara per le case di riposo. Diciamo che entro i 30 minuti, 40 minuti da Vercelli noi andiamo.
6: Ultima domanda, i vostri contatti social o mail se ne avete?
5: Sì, basta cliccare sulla pagina Facebook o Instagram Pagliacci nel Cuore oppure ipagliaccinelcuore@gmail.com.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
7: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
8: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
7: Paolo Borsellino.
3: Tre città. Una sola voce.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
3: Ahmed, a tuo dad da venire qua.
4: Adesso arrivo, non rompere.
3: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
4: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
3: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
4: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasononanch'io.it.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: L'associazione è la Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Questa è l'associazione provinciale di Vercelli.
7: Quali attività svolgete per il territorio?
6: La LILT è un'associazione, l'unica associazione nazionale riconosciuta dal Ministero della Salute. Si occupa di prevenzione. Noi offriamo servizi che devono permettere alle donne e agli uomini di fare tutto ciò che è necessario per non ammalarsi di tumore, o nel caso in cui questo succeda, facciamo di tutto per aiutarli a trovare delle cure in tempi rapidi per poter guarire. Nello specifico qui a Vercelli noi offriamo ecografie gratuite al seno per le donne dai 25 ai 45 anni di età, in modo da poter prevenire il tumore al seno, che oggi si sta manifestando sempre più facilmente nelle donne giovani, mentre la prevenzione serena parte da un'età maggiore. E poi offriamo con la banca della parrucca le parrucche alle signore che fanno chemioterapia, che non possono permettersi di acquistare una parrucca che oggi ha un costo elevato.
8: Quali sono i vostri contatti, esempio mail o social?
6: Noi abbiamo un sito che si può trovare facilmente, l'ILT Vercelli. Siamo presenti su Instagram e siamo presenti anche su Facebook come l'ILT Vercelli.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
9: 62-3
10: 6020 che?
11: 60-23
10: 6023
9: 6023, importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Maastrichtfördraget tillsammans med Amsterdam- och Nicefördragen var viktiga milstolpar för det europeiska samarbetet. Maastrichtfördraget lade grunden för det EU vi har idag genom att införa betydande politiska, ekonomiska och sociala förändringar. Både Amsterdamfördraget och Nicefördraget byggde vidare på Maastrichtfördraget och tog tag i institutionella frågor och förberedde för alla de nya EU-länderna. De här tre fördragen visar hur EU har förändrats och anpassat sig till nya tider och nya möjligheter. I takt med att EU fortsätter växa och förändras framstår dessa fördrag som centrala för hur EU är uppbyggt och hur det styrs. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europol Radio och där poddar finns.
1: Radio 6023 UMG Web Radio presentano Studiare informati. Comunicazione sociale in pillole da 30 e lode.
2: Promosso. Ciao, questo è Studiare informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari. Che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Francio, direttamente da UMG Web Radio, e oggi sono qui per parlarvi di una realtà emergente nel campo della salvaguardia dell'ambiente, l'associazione Plastic Free. Per farlo ho invitato il mio vecchio amico Vittorio Falbo, al quale senza indugi chiediamo subito: che cos'è Plastic Free?
3: Plastic Free è un'associazione di volontariato nata il 29 luglio 2019 con lo scopo di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità dell'inquinamento da plastica. Nati come una realtà digitale, nei primi anni abbiamo raggiunto milioni di utenti e oggi, con più di 1000 referenti in tutta Italia, siamo diventati la più importante e concreta associazione in questo tema.
2: Perché hai deciso di iniziare questa esperienza con Plastic Free e come l'hai vissuta finora?
3: Da sempre ho avuto un rapporto molto stretto con la natura. Amo stare nei boschi, in spiaggia, tutti i posti insomma dove si può provare la forza della natura, perché spesso ci dimentichiamo del nostro mondo abitando comunque in punti dove l'attività umana è prevalente, quindi strade, case, eccetera eccetera, ma noi abbiamo la fortuna nella nostra zona di avere comunque a portata di mano tutto, quindi montagna, mare. Se vuoi estraniarti, vuoi andare nella natura, ci metti un attimo praticamente. Quindi da sempre ho iniziato sempre a raccogliere un po' di rifiuti qua e là, ho cercato sempre di sensibilizzare le persone su queste tematiche, persone grandi, persone piccole, quindi spesso mi sono un po' bisticciato, no, con queste persone per cercare di fargli capire l'importanza di rispettare questo mondo che è la nostra casa. E quindi poi ad un certo punto ho incontrato sempre online questa realtà e ho deciso di farne parte, quindi mi sono interessato, ho contattato l'associazione, mi hanno messo in contatto con dei referenti che ovviamente fanno una sorta di domande per vedere se una persona può essere effettivamente importante, comunque può entrare a far parte come referente per questa associazione, e quindi da lì ho iniziato questo percorso.
2: Descrivimi una giornata tipo di attività con Plastic Free.
3: Allora, Plastic Free ha diverse attività. Quella, diciamo, più, chiamiamo così, semplice, immediata, sono i clean up, quindi queste giornate di pulizia che vengono organizzate nei comuni in cui noi riusciamo a firmare dei protocolli d'intesa. Quindi i comuni si impegnano poi a fare lo smaltimento, a mettersi a disposizione, quindi con mezzi, personale, dandoci anche del materiale, quindi sacchetti, guanti, e quindi è fissata una data, si crea questo evento che poi viene subito pubblicizzato, diciamo, online sui nostri portali, sulle varie piattaforme. Ci si può iscrivere, quindi c'è un'assicurazione che abbiamo noi, quindi le persone in caso di un piccolo incidente sono coperte, perché questo è molto importante, e quindi si fa questa giornata di pulizia, ci si incontra nel punto stabilito. E inizialmente noi ovviamente poi facciamo più o meno la conta dei partecipanti, quelli che si sono già iscritti, i minorenni viene fatto un documento firmato dai genitori e procediamo quindi facendo un briefing iniziale, quindi spiegando un po' l'associazione, cosa fa, gli obiettivi, spiegando le problematiche della plastica, diciamo qualche dato. E per fare un po' impressionare le persone, quindi a fargli capire che questo è un problema veramente molto pericoloso, e quindi poi si parte. Ovviamente si è scelto un punto più o meno facendo dei sopralluoghi tra referenti e comune, e si parte con la pulizia. Si cerca di ovviamente differenziare quello che si può, perché spesso nella natura poi comunque si trova plastica contaminata o comunque sono rifiuti spezzettati, quindi sono difficili da differenziare, però quello che riusciamo si differenzia. E qui siamo io, Vittorio Falbo, con Luigi Scalese, che è di Cerva, che siamo i referenti di zona, tant'è che noi avremo una raccolta proprio questo weekend a Sellia Marina.
2: Quali sono le tue speranze sull'immediato futuro per quanto riguarda il tema ambiente?
3: Le speranze quali sono? Sono che in realtà noi cerchiamo di fare il possibile, però ovviamente sappiamo proprio in questi giorni che abbiamo superato gli 8 miliardi di abitanti su questo pianeta, quindi sappiamo che le risorse che stiamo sfruttando sono anche troppe, quindi io spero intanto che tutte le persone di questo mondo cerchino di vivere consumando, sprecando meno, e quindi una vita un po' più semplice, cercando di rispettare il più possibile la natura. Ma mi rendo conto che ovviamente questa cosa deve partire dai politici, comunque da chi governa questo mondo. Quindi ci vorrebbero dei passi importanti da questo punto di vista, quindi cambiando appunto le politiche mondiali. In questo momento la vedo un po' dura, nel senso che ancora si pensa di più all'economia che a vivere serenamente, quindi alla qualità della vita, al rispettare questo pianeta. Però la speranza è l'ultima a morire. Noi comunque facciamo questa cosa, cerchiamo, e siamo un esercito blu che cerca di farsi sentire, quindi saremo sempre più agguerriti e più forti per mandare un messaggio a tutti quanti.
2: E per finire, come ci si può mettere in contatto con voi?
3: Allora, ci si può mettere in contatto con noi direttamente sul nostro sito, quindi plasticfreeonlus.it, dove trovate i nostri contatti, cosa facciamo, gli eventi, i progetti. C'è la parte shop dove potete contribuire, quindi comprando qualcosa dei nostri gadget. Ci si può iscrivere, quindi rimanendo aggiornati, e in questo modo ci si può registrare gli eventi che facciamo. Poi ci sono le nostre pagine che vi invito a seguire, quindi Instagram e Facebook, dove noi poi pubblichiamo le fotografie, tutto quello che facciamo, quindi è un modo per vedere che non stiamo mai fermi. E ovviamente ci sono i contatti locali, quindi una volta poi entrato in questo circuito ci si rimane in contatto, si organizzano le giornate, altre attività. Ci sono tanti volontari che ci fanno delle segnalazioni, quindi ci segnalano dove ci sono problematiche, cerchiamo di intervenire segnalando al comune, eccetera eccetera. Quindi vi invitiamo a seguirci, e mi raccomando, siate in tanti, perché intanto vi assicuro che starete bene dopo aver fatto una delle nostre attività, e in più c'è bisogno di
4: Questo è Spazio Emergenti, il format di Radio 6023 che dà voce agli artisti di domani. Vuoi far conoscere a tutti i tuoi brani? Manda una mail a direzionemusicale@gmail.com. Ciao a tutti e bentornati ascoltatori e ascoltatrici di Radio 6023 e benvenuti in un nuovo episodio di Spazio Emergenti. Oggi qui con noi c'è Stefania, in arte Urania, benvenuta.
5: Ciao, ciao a tutti, grazie.
4: Innanzitutto partiamo con una domanda molto basilare, ovvero come stai?
5: Tutto bene, qui c'è mal tempo, quindi se sei un po' meteoropatica diciamo che contribuisce un po', però in realtà sto bene, rilassata.
4: Oggi andremo a parlare di quello che è il tuo singolo Portavoce. Innanzitutto, di cosa parla il singolo e cosa ti ha permesso di scrivere questa canzone?
5: Allora, innanzitutto, Portavoce, diciamo che per il testo e la melodia se ne è occupata Laura Baldi, perché noi siamo un progetto, ci siamo due ragazze. Io sono Stefania Ferrante, che sono chitarrista e arrangiatrice, e Laura Baldi, cantante e quindi autrice anche dei testi. Quindi ecco, per quanto riguarda la parte del testo, ci pensa lei, invece per la parte musicale solitamente o lo facciamo insieme o comunque ci penso io. Comunque Portavoce, detto insomma brevemente, è la linea sottile che sta fra ciò che crediamo di essere e ciò che viene visto dall'esterno. Beh, diciamo un segreto detto da cuore a cuore, come tale rivela delle parti profonde che solo scavando fra le 100.000 persone, appunto fra i nessuno e fra gli ognuno di noi stessi, escono fuori. Fondamentalmente scoprire se in fondo al fondo c'è un cuore che batte ancora tra le macerie del tempo, ecco.
4: Un pezzo quindi molto intimo e personale. Allora, mi è parso di capire, sì, quindi, che voi siete un duo.
5: Sì, sì.
4: Da quanto fate musica, quando avete deciso di iniziare a fare musica assieme e da chi prendete ispirazione?
5: Allora, ci siamo formate quest'anno, ci siamo conosciute durante il lockdown, quindi parliamo del 2020. Io ho contattato diverse cantanti per delle collaborazioni, per fare cover maggiormente, e ho conosciuto Laura casualmente, però poi, cioè concretamente, abbiamo fatto uscire pezzi, quindi abbiamo fatto partire il progetto quest'anno. Ed è uscito il primo singolo a gennaio, poi il secondo a marzo e l'ultimo appunto a giugno. È un duo synth pop, per darci un genere, anche se non c'è proprio un genere ben preciso. Riguardo l'ispirazione, in realtà non abbiamo una in particolare, perché comunque veniamo da generi anche un po' diversi. Cioè, quello che ci accomuna comunque la musica cantatorale italiana. Comunque ascoltiamo Battisti, Dalla, De André, però io ascolto anche musica un po' più internazionale. Ci uniamo anche per quanto riguarda le sonorità, tutto sotto questo aspetto.
4: Avete quindi praticamente anche progetti in futuro, nuovi album, nuovi singoli?
5: Stiamo ultimando l'EP, che teoricamente doveva uscire quest'anno, però stiamo cercando di aggiustare alcune canzoni, capire quale togliere, quale mettere, e quindi molto probabilmente sarà posticipato ad anno nuovo, parliamo comunque di gennaio, di febbraio. Comunque stiamo ultimando le ultime canzoni perché pensiamo proprio di far uscire un EP che poi ci permetterà anche di fare più date possibili e far conoscere la nostra musica il più possibile.
4: Perfetto, ma avete anche un'idea di con chi vorreste fare magari un featuring? Esempio, voi suonate eccetera, vi viene proposto un featuring, con chi vorreste che fosse questo featuring?
5: Bella domanda. Allora, posso fare anche più di un nome?
4: Assolutamente sì.
5: Allora, a noi ci piace in comune Blanco, Ariete. Vabbè, ovviamente parliamo di Big, non so se la domanda era riferita comunque a Big. Ti direi in questi due nomi sicuramente.
4: Se i nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio 6023 volessero seguirvi, ascoltarvi, dov'è che possono farlo?
5: Allora, sicuramente su Spotify, scrivendo appunto Urania. Lì ci sono tre singoli, c'è Orbita Lunare, Anime e l'ultimo appunto è Portavoce. Su YouTube ci sono i videoclip di Orbita Lunare e Portavoce. Sono bellissimi, infatti invito a tutti a guardarli perché raccontano delle storie, sono molto profondi, molto emozionanti. Poi sicuramente su Tidal, Amazon Music, tutte le piattaforme digitali insomma, e su Instagram ovviamente, se ci vogliono seguire anche sui social, Instagram e Facebook.
4: Noi di Radio 6023 ringraziamo te Stefania e quindi automaticamente anche il vostro duo, gli Urania. E ti andrebbe di annunciare tu la vostra canzone?
5: Certo, allora quella che state per ascoltare è Portavoce, è un nostro ultimo singolo, un pezzo che a differenza degli altri è molto molto più intimo, speriamo che possa comunicarvi qualcosa.
6: Scrivo ogni momento, scrivo quel che penso. Scriverò sempre fino a quando non avrò più il mio cervello. Scriverò di tutto quanto, di ogni tuo lineamento, di come mi comporto quando

0: 62-3.
1: 6-0-20 che?
2: 60-23.
1: 6-0-23.
3: 6-0-23.
0: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: una sola voce. 6023.
1: Dovolte mi, abych vám vyprávěl jeden příběh. Je brzy ráno a vy stojíte na vlakovém nádraží. Vzduchem se line vůně čerstvého pečiva, kávy a kovových součástek. Kolem vás jsou tabule s časy odjezdů a názvy měst v různých jazycích, někdy dokonce v různých abecedách. Vedle vás se spolu dva přátelé loučí a někdo jiný si už potřetí kontroluje před cestou batoh. A vy v tom všem držíte v ruce jízdenku, která nemá určenu jen jednu destinaci. Má jich mnoho. Tahle jízdenka se vás totiž neptá, kam se chystáte, ale jak daleko chcete jet. Tato jízdenka nese název Interrail. Projekt Interrail je součástí evropského příběhu již od roku 1979 a vychází z myšlenky, že spojení lze navazovat pomocí pohybu. Když totiž lidé cestují přes města a stanice, projíždějí stejnou cestou jako jiní lidé. Jiná jízdenka, tentokrát s názvem Eurail, existuje již od roku 1959 a umožňuje návštěvníkům ze zemí mimo kontinent volně cestovat vlakem po řadě evropských zemí. Ale lidé z Evropy si takovou svobodu pohybu dříve užívat nemohli. Začali se tedy ptát, proč nemáme jako obyvatelé Evropy k dispozici podobnou možnost? Odpověď přišla v roce 1972. Tehdy slavila Mezinárodní železniční unie 50. výročí svého vzniku. Tato organizace byla založena v roce 1922 s cílem obnovit a znovu propojit evropské železniční systémy po rozvratu způsobeném první světovou válkou. Při této příležitosti vznikl významný inovativní projekt. Jednotná železniční jízdenka, která mladým lidem umožní volně cestovat po Evropě, byla koncipována jako jednorázová a dostala název Interrail. Mladým lidem do 21 let umožnila volně cestovat vlakem po 21 zemích. Reakce byla okamžitá, prodalo se jí přibližně na 100 000 kusů. Poptávka byla tak silná, že se Mezinárodní železniční unie rozhodla učinit tuto nabídku trvalou. Příběh projektu Interrail tím však neskončil. Nyní se podíváme na to, co vám dnes může nabídnout. O více než 50 let později se jeho dosah ještě rozšířil. S jízdenkou Interrail Global Pass můžete nyní procestovat 33 zemí od řeckých ostrovů až po polární kruh. Cestující mladší 28 let a starší 60 let mají nárok na slevu na jízdném. Díky jízdence Interrail ale může začít cestovat každý, kdo chce. Vydat se na cestu nikdy nebylo tak snadné. Nejprve navštivte webové stránky interrail.eu. Poté si zvolte, jak dlouho chcete být na cestách. Třeba několik dní nebo až 3 měsíce. Pak si vyberte druh jízdenky, která nejlépe vyhovuje vašim plánům. Budete tak moci volně cestovat po celé Evropě. Vysokorychlostní vlaky, regionální tratě, noční spoje a dokonce někdy i trajekty jsou součástí stejné sítě. Je třeba mít na paměti, že u některých spojů si bude třeba zarezervovat sedadla. Můžete se vydat po stanovené trase nebo si od nuly vymyslet vlastní jedinečnou cestu. Celkově vzato je flexibilita jízdenky skutečnou výhodou. Trasu můžete průběžně měnit v závislosti na tom, kam míříte. To znamená, že můžete například déle zůstat ve městě, kde se vám zrovna líbí. Můžete i změnit celkový směr trasy. Někde můžete klidně vystoupit z vlaku jen proto, že vám místní název připadá zajímavý. Nabízí se vám tedy příležitost podívat se na neznámá místa, která se nacházejí mimo typické turistické destinace. A i když budete cestovat sami, určitě se s někým po cestě potkáte. Interrail se stal tak oblíbenou iniciativou, že jen v roce 2024 zakoupili cestující více než 746 tisíc jízdenek s pokrytím více než 1,4 miliardy kilometrů. Ptáte se, proč je to celé důležité? Tím, že se rozhodnete cestovat vlakem, učiníte konkrétní krok ve prospěch udržitelnějšího cestovního ruchu a pomůžete tak snížit vliv tohoto odvětví na životní prostředí, pokud jde o změnu klimatu. Stefánii Skéviové z Řecka bylo 24 let, když vyrazila na cestu vlakem s batohem plným jídla a instantním foťákem. Vydala se za středomořským sluncem ze severní Itálie na francouzskou riviéru. Odtamtud pak zamířila na sever Francie do historického města Dunkerque. Poslechněme si, jak projekt Interrail pomáhal utvářet její vnímání Evropy. Interrail změnil způsob, jakým vnímám vzdálenosti. Na trase mezi pohádkovými útesy v Cinque Terre a pohraniční obcí Ventimiglia se vám pomalu zavřou oči, které pak otevřete opět až ve Francii. Poznáte města, která se po staletí utvářela odlišně, pokud jde o architekturu, jídlo nebo rytmus života. Zároveň tu však je cítit něco společného. Náměstí se začnou podobat jedno druhému. I kavárny vypadají podobně, i když se v nich mluví jinou řečí. A debaty v nich se točí okolo těch samých témat. Identita, demokracie, budoucnost. Různé jazyky, ale v jejich srdci je usazená tatáž Evropa. V roce 2016 se projekt Interrail opět stal předmětem politických debat. V Evropském parlamentu se pozornost zaměřila na jeho potenciál překonávat stereotypy a zbližovat mladé lidi z celé Evropy. Zároveň se tu řešilo, jak jízdenku více zpřístupnit lidem. Záměrem bylo pojmout celou věc méně jako dovolenou a více jako investici do zkušeností, poznávání a hlubšího porozumění Evropě. Europoslanec Manfred Weber toto nové pojetí vyjádřil následující otázkou. Co kdybychom v budoucnu věnovali každému Evropanovi k 18. narozeninám jízdenku Interrail jako dárek od Evropské unie? Bude tak moci sám 3 týdny objevovat, jak vypadá každodenní život jinde v Evropě. V roce 2018 se pak tato myšlenka proměnila v realitu a zrodila se iniciativa Discover EU. Jedná se o soutěž, která čerstvě 18-letým nabízí možnost získat bezplatnou jízdenku Interrail a příležitost, aby tak objevovali Evropu podle toho, jak jim to bude vyhovovat. Přihlášky do soutěže lze podávat 2x ročně. Mladí lidé zodpoví krátký kvíz o Evropské unii a výherci pak dostanou onu kýženou jízdenku. Existuje jedno důležité pravidlo, které musí výherci.
2: Eurofonica. Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
3: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
4: Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
5: Fonica. Ciao a tutti e bentornati al nostro appuntamento settimanale con Eurofonica. Io sono Jacopo Bulgarini e in questa mezz'ora, insieme a Lorenzo Fabbri, faremo il punto sulle ultime novità della politica europea e non solo. Nella puntata di oggi parleremo di Emilia-Romagna e di come l'Unione Europea abbia fatto sentire la sua vicinanza alla regione colpita poche settimane fa da un'alluvione. In questi momenti si sente sempre urlare in sottofondo una domanda: e l'Unione Europea che fa? Ce lo spiegherà brevemente Lorenzo. Parleremo poi di un piccolo scontro diplomatico, possiamo dire così, avvenuto tra Trudeau e Meloni, proprio durante il G7. Infine, Turchia. Nuove elezioni, ma stesso presidente. Cambierà qualcosa per l'UE? In questa puntata faremo il punto sulla situazione nel paese. Vi ricordo di seguirci su tutti i social network, Facebook, Instagram e Twitter, e che potete ascoltarci sul sito di Raduni, Spotify ed Apple Podcast. Ma se siete già qui, probabilmente lo sapete.
6: Eurofonica. Nelle ultime settimane, il nostro paese si è trovato a dover fare i conti con un evento drammatico. L'alluvione che ad inizio maggio ha colpito numerosi territori del nord e del centro Italia, in particolar modo la regione dell'Emilia-Romagna, ha improvvisamente riportato tutta la politica italiana all'interno dell'ansioso loop dell'emergenza. Mentre da tutto il paese si mobilitavano infatti reti di solidarietà che in tante occasioni difficili in passato avevano fornito un aiuto a dir poco vitale, qualsiasi fosse la questione di cui il governo o la classe dirigente si stesse occupando in quel momento, è passata immediatamente in secondo piano. Questo è ciò che più o meno è successo anche alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che durante i giorni più difficili dell'alluvione si trovava ad Hiroshima, in Giappone, per il summit delle potenze del G7. La location dell'incontro era sicuramente una di quelle che fanno sentire parte della storia. Infatti è ad Hiroshima che, quasi 78 anni fa, il governo americano decise di utilizzare un ordigno nucleare per la prima e finora ultima volta nella sua storia. Di conseguenza, fra i temi dell'incontro non poteva che esserci quello dell'impedire la proliferazione nucleare, un tema che, a dire il vero, ha sempre fatto parte del dibattito internazionale in merito alla guerra, ma che di recente è tornato ad essere di attualità a causa delle minacce che la Russia ha rivolto in più occasioni all'Europa e a tutto l'Occidente in merito al rischio di una imminente escalation nucleare, legata alle azioni che Europa e soprattutto Stati Uniti stavano compiendo nel sostenere militarmente l'Ucraina. Tuttavia, per l'appunto, di fronte all'alluvione, anche i problemi che rischiano di mettere a repentaglio la pace mondiale passano in secondo piano e la Premier si è vista costretta a rientrare immediatamente in Italia al fine di monitorare da vicino la situazione in Emilia-Romagna, in un momento nel quale la sua presenza, anche e soprattutto dal punto di vista emotivo, era assolutamente necessaria per le popolazioni colpite dall'alluvione. Questa volta, però, Meloni non si è trovata da sola. Pochi giorni dopo la fine dell'alluvione, infatti, anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha voluto far visita all'Italia, sorvolando in elicottero le zone colpite dal disastro climatico assieme a Meloni e il presidente della regione, Stefano Bonaccini. Tra le intenzioni della Commissione c'era sicuramente quella di mostrare quella stessa vicinanza emotiva che spesso i cittadini italiani richiedono ai propri politici nazionali. Un tentativo di ridurre quella distanza che, se vogliamo, a ragione o a torto, spesso si associa alle istituzioni europee, qui chiamate a fare uno sforzo maggiore rispetto a quello che può essere un coordinamento burocratico o al cercare di elaborare una policy efficace al fine di raggiungere determinati obiettivi. In questo senso, von der Leyen si è data sicuramente un grande affare, dopo aver menzionato la solidarietà già ricevuta dall'Italia da almeno 9 paesi membri dell'UE in termini di volontari, la presidente ha anche ricordato i famosi angeli del fango, ovvero quei giovani ragazzi che nel 1966 salvarono moltissime opere d'arte durante l'alluvione che colpì il fiume Arno a Firenze. Un'immagine che, come testimoniato dal lavoro compiuto in questi giorni, è stata possibile rivedere anche in numerose città della Romagna come Ravenna e Forlì, dove numerose aziende italiane che operano nel settore del ghiaccio hanno fornito del ghiaccio secco per salvare delle opere d'arte messe in pericolo dall'alluvione. Ma niente a livello comunicativo ha avuto l'impatto di queste due parole, pronunciate dalla presidente von der Leyen in un italiano sicuramente più che discreto di fronte alla stampa italiana. In definitiva, l'uscita di von der Leyen è stata sicuramente un successo. Ma concretamente, cosa può fare l'Unione Europea per l'Emilia-Romagna in questo momento?
7: So basically I am here to send one clear message, and that is tin bota. L'Europa è con voi.
6: Nel suo discorso, Ursula von der Leyen ha fatto riferimento a due tipi di fondi a cui l'Italia può attingere. Il primo consisterebbe nel Fondo Europeo di Solidarietà, previsto dai trattati europei al fine di sostenere uno Stato a fronte di gravi catastrofi naturali, come inondazioni, incendi boschivi, terremoti, tempeste o siccità. Dal 2020 questo strumento è stato esteso anche alle emergenze di sanità pubblica, una decisione presa per far fronte all'emergenza Covid. Tuttavia, nonostante una prima rata di questi aiuti economici sarà disponibile a breve per l'Italia, al fine di utilizzare tutti i fondi disponibili è necessario effettuare una prima stima dei danni complessivi. Un evento che, nelle parole di von der Leyen, richiederà almeno 3 mesi per l'Emilia-Romagna. Oltre a questi, la Presidente ha tirato in ballo anche il Next Generation EU, spiegando come questo avrà un ruolo centrale nel prevenire disastri simili nei prossimi decenni. andando a ricucire una ferita, quella del dissesto idrogeologico, che da troppo tempo affligge il territorio italiano nel suo complesso, sia a nord che a sud. Nello specifico, il Next Generation EU fornirà all'Italia ben 6 miliardi di euro, dato citato da von der Leyen nel discorso di cui prima vi abbiamo riportato un estratto. Ad una prima impressione, il dato citato da Ursula von der Leyen sembrerebbe essere attinente, ma allo stesso tempo, preso così, senza alcun contesto, rischia un po' di confondere le idee di chi ascolta. Per questo motivo, quello che faremo adesso sarà una piccola e limitata operazione di verifica delle dichiarazioni di von der Leyen. Andando infatti a ben vedere, 6 miliardi di euro sono sì dei fondi che sono previsti, ma in realtà questi sarebbero i fondi destinati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ad interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni, come previsto dalla linea di investimento 2.2 del PNRR. Tuttavia, questa linea di investimento, per l'appunto, sarebbe rivolta nel suo complesso non solo al dissesto idrogeologico in quanto fenomeno specifico, ma al più generale, se così possiamo dire, completamento di opere di minore entità, tra i cui piani di azione risiedono anche moltissimi interventi di manutenzione urbana concentrati sull'efficientamento energetico di strade ed edifici. Solo dunque una parte di questi 6 miliardi sarebbe destinata specificatamente alla messa in sicurezza del territorio e si tratterebbe comunque, come già menzionato in precedenza, di interventi di piccola e media entità, quindi con un approccio molto capillare, se così possiamo dire. Per quanto riguarda invece il dissesto idrogeologico come fenomeno più ampio da combattere tramite un'azione specifica, i fondi dedicati dal PNRR sarebbero in realtà 2,5 miliardi, come stabilito dalla linea di investimento 2.1 del piano. Secondo le intenzioni di quest'ultimo, infatti, l'obiettivo principale consisterebbe nel raggiungere la messa in sicurezza di 1,5 milioni di persone residenti in zone a rischio dissesto. Di questi fondi, tuttavia, solo una parte, logicamente, è stata destinata all'Emilia-Romagna, in quanto sono dei fondi ripartiti su tutto il territorio nazionale. Come riportato dalla stessa regione in un comunicato, infatti, circa la metà di questi fondi sarebbe già stata indirizzata alla rendicontazione di opere già finanziate in altro modo, a cui precedentemente non si riusciva ad accedere. Al contrario, i fondi destinati alla regione Emilia-Romagna, al fine di completare delle nuove opere, sarebbero complessivamente 100 milioni di euro, di cui 40 sono già stati spesi. Per quanto riguarda i rimanenti 60 milioni di euro, la previsione è che questi fondi vengano spesi nei successivi 3 anni, quindi da qui al 2026.
5: Eurofonica.
6: Cercando dunque di tirare una somma dal punto di vista numerico che sia perlomeno indicativa, i fondi allocati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza al fine di prevenire e contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici sui fenomeni di dissesto idrogeologico e sulla vulnerabilità del territorio sarebbero complessivamente 8 miliardi e mezzo di euro, che comprendono i 6 miliardi citati da von der Leyen più i 2,5 miliardi assegnati specificatamente al dissesto idrogeologico. Questo valore, tuttavia, come abbiamo detto, è da prendere un po' con le pinze, in quanto è da scomporre in un quadro complessivo di interventi che non vede nel solo dissesto idrogeologico la sua unica problematica da risolvere. Al momento è difficile dire se la situazione in essere porterà ad allocare nuove risorse all'Emilia-Romagna al fine di gestire al meglio l'alluvione. Ciò che è certo è che la politica italiana sembra al momento mostrare alcuni contrasti riguardo a come affrontare questa crisi, soprattutto sulla centralità da dare al PNRR in questa fase di ricostruzione ed adattamento ai cambiamenti climatici. Se il PD, nelle parole dell'eurodeputata Pina Picerno, spinge per un maggiore uso di quest'ultimo, il governo sembra trovarsi in una posizione maggiormente di difficoltà rispetto a far conciliare le tempistiche del piano, che come sappiamo sono abbastanza precise in quanto dettate dalla Commissione e concertate con tutti gli Stati membri, con quelle dell'emergenza alluvione. Tanto da parte del ministro delle politiche europee Raffaele Fitto quanto dalla prima ministra Meloni, infatti, provengono alcuni segnali, potremmo dire, di sofferenza riguardo all'eventualità di riuscire a spendere tali fondi nei tempi previsti, aprendo all'eventualità di negoziare con la Commissione una modifica dei piani. Al momento il governo non sembra aver presentato alcuna richiesta ufficiale in tal senso, per la quale, sempre secondo Meloni, l'Italia avrebbe tempo fino al 31 agosto. Alla fine l'impressione è che si risolverà tutto in una trattativa tra il governo italiano e l'Unione Europea. La partita, in ogni caso, appare troppo delicata per perdere una simile opportunità.
2: Eurofonica. I miss knowing what you're thinking.

0: euro. Fonica.
1: Durante il G7, durante un incontro bilaterale con Justin Trudeau, il primo ministro canadese ha espresso preoccupazione per alcune delle posizioni che l'Italia sta assumendo in termini di diritti LGBT. La presidente del Consiglio italiana è rimasta di sasso e ha replicato al collega canadese in modo asciutto. Roma, spiega Meloni, non ha cambiato la legislazione in essere e si attiene alle decisioni dei tribunali. Come prevedibile, la tensione Italia-Canada sui diritti civili ha avuto subito una ricaduta sulla politica interna, con il centrodestra compatto a difendere la Premier e le opposizioni che invece rimarcano le preoccupazioni che ci sarebbero tra gli alleati occidentali per le posizioni del governo. La Presidente è, come ho detto, rimasta stupita, poiché stando a quanto riferiscono fonti italiane, l'incontro a margine del G7 di Hiroshima era stato preparato dalle due diplomazie, come solitamente accade, e il tema non era uno degli argomenti chiave del bilaterale.
2: Eurofonica!
3: Eurofonica.
1: Domenica 28 maggio si è tenuto il secondo turno delle elezioni in Turchia, ovvero il ballottaggio tra il presidente uscente Recep Tayyip Erdogan e Kemal Kılıçdaroğlu, leader dell'opposizione. Il primo ha vinto con uno scarto di pochi punti ed è stato riconfermato per un terzo mandato, nonostante fosse dato per sfavorito secondo molti sondaggi. Kılıçdaroğlu, infatti, come capo dell'opposizione, ha sempre cercato di formare una coalizione larga, riuscendo a convogliare partiti islamisti e anche filo-curdi, con posizioni talvolta anche diverse, ma con una visione chiara. Vogliamo entrare nel mondo civilizzato, desideriamo media liberi e una magistratura indipendente, diceva Kılıçdaroğlu. Un altro tema su cui i due candidati si sono sfidati nell'ultimo periodo è stato quello dell'inflazione. Mentre qui in Italia o all'interno dell'UE giustamente ci lamentiamo di un'inflazione che ha toccato i 7 punti percentuali, in Turchia la situazione è ben peggiore. Su base annua ha toccato il 50% durante marzo, in calo rispetto a febbraio, quando era il 55%. Ma dopo la rielezione di Erdogan di domenica, la lira turca è scesa ai valori minimi di sempre. Un punto invece su cui i due sfidanti si sono trovati d'accordo è stato il promuovere una politica di rimpatrio su base volontaria di molti rifugiati siriani. Il problema è che in Siria non solo il conflitto è congelato, ma il paese è ben lontano dall'essere pacificato. Dopo la guerra civile del 2011, la Turchia è il paese che ospita il maggior numero di rifugiati siriani, oltre 3,6 milioni. Questa situazione non è solo frutto della diretta vicinanza geografica, ma è soprattutto conseguenza di un accordo che Ankara ha stretto con l'Unione Europea nel 2016 per gestire la questione. Bruxelles si è impegnata a versare 6 miliardi di euro per la gestione dei profughi e favorire corridoi legali in contrasto all'immigrazione clandestina. Negli anni, però, la situazione è diventata molto sentita dal punto di vista economico e sociale, creando malcontento nel paese. Questi argomenti meriterebbero un approfondimento a parte, ma sarà interessante comunque vedere come tra guerra in Ucraina e inflazione Erdogan riuscirà a trovare una soluzione a questi problemi. E in tutto questo non stiamo parlando dei problemi con l'indipendenza della magistratura o la politica estera sempre più assertiva e non sempre in accordo con i partner NATO. E da ultimo, ma non meno importante, il fatto che più di 2 anni fa la Turchia si sia chiamata fuori dalla Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne. A questo riguardo vi rimando ad un piccolo intervento in occasione della puntata del 9 aprile 2021. Sofagate vi dice niente?
0: Eurofonica.
1: Sono settimane sempre più intense per la politica europea a Bruxelles e non solo. Nel Consiglio europeo di marzo i capi di Stato e di governo europei hanno sostenuto la necessità di un nuovo dialogo con Ankara, nonostante le tensioni degli ultimi mesi. Tensioni che preoccupano il governo di Washington, anche e soprattutto in merito alla stabilità del Mediterraneo orientale. La Presidente della Commissione europea, parlando in conferenza stampa, si è detta molto preoccupata che la Turchia si sia chiamata fuori dalla Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne. Proprio riguardo ciò, c'è stato un episodio spiacevole che ha fatto molto rumore pochi giorni fa, il 6 aprile, giorno della visita di Michel e von der Leyen ad Ankara. All'inizio dell'incontro, la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, è rimasta senza un posto dove sedersi. dato che le uniche due sedie disponibili erano state occupate dal presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, e dal presidente turco, Erdogan. Alla fine si è seduta su un divano a lato dei due, relegata ad un posto di minore importanza al pari del ministro degli esteri turco. Ma le reazioni non si sono fatte attendere. Lo staff del Consiglio europeo ha ricordato che durante l'incontro è stato rispettato il protocollo diplomatico. Michel si è comunque detto dispiaciuto per l'accaduto, invitando a concentrarsi sui progressi ottenuti. Secondo alcuni, invece, quello che è successo è l'ennesima dimostrazione di quanto l'Unione europea non abbia l'autorevolezza e la credibilità necessarie per condurre una politica estera indipendente. Non sarebbe la prima volta, in effetti, in cui i rappresentanti delle istituzioni europee sono protagonisti di incidenti del genere durante delicate visite diplomatiche. Europonica.

0: Euro Fonica.
1: Per concludere questo piccolo excursus sulla situazione in Turchia, è doveroso ricordare una cosa. Come si può leggere sul sito del Consiglio Europeo e dell'Unione Europea, la Turchia, dopo aver presentato domanda di adesione a quella che era allora la Comunità Economica Europea nel 1987, ha ottenuto lo status di paese candidato all'UE nel dicembre 1999. Dopo i passi avanti fatti durante i primi anni 2000, nel giugno 2018 il Consiglio ha rilevato per la prima volta che la Turchia si stava allontanando sempre più dall'Unione Europea e che i negoziati di adesione erano giunti di fatto a un punto morto. Nelle ultime conclusioni, adottate nel dicembre 2022, il Consiglio ha tra l'altro ribadito la sua profonda preoccupazione per l'ulteriore e allarmante regressione in atto nei settori della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali. La sistematica mancanza di indipendenza della magistratura e le indebite pressioni a cui è sottoposta hanno continuato a essere motivo di profonda preoccupazione, così come le restrizioni, le incarcerazioni e le altre misure in atto a danno di giornalisti, accademici, politici, avvocati, difensori dei diritti umani, utenti di social media e altri. Il Consiglio ha invitato la Turchia a invertire con urgenza tali tendenze negative e ad affrontare in modo credibile le carenze, in linea con i suoi impegni internazionali. Nonostante questi impegni, l'anno prima, nel marzo 2021, il Consiglio europeo aveva affermato che l'Unione europea era pronta a dialogare con la Turchia in maniera graduale, proporzionata e reversibile nei settori di interesse comune, ovvero il Mediterraneo orientale, la lotta al terrorismo, la salute pubblica, il clima e le questioni regionali e, come detto prima, ovviamente la gestione dei flussi migratori. Se da una parte l'adesione della Turchia all'Unione sembra un po' più lontana con la rielezione di Erdogan, dalla
2: tre città, una sola voce. 6023.
3: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
4: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
5: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
6: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
4: Il biotestamento è questo.
7: Scusi, per il biotestamento?
3: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
7: Perché posso.
6: Informati su vidas.it. Scelgo adesso, adesso che posso.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
9: Emanuela Survone del Centro Territoriale per il Volontariato.
10: Di che cosa vi occupate?
9: Noi diamo servizi gratuiti alle associazioni e agli enti del terzo settore del territorio, province Vercelli e Biella.
10: Siamo qui oggi all'evento La Magia del Dono in Piazza Cavour. Come è nata l'idea e quanto tempo fa?
9: Allora, l'idea in realtà è nata diversi anni fa a Biella. A Vercelli sono 4 anni che lo facciamo ed è nata proprio per creare un mercatino per aiutare le associazioni a fare raccolta fondi in vista del Natale, per finanziare tutti i loro progetti e le attività che fanno ogni giorno per la cittadinanza.
10: E durante l'anno svolgete altre iniziative?
9: Certo, allora noi quotidianamente diamo servizi gratuiti alle associazioni che vanno dalla grafica, alle consulenze, all'ufficio stampa. E come eventi partecipiamo alla Fattoria in Città, all'Alpa e alla Festa dei Popoli tra settembre e ottobre.
10: Un'associazione, nel caso voglia contattarvi, ha bisogno di supporto, come può fare?
9: Può vedere il nostro sito www.centroterritorialevolontariato.org.
10: E per i cittadini che tipo di supporto offrite?
9: Noi diamo delle consulenze e dei servizi di orientamento al volontariato, quindi un cittadino che vuole fare volontariato può venire da noi e noi gli presentiamo tutte le associazioni del territorio per capire quella più adatta.
10: Quindi può recarsi in sede da voi direttamente?
9: Esatto, in sede da noi oppure sul nostro sito c'è un form da compilare con tutte le informazioni utili.
10: Mi ricorda solo l'indirizzo della sede e l'indirizzo del sito?
9: Certo, allora sito www.centroterritorialevolontariato.org e la sede di Vercelli è in Corso Libertà 72.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
2: Tre città, una sola voce. 6023.
11: Kujutage ette, et sõidate rongiga Riiga, et Jurmala rannakohvikus teed juua. Või tuleb teil isu tseppeliinide järele ja hüppate Vilniuse bussi peale. Seda kõike saab teha ilma raha vahetamata ja vahetuskursi pärast muretsemata. Oleme sellega praeguseks juba täiesti ära harjunud. Mõnekümne aasta eest tähendas Euroopa Liidus piiride ületamine, aga pidevat rahavahetust ja muutuvate vahetuskursside pärast muretsemist. Kunagi möödapääsmatuna tundunud süsteemi on asendanud ühtne raha, mis võimaldab mugavalt reisida, ostelda ja makseid teha juba 21 riigis. Sarja ajalugu ja faktid tänases osas uurime, kuidas sai eurost Euroopa lõimumise tugisammas ning mida see Euroopa elanike ja ettevõtjate jaoks tähendab. Euro on palju enamat kui vaid rahaühik. See on käega katsutav märk Euroopa lõimumisest ja Euroopa majandusliidu nurgakivi. Nüüdseks kasutab eurot iga päev rohkem kui 350 miljonit eurooplast. Küsige lainele, et saada teada, kuidas euroala ikkagi toimib, mismoodi euro kasutusele võeti ja mis roll on kõiges selles Euroopa parlamendil. Idee euro kasutusele võtuks sündis 1960. Lõpus, aga konkreetne plaan ühisraha loomiseks pandi paika 1992. Aasta Maastrichti lepinguga. Lepingus kehtestati ranged tingimused riikidele, kes euroalaga liituda soovivad. Praegu nimetatakse neid lähenemiskriteeriumiteks. Kriteeriumid käsitlevad 4 valdkonda: hindade stabiilsus, eelarvedissipliin, ennustatavad intressimäärad ning usaldusväärne ja stabiilne rahaühik. Lühidalt öeldes pidi iga riik enne euroalaga liitumist tõestama oma majanduse valmisolekut. Euro võeti ametlikult kasutusele 1999. aastal, aga alguses sai sellega teha ainult elektroonilisi makseid ja tehinguid. 3 aastat hiljem, 1. jaanuaril 2002, lasti 12 riigis ringlusse euro rahatähed ja mündid. See kujutas endast üht ajaloo laia ulatuslikumat rahavahetust. Kasutusele võeti rohkem kui 15 miljardit rahatähte ja 52 miljardit münti. Praegu on euro kasutusel 21 Euroopa Liidu riigis. Neid nimetatakse euroala riikideks. 5 liidu riiki, Poola, Tšehhi, Ungari, Rumeenia ja Rootsi, pole veel euroalaga liitunud, kuigi nad on selleks kohustatud pärast nõutud tingimuste täitmist. Erandina ei pea euroga liituma Taani, kes sõlmis 1992. Aastal seda võimaldava kokkuleppe. Ühine rahaühik tähendab ka ühist vastutust. Selleks, et tagada stabiilsus ja saada ühisrahast võimalikult suurt kasu, peavad seda kasutavad riigid koordineerima oma majanduspoliitikat. Poliitika koordineerimiseks saavad euroala riikide rahandusministrid kokku eurorühma kohtumistel, kus arutatakse majandusprobleeme, majanduskasvukavasid ja eelarvepoliitikat.
12: Spazio Emergenti, l'angolo di 6023 dedicato alla musica emergente, alla scoperta dei grandi artisti di domani. Inviaci un tuo brano alla mail direzionemusicale@gmail.com.
13: Ciao ragazzi e bentrovati, eccoci qui per un nuovo episodio di Spazio Emergenti. Io sono Erika e oggi sono in compagnia di Tommaso, voce degli Speaking to the Deaf. Ciao Tommaso e grazie per essere con noi oggi.
14: Grazie a voi, ci presentiamo, siamo una band electro metalcore di Ancona, Speaking to the Deaf. Da molti anni ormai abbiamo affrontato diversi stili musicali cercando la formula che più si adattasse a quello che volevamo trasmettere. Abbiamo iniziato gli esordi con death metal melodico, passando poi per tutto il via vai della scena metalcore. Siamo cresciuti col crossover, con il metal, apprezziamo anche la musica elettronica e quindi abbiamo inserito anche nuove sonorità all'interno della nostra proposta, in modo tale che fosse più personale possibile.
13: Allora, voi siete di Ancona, però il vostro nome e l'intero album è in lingua inglese. Ci sveli innanzitutto come mai avete scelto questo nome in inglese e cosa significa Speaking to the Deaf?
14: Allora, il nome significa parlando ai sordi, nel senso che il nostro leitmotiv nelle canzoni e nelle tematiche che affrontiamo è un po' l'incomunicabilità transgenerazionale che affligge un po' la nostra società in un certo senso, per cui non riusciamo in qualche modo a unificare un messaggio che sia in tutti i modi condiviso, anche perché il nostro messaggio è sempre rapportato al tempo, i nostri bisogni, le nostre necessità sono sempre viabili e fugaci. Per questo cerchiamo di mandare il messaggio di catturare il momento, quindi di scrivere quello che è l'istante in cui ci troviamo e le dinamiche che affrontiamo tutti i giorni.
13: Chiaro, chiaro. E sono 9 le tracce che compongono The New Disguise, il vostro nuovo lavoro in studio. Qual è un po' il concept dell'album e com'è nato?
14: Il concept dell'album, appunto, The New Disguise è il nuovo travestimento, il modo in cui ci facciamo riconoscere in un certo modo nella vita di tutti i giorni, e quindi approfondisce quella che è la tematica già alla base di tutti i nostri progetti: trovare un posto nel mondo e adattarsi a quello che è il cambiamento. Quindi il travestimento anche nell'ambito animale, il modo in cui si presenta un animale, i colori che reca sul suo capace o sulla sua pelliccia identificano un animale che è un predatore o una preda. Quindi il modo in cui ci poniamo nei confronti degli altri che descrive chi siamo noi stessi.
13: Chiaro. E come funziona il processo di scrittura all'interno del vostro gruppo?
14: Ah, bella domanda. Questa è complessa la questione. Solitamente cerchiamo di tirar fuori ognuno quello che si sente dentro e poi lo facciamo ascoltare agli altri, così che ognuno su questa struttura primitiva metta il suo apporto in base a quello che gli piace di più. E okay. Poi dopo continuiamo a provare e ripetiamo questo loop fin quando non riusciamo ad avere una formula che ci piace a tutti.
13: Certo, chiaro. Però credo che ogni brano sia un po' un discorso a sé e quindi sia differente, credo, il processo di scrittura per ogni vostro singolo.
14: Sì, decisamente.
13: Ok.
14: Direttamente sì. Partiamo con la parte ritmica, creiamo magari un riff che ci piace oppure una partitura elettronica, e questa viene sviluppata a seconda poi dei gusti personali.
13: Ho capito, ok. E Another Night è la prepista dell'album, mentre Misfired Plans Galore è il singolo conclusivo che possiamo ascoltare. C'è una scelta precisa dietro a queste collocazioni all'interno della tracklist?
14: Sì, domanda molto affascinante, perché appunto l'idea del nostro percorso all'interno dei vari piani di questo castello che abbiamo costruito, e Another Night segna, insomma, che pone l'eventuale ascoltatore come una fase di riflessione. Quindi durante la notte, solitamente sia dal romanticismo che in tutte le correnti letterarie, si sviluppa quello che è il pensiero critico di analisi del mondo. Quindi Another Night è una notte che sembra una notte qualsiasi, in realtà si pongono dei dubbi, mentre Misfired Plans Galore offre in un certo senso la conclusione di tutto il percorso riflessivo che accompagna l'album.
13: Ok, chiaro. E questo singolo è nato per ultimo oppure no, è nato nel pieno del vostro processo di scrittura?
14: Questo brano è nato effettivamente per ultimo,
13: okay.
14: E infatti in qualche modo si differenzia dagli altri per la grande componente elettronica e una ricerca anche di sonorità più avvolgenti, più ipnotiche in un certo senso.
13: Sì, sì, sì. E a proposito di sonorità, quali sono le vostre icone musicali alle quali vi ispirate di solito?
14: Ci ispiriamo all'inizio quando ascoltavamo Crossover, ai System of a Down, ai Korn, poi ai Bring Me the Horizon, che sono un gruppo interessantissimo per il fatto che, nonostante vengano dalla corrente del metalcore, hanno approfondito praticamente tutti i generi musicali, fino al pop, quasi al pop rock, e hanno comunque mantenuto la loro grande identità e il loro marchio di fabbrica, che addirittura è stato una scuola e una moda per gli altri gruppi.
13: Ok, chiaro. E hai parlato di identità musicale, allora la vostra credo sia ben definita, però ti chiedo se in futuro sperimenterete dei nuovi generi oppure se siete al lavoro su brani inediti che ci vorrete ascoltare in futuro e siano più contaminati dal punto di vista proprio di sonorità.
14: Hai detto benissimo sul fatto della ricerca della contaminazione, come avrei potuto sentire anche nell'album,
13: sì.
14: Che sono oltre esperimenti elettronici anche partiture rappate, parlate, anche altre modalità, insomma, liriche di esprimere un certo tipo di messaggio. Sicuramente continueremo a sperimentare, siamo un cantiere in costante attività e quindi sarà sempre uno stimolo nuovo trovare sonorità ancora più attuali o innovative per noi per rappresentarci.
13: Certo, chiaro. E allora, tutti i singoli sono, come abbiamo detto prima, in lingua inglese. In futuro pensate di cimentarvi in un tipo di scrittura anche in lingua italiana oppure no?
14: Questo non è da escludere.
13: Okay.
14: Ci piacerebbe, stiamo cercando di trovare una formula adeguata che possa rendere il tutto più adatte, certo. Meno grottesco, certo, in un certo, certo senso.
13: Sì, no, certo, perché comunque sono diversi i pareri riguardo alla scrittura, cioè che si trova meglio con l'inglese, chi lo trova come giustamente essere un linguaggio universale, chi invece scrive in italiano perché a volte lo trova più immediato come, come messaggio da poter trasmettere. Quindi non so, magari anche voi in futuro proverete a cimentarvi in questo tipo di scrittura. Avete scritto qualcosa in italiano prima di questo album oppure no?
14: Qualcosa, okay. Qualcosa. Okay. Però l'italiano è una sfida, perché comunque l'inglese rende tutto un po' più personale.
13: Certo.
14: Universale in realtà è la maschera per renderlo più distanti in qualche misura. Scrivere in italiano è molto più impegnativo, anche perché rende molto più diretto il messaggio, quindi meno interpretabile in un certo senso.
13: Sì, sì, sì, sì, sì, sì.
14: In questa fase chiaramente di grande sintesi, mm-hmm. Dopo ovvio che...
13: Certo, beh, logico. Logico, e abbiamo parlato di futuro e adesso Tommaso ti chiedo quali siano i vostri progetti futuri, cosa possono aspettarsi i vostri fan?
14: Allora, per i nostri progetti futuri stiamo già scrivendo materiale nuovo, uh-huh. E puntiamo a riordinare un po' tutto il materiale che abbiamo, a ristrutturare qualche canzone che abbiamo già 2-3 pezzi organizzati da definire, e poi ovviamente ci sarà la scrittura di un nuovo album e la recitazione. Partire insomma con i concerti, dove portare la nostra musica dal vivo.
13: Certo, perché credo che una delle vostre caratteristiche sia proprio la sinergia che si possa instaurare con il pubblico, quindi i live credo che per ogni gruppo sia assolutamente essenziale e fondamentale.
14: Sì, i live sono un po' la benzina per la nostra musica.
13: Certo.
14: In ogni fase della nostra crescita è passata per concerti straordinari, quindi siamo divertiti e abbiamo avuto anche un gran coinvolgimento del pubblico, che addirittura abbiamo tantissimi amici che ci tengono dall'inizio, che salutiamo con affetto, Luis, Michi Bartolo, Riccardo Carlini, cioè tanta gente che insomma dall'inizio ci ascolta e ci sostiene, ed è stato bello man mano che la platea magari si allargava, ritrovare quelle stesse persone che all'inizio, quando eravamo in pochissimi, ci hanno sempre sostenuto e hanno sempre apprezzato la nostra musica.
13: Certo, è sempre bello avere comunque un supporto e avere a fianco delle persone che vi hanno visto crescere e maturare, diciamo. E in attesa di ascoltarvi dal vivo, dove possiamo trovare il vostro album e se siete sui social come vi chiamate?
14: Facebook, con la nostra pagina Sticking to the Death, basta cercarlo, staccato chiaramente, non unito.
13: Sì.
14: Su Instagram allo stesso modo abbiamo la nostra pagina Sticking to the Death. Su Spotify ci sono tutti quanti i nostri pezzi, e anche su YouTube è una bella occasione per godersi anche i nostri videoclip, dove c'è Like Video di Another Night, e il nostro primo videoclip ufficiale registrato in una zona stupenda della nostra regione, mm-hmm. Sassotetto,
13: okay.
14: Se vedete il video mi sembra di stare in Cornovaglia, sotto la splendida regia di Giacomo Cortichini e con l'aiuto di Filippo Donchitelli, un altro team proveniente da Roma, che lavora proprio nell'ambito del cinema, perché per me è stata una cosa straordinaria e un'occasione di mostrarvi un po' la nostra bella regione.
13: Certo, e avete fatto bene a mostrarci la vostra regione, ragazzi, quindi è impossibile non ascoltare e non trovare gli Speaking to the Deaf. Tommaso, noi ti ringraziamo per questa chiacchierata che abbiamo fatto tra musica e non, e prima di salutarti vorrei far lanciare direttamente da te il vostro brano.
14: Grazie a voi, è stato un piacere. Adesso potete ascoltarvi la nostra Miss Five Plants Galore degli Speaking to the Deaf, da Ancona. Un abbraccio e saluti a tutti.

0: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.
1: Ciao, sono Vincenzo per Spazio Emergenti, sono in compagnia di Mirko e Federico, in arte di Star Bouncers, che oggi ci presentano il loro ultimo singolo Glitch. Ciao!
2: Ciao a tutti!
3: Ciao, ciao.
1: Allora, il vostro pezzo Glitch, innanzitutto vi voglio chiedere qual è il significato di questo pezzo e come è nato, come l'avete costruito?
4: Beh, il titolo possiamo dire che io, essendo ingegnere informatico, ogni tanto cerco tutti questi termini comunque da informatici e niente, glitch, sappiamo tutti che da videogiocatore magari sappiamo che è un problema, diciamo, sì, un'interferenza, ecco. Quindi è nato così. Alla fine in sé il pezzo, l'arrangiamento.

0: niente, tutto nasce così a caso. Ogni tanto ci mettiamo lì, buttiamo giù qualche nota e ci viene questa canzone.
1: Voi siete DJ e produttori e siete un gruppo, un duo fresco, perché nascete nel 2013. Mirko, mi vuoi raccontare il vostro percorso musicale?
2: Sì, allora, prima di tutto ci conosciamo da ben prima del 2013, ma nasciamo, diciamo, artisticamente nel 2013. Ci siamo conosciuti tramite amici comuni, perché Fede fino a poco tempo fa giocava a basket, e il mio migliore amico del mio paese, anche lui giocava a basket insieme a lui, e quindi abbiamo iniziato a uscire in compagnia insieme. Siamo venuti a sapere tutte e due di questa passione per la musica elettronica, bene o male per lo stesso genere, gli stessi artisti, e allora io un giorno gli ho proposto: ma troviamoci un pomeriggio dove vogliamo e, non so, mettiamo su due dischi, vediamo cosa succede. E questo era appunto il novembre del 2013, diciamo, quello è stato l'inizio. Ci siamo poi trovati tutte le settimane, all'epoca andavamo ancora a scuola, c'era più tempo, diciamo, anche c'era più, ci si poteva organizzare in maniera differente. E il nostro percorso musicale, bene o male, è questo: non abbiamo iniziato a produrre fin da subito, cioè c'erano delle idee, quello sì, ma prima di tutto eravamo solo DJ, e dopo un annetto circa abbiamo iniziato a produrre qualcosa.
1: Avete all'attivo tre singoli e una serie di bootleg e mashup, ma spieghiamo magari a chi non se ne intende che cosa sono nello specifico.
0: Tu hai detto abbiamo mashup e anche bootleg un po' di meno. Parlo più di mashup perché diciamo che è quello su cui ci siamo focalizzati di più. Allora, abbiamo un canale YouTube innanzitutto, in cui abbiamo postato varie volte. Adesso avevamo un progetto 2 anni fa, 2017, di buttare fuori un mashup ogni mese. Ce l'abbiamo fatta per pochi mesi, perché poi non ci trovavamo più. Comunque abbiamo perso un po' questa cosa. Abbiamo buttato per la prima volta fuori il primo mashup a Capodanno, esattamente il 1 gennaio a mezzanotte è uscito il nostro primo mashup. Quindi sul nostro canale YouTube c'è tutto.
1: Ok, proprio a proposito di quanto mi hai detto, quali sono i progetti che avete in programma in questo momento?
2: Allora, in questo momento ci stiamo focalizzando molto sulla produzione, rispetto ad esempio a serate e DJ set. Nel senso, se ci chiamano non c'è problema, ci organizziamo e cerchiamo di andare. Ma abbiamo imbastito un nuovo progetto, del quale non possiamo, o almeno anzi non vogliamo, dire tanto di più.
1: Per la privacy.
2: Esatto, cambiando un pochino il nostro stile e forse magari cambiando anche nome, perché quest'estate siamo anche entrati in contatto con altri DJ produttori molto più affermati di noi, che ci hanno un pochino anche indirizzato. Sono un duo di DJ e produttori di Savona, si chiamano Maximals, e hanno un loro studio di registrazione dove appunto seguono anche un artista proprio da zero, e quindi entrando in contatto anche con loro ci è venuta questa idea di vogliamo rinfrescare un pochino sia il nostro sound, ma anche proprio il nostro modo di produrre.
1: Voi due siete di Vercelli. Allora, Fede, ti devo fare questa domanda: cosa offre Vercelli a giovani artisti come voi che iniziano il loro percorso?
0: Parlando di produzione musicale, c'è abbastanza, perché comunque conosciamo gente che insegna a cominciare a produrre, ma secondo me devi cercarti comunque di darti una spinta se vuoi cominciare a suonare da qualche parte. Se c'è la voglia, ce la si può fare. Però dai, diciamo che Vercelli comunque alla fine quello che gli manca è un locale vero, perché di locali ne ha tanti, ma piccoli. Io personalmente ti posso dire che sono andato, adesso si parla dell'estate 2017, sono andato in questo locale da solo, ho parlato con una persona, ho detto: guarda, io vorrei cominciare a suonare, io vorrei fare esperienza comunque per una serata, diciamo. Boh, cominciando così ho aperto questa serata, a un certo punto comincio a suonare anche dopo, quindi insieme al DJ comunque principale della serata comincio a suonare con lui, ho cominciato a fare serate anche da solo, quindi...
2: E io giustamente in quel periodo ho pensato bene di andare a fare l'animatore via a 500 km da casa.
1: Quindi più che iniziative mi parli di locali, la vera necessità a livello di un locale, dici tu?
0: Serve un locale dove ci siano persone che propongano alla gente di venire a fare musica.
1: Mirko, sei d'accordo?
2: Sì, io sono d'accordo, e aggiungo che il problema è anche un po' di mentalità, perché io prendo per esempio la nostra generazione. I primi anni delle superiori, tutti, diciamo, qua fuori, poco fuori Vercelli, c'è una grande discoteca che si chiama Globo, che è sempre stata rinnegata o
1: snobbata.
2: Snobbata, ecco, bravo. Adesso sono tutti lì, quindi il discorso è un po' complicato, perché tira molto quello che sta andando di moda in quel momento. Serve sì il punto di riferimento, ma le persone devono, secondo me, imparare che bisogna sapere anche offrire alla gente sì ciò che vuole, ma se per esempio c'è un giovane produttore, un giovane DJ, una giovane band, e Vercelli vi assicuro ne è pieno, ci si può mettere d'accordo perché tutti abbiano la loro possibilità di mostrare il loro repertorio, di mostrare quello che sanno fare. Quando noi abbiamo iniziato questa cosa c'era abbastanza, noi abbiamo partecipato anche a un piccolo contest per DJ quando abbiamo iniziato 5-6 anni fa, e quello era una cosa che c'era tutti gli anni, per esempio, era una cosa
1: qui a Vercelli,
2: era una cosa piccolina, ma che comunque si divertivano quelli che lo organizzavano, si divertivano quelli che partecipavano, e questa cosa purtroppo si è un po' persa.
1: Perfetto, sono d'accordo con quello che dite voi, perché bisogna comunque sostenere i giovani, serve davvero qualcosa, Vercelli dovrebbe fare qualcosa in più forse. Prima mi parlavi del vostro canale YouTube, e proprio a tal proposito voglio chiederti quali sono i vostri contatti, dove vi possiamo trovare?
0: Allora, come dicevo prima, su YouTube c'è il nostro canale con il nostro nome, Star Bouncers, e poi abbiamo Facebook e Instagram alla fine, nome Star Bouncers, e si trova tutto.
1: Ok, perfetto. Allora, per chiudere l'intervista vi chiedo di lanciare il vostro pezzo.
2: Allora, facciamo le cose professionali. Allora, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio 6023. Questa è Glitch degli Star Bouncers.

0: Buongiorno al pubblico femminile, buongiorno al pubblico maschile.
1: Uno piacere, al grande piacere ospite di avere ospite.
2: Radio 6023, tre città, una sola voce.
3: Ah, l'aria di primavera, quindi come ti dicevo, l'altra domenica, no?
0: Buongiorno al pubblico femminile, buongiorno al pubblico maschile.
1: Uno piacere, al grande piacere ospite di avere ospite.
2: Radio 6023, tre città, una sola voce.
3: Ah, l'aria di primavera, quindi come ti dicevo, l'altra domenica, no?
0: Buongiorno al pubblico femminile, buongiorno al pubblico maschile.
1: Uno piacere, al grande piacere ospite di avere ospite.
2: Radio 6023, tre città, una sola voce.
3: Ah, l'aria di primavera, quindi come ti dicevo, l'altra domenica, no?
0: Buongiorno al pubblico femminile, buongiorno al pubblico maschile.
1: Uno piacere, al grande piacere ospite di avere ospite.
2: Radio 6023, tre città, una sola voce.
3: Ah, l'aria di primavera, quindi come ti dicevo, l'altra domenica, no? Mi hanno preso sul collo. Ecco.
4: E quando lei dice aria di primavera lo sa quello che succede, Volk.
3: Sì, ho capito, ma non è che è una roba vocale, è una roba della natura, delle cose
4: sì,
3: che scendono.
4: Sì, capito,
3: è
4: una roba della natura che mi dà fastidio, lo sa che io sono allergico, no?
3: Ecco, sì, ho capito.
5: Scusate, cioè, ma è questa per caso l'ora di arrivare? Non lo so, io sto qui.
3: Ma lei, ma bravo, chi è la signorina, scusa?
4: Ma Volk, vada avanti lei.
3: Chieda, no, vado avanti io, ma non è che è sempre devo andare avanti. No, scusi signorina, io non la con...
5: No, figuratevi, cioè, io sono da mercoledì di 2 anni fa che sono qui.
4: Come? Ma come?
3: Io purtroppo non ho ricevuto notizie. Bravo, venga qua, non si sposti, venga qua.
5: Signori, allora, calmi. Chiariamo una cosa.
3: Sì.
5: Io vi stavo aspettando, voi siete arrivati molto in ritardo, tanto troppo, e cosa vogliamo fare?
3: È che non lo so.
5: Abbiamo queste chiavi?
3: No, perché le chiavi le ha...
4: Ma come le chiavi?
6: Grazie del passaggio, amico mio! Grazie! Adesso basta, spegni sta cazzo di musica! Grazie, ciao! Scusate, mi sono fatto da un passaggio perché la mia carretta, come al solito, è morta. Ah, ma vedo che già è qui la nostra carissima...
4: Ma la conosci professore. Allora, professore? Ma
6: scusa un attimo, scusa. Non mi fate figure di merda, mi raccomando,
7: È la delegata della rete.
3: La delegata?
6: Abbiamo il nostro...
5: Dunque si fa qualcosa?
6: Sì, come no?
3: Scusi un attimo,
6: le chiavi, eccole, vai, apri, grazie.
3: Apro la porta.
6: Minchia, che portone ci abbiamo, che sta a morire.
3: Passo del WD-40 adesso, saliamo le scale che meglio.
6: Sì, però ste scale di merda tutte le volte, ma un ascensore mai,
4: Professore!
3: 15 anni che si lamenta delle scale, va bene, dai. Sai.
6: Dai, apri sta porta.
5: Allora.
3: Momento che apro, giustamente.
4: Volk, però apra
6: mi raccomando, quando apri però stacca subito ma porca puttana, porca tutte le volte. Vai che sigla, mandate sta gamba di sigla.
8: Non si hanno altre informazioni, siamo in attesa di collegarci con Milano.
9: Ma che c'è Cecil?
6: Attenzione classe!
10: Trentelloni!
6: Sta iniziando lo strillone!
9: Mitico!
6: Allora, vuoi che tu c'hai un bel problema con sto cavolo d'allarme tutte le volte che lo fai scattare, uno, ma grosso! Un problemone che abbiamo!
3: Scusa.
6: Ma mi dispiace
3: scusate, non lo farò mai più.
6: Signori, so che può sembrare tutto uno scherzo, visto che siamo oggi, è il mercoledì 1 aprile, perché è il giorno, lo sappiamo benissimo, che in cui si fanno gli scherzoni, lo so benissimo, siete tentati, ma non fatelo ora, perché altrimenti mi incazzo come una bestia.
4: No,
3: sarà la pressione.
6: Benissimo.
5: Calmiamoci.
6: Allora, come avete potuto sentire, non siamo soli quest'oggi, finalmente abbiamo smesso di essere la sagra... No, la saga del suino, no, e finalmente abbiamo, no, una ventata, diciamo, oh, di freschezza, che c'è un po' glu glu glu come le bottigliette blu che passano di
5: si glugga?
4: Esatto, già
6: mette, esatto. Signori, abbiamo qui con noi, abbiamo qui con noi questa sera Gin, dico solo Gin, o vuole che dico anche il codice fiscale, visto che
3: può anche dire Tonic.
4: No, ma in questo caso lei Gin, lui è Fitz, Fitz Gin, Gin è Fitz.
3: A braccetto, va bene.
5: Sì. Questa cosa mi è piaciuta.
6: Evidentemente c'è qualche
4: grazie, grazie amministrativo.
6: No, ma non c'è il barista, siamo in uno studio radiofonico, non è che il barista, no.
5: Ma dove siamo?
3: No, purtroppo qua il budget è minimo e quindi
6: purtroppo, purtroppo noi siamo gli ultimi pezzenti, diciamo, che siamo qua.
4: Sì, però all'ospite io posso permettermi di offrire uno sprizzo, quello che vuoi.
6: Cioè tu non paghi l'affitto, non paghi mai niente, però all'ospite paghiamo.
4: Non pago l'affitto in modo tale da pagare i drink.
6: Lei è proprio un barabba, se lo lasci dire. Allora, esatto, ricordiamo subito il contatto, che ovviamente non frega altissimamente una cipa a nessuno, vale a dire lo strillone @0023.it per tutto quello che volete mandarci, che siano richieste musicali, richieste di risarcimenti, querele, denunce, quello che volete, però se volete usatelo. Altrimenti ci possono trovare in altri posti, molto raramente, anche lì però diciamo ogni tanto ci siamo, ovvero dove?
3: Esatto. Esatto, ci possono trovare molto raramente, ma magari da questa settimana in poi, magari forse un po' di più, non lo so, scopritelo digitando lo strillone show, sì, su Instagram, Facebook e anche TikTok, mannaggia la...
6: TikTok.
3: No, nel senso che comunque TikTok è molto usato dai i giovani e quindi, certo, giustamente, certo, noi vogliamo anche mettere le zampate lì. Giusto, sì, bravo, sì, vogliamo mettere.
4: Certo, e poi tra l'altro abbiamo anche il nuovissimo OnlyFans dello strillone.
6: Ma non è vero, ma non è vero.
5: Allora, signori, allora.
4: No, no, no, mi chiedo scusa. Beva un attimo il free drink. Comunque ci trovate anche, lo sapete, se non ci state ascoltando questa sera, primo peste vi colga, secondo glu glu glu, ci troverete il venerdì pomeriggio in streaming di nuovo, soprattutto con
6: la Madonna che bottiglia
4: glu, tutti quanti con la sete, via, vai.
6: Ma visto, ma visto che bottiglia, ma visto che bottiglia, che già una botte, sì, non sì, una bottiglia,
4: c'è un bottiglione
5: proprio. Venitri, signori, perché bisogna ricordiamolo.
4: Bene, mentre loro si tengono idratati, io vi ricordo che ci potete ritrovare in replica il venerdì pomeriggio dalle 16.30 fino alle 18, se vi siete persi la diretta di stasera. Maledetti a voi, chi non vuole,
6: no, parlare, no, no,
4: in
6: no,
4: caso ci doveste perdere anche per quanto riguarda la replica, ci potete trovare su Spotify, dove ci sono tutti i podcast dello strillone, tutti caricati finemente, tagliati con i tipici tagli che la nostra regia fa quando mette caccia la musica, quindi non vi preoccupate.
6: Esatto, se poi ignorate anche quelli che mettiamo su Spotify, ricordate che sappiamo dove abitate. Allora, detto questo, no, per venire solo a convincere intanto il bravo che è sceso in cantina, e vediamo...
3: Andiamo con la prima
6: traccia che forse è meglio.
3: Perché, bravo, ecco.
6: Oh, c'era il Merlot? È finito? Benissimo.
5: Finito.
6: Allora, andiamo con la prima traccia di questa sera. Una traccia che voi lo sapete benissimo, che io sono un grandissimo amante degli SDC. E voi dite,
4: no,
6: vabbè, sì, vabbè, ho capito. Fermi tutti un attimo, che non ho letto la scaletta.
3: No, non si preoccupi.
6: Allora, attenzione. Se sono sbagliato, perché alla fine non c'è la G, ma c'è l'apostrofo, però a parte quello, dai, è abbastanza.
3: Madonna, che peppia.
6: Gone, no, Shooting SDC qui su Radio 6023 come prima traccia dello strillone per il lato leggero del mercoledì sera. Un po' di sano rock aiuta la digestione, l'ho letto da qualche parte, aiuta, veramente,
4: ma
6: aiuta.
4: Soprattutto aiuta anche professore Lurens.

cioè non riesco a capire come un semplice bookend possa costare 35% in meno rispetto al rapporto completo. Mi fa sorgere due dubbi: o lei dal punto di vista orario è da 110 e lode, oppure nasconde delle magagne dal punto di vista fisico.

0: John Shooting e CDC qui allo Strillone su Radio 6023 per iniziare al meglio così la puntata del mercoledì sera. Ebbene sì, un po' di ciano freschissimo, ruvidissimo, rock and roll, va bene, un po' di rock di quello buono. Bene, iniziamo con il nostro reparto di informazione che tutti ci invidiano, anche la CNN direi ci invidia, giusto?
1: Salute. Sì,
0: no,
1: esatto.
0: Non era una cosa... Perché? No. Scusi, vada lei piuttosto.
1: Dove devo andare? Vado via?
0: Vuole, io stavo per dire in maniera diretta dove deve andare.
1: No, quanti... però sa.
2: Ma è il momento della notizia.
0: Buongiorno, come va?
1: 33 anni che facciamo questo, quelle notizie... No. Comunque.
2: Lo so, ma mi scusi, Volker, un attimo inchiodato.
1: Certo.
2: Comunque.
1: Niente, scusi, una rivincita personale. Niente, giusto, prego, giusto, bravo, mi scusi. Giusto.
2: Allora, signore e signori, e cara amministratrice delegata, noi siamo qui nel Missouri, negli Stati Uniti. Vi porto in questo piccolo stato, fantapiccolo, chiamalo piccolo, dove un regalo per la figlia poteva trasformarsi in una trappola mortale, signori. Ebbene sì, perché la cara Jade Adams, una mamma appunto residente nello stato del Missouri, ha trovato dentro la confezione di una bambola Barbie una bustina contenente qualcosa di sospetto.
1: E la quindi, polvere è quella dorata da mettere sui capelli magari.
2: No, Volko, comunque non si preoccupi, dopo la notizia faremo un po' di information grazie a lei che ci spiegherà tutte le situazioni.
0: E soprattutto e cosa si cela all'interno di tutte le Barbie, perché lui le colleziona. È
1: esatto,
0: una cosa
1: sì,
0: che...
1: lo confesso.
2: Quindi dopo questa scoperta la donna a quanto pare...
1: Allora, calma. Sì? Perché sì? C'è stato solo il bello della diretta, anche questo lo vogliamo ricordare ai miliardi di ascoltatori che ci stanno ascoltando in questo momento. Quindi...
0: Tutta la notte.
1: Però comunque noi continuiamo come se non ci fosse un domani.
2: Bravissimi. E detto questo, spero che la linea sia ritornata, quindi dopo questa...
1: Perché ride, professore? Era partito già bene. Non rida.
0: Perfetto, vada, adesso rivada. Adesso
1: rivada. Mi scusi, porti pazienza, lei oramai conosce il professore.
2: Prego, dovete scusarmi perché anch'io per un attimo ho visto tutto frizzato e quindi mi sono fermato in automatico.
1: Sempre il bello della diretta.
0: Sempre il bello della diretta.
2: Porca di quella.
1: Va benissimo. Scusi, amministratrice, scusi.
2: Come ricostruito dal Dipartimento della Polizia di Independence, l'allarme è scattato nella mattina di sabato 21 marzo, quando gli agenti sono stati contattati dalla sicurezza di un negozio di Cargo Largo. Volk, come si pronuncia?
1: Cargo Largo.
2: Cargo Largo. A causa del ritrovamento di una polvere sospetta all'interno della scatola di un giocattolo. Dopo una rapida analisi, la sostanza è risultata essere del... Fentanyl.
3: Siamo messi bene.
2: Molto bene, infatti festeggiamo. Dovevi vedere come festeggiavano tutti.
1: Ma no, dai.
0: No, no. Che bello, guarda, ci ha messo lo zucchero di vino per la torta. Pensa dopo.
2: Sì. Mettila sui capelli della Barbie, così dopo ci facciamo proprio.
0: Una roba stupefacente in tutti i sensi. Ma vai, via, va, andiamo.
2: Insomma, dopo questa rapida analisi si scopre che secondo i media statunitensi sarebbero almeno 5 le bambole contraffatte vendute tra il 19 e 20 marzo, dove si è scoperto che la confezione possedeva, diciamo, un giochino in più dietro la Barbie. E infatti, quando mio marito l'ha aperta, è venuta fuori questa sostanza. E ha detto, Jade, abbiamo smancato! Ci siamo chiesti, cos'è questa roba? Poi siamo tornati subito al negozio per avvisare i mantenenti il personale. E colui che ce l'aveva messa ha detto, bei coglioni. Comunque, le scatole contraffatte, durante le verifiche sulle altre Barbie presenti in negozio, la polizia ha individuato altre 5 confezioni compromesse. Come confermato dalla polizia, una persona è stata arrestata, ma la sua identità non è stata resa nota. La sostanza era nascosta e fissata con del nastro nella parte posteriore della confezione. Infatti i packaging, secondo le autorità anche molto ben fatti, sarebbero stati compromessi per mettere all'interno la sostanza illegale. Un grande spavento per la Adams, visti gli effetti nefasti che la droga avrebbe avuto in caso di contatti con dei bambini. Avrebbe potuto spargere quella polvere ovunque su di loro, in casa, è una cosa terrificante, nessuno pensa mai ai bambini!
1: Esatto!
2: E adesso partiamo velocemente con la spiegazione e poi andiamo al pezzo, cioè cos'è il fentanyl, cos'è questa sostanzina che hanno trovato in allegato con le Barbie, ovvero un potente oppioide sintetico nato per uso medico come analgesico e anestetico, capace di essere fino a 100 volte più forte della morfina.
0: Megoglioni!
2: Aspetta, no, pensavo vi foste frizzati.
0: No, stavamo ascoltando con rigoroso silenzio questo suo salì.
2: Della sua altissima efficacia nel bloccare il dolore, viene utilizzato nel trattamento di patologie croniche gravi, ma la sua estrema pericolosità risiede nella facilità con cui può causare overdose letali per depressione respiratoria e anche a dosaggi minimi. Negli ultimi anni è diventato tristemente noto per la sua diffusione nel mercato illegale, spesso mescolato ad altre sostanze. Spesso il fentanyl viene associato al termine droga degli zombie, che in realtà si riferisce con precisione alla sua combinazione con la xilazina, e abbiamo una diapositiva qui sopra, un potente sedativo per uso veterinario.
1: Non rida,
0: Breaking Bad, lei si è perso lui che tracannava dal cartone che...
2: Poi ho visto la diapositiva dopo, quindi stavo per soffocare.
1: Finisca il saggio di farmacia, su,
0: sì,
1: prego.
0: Infatti.
2: No, l'abbiamo finito. Non è che adesso devo mostrare la composizione a livello chimico, così la gente se la può fare a casa.
0: È stato molto veramente bravo. Ci sta bene.
3: Io sto prendendo appunti.
2: Non si preoccupi, amministratrice, dopo rifacciamo un recap. Non è un problema.
3: Perfetto.
2: Ma adesso basta con i farmacismi. Ci andiamo a sentire una bellissima traccia, visto che ovviamente questi erano, come dire, i supplementi con le Barbie. Noi al supplemento di questa notizia ci mettiamo una traccia fantastica, conosciuta da tutti voi, soprattutto dal Volk, perché è il suo film preferito, quello di ultima generazione, quello di Barbie, e ci andiamo a sentire qui allo Strillone su Radio 6023, Dua Lipa con Dance the Night. Scusate, avevo letto la traccia, come l'ha scritta qualcuno.

0: Grazie.
1: Non diceva lei. No. Un saluto all'azionista di maggioranza di Tetra Pak lì che

0: Barba, Dance the Night, direttamente da Barbie, il film preferito del Volk, e abbiamo pensato di poter aggiungere questa piccola chicca per quanto riguarda la notizia, qui allo Strillone su Radio 6023, solo per voi. Ma, professore,
1: sì,
0: non aveva detto all'amministratrice quanta bella musica noi passiamo? Soprattutto stavolta ho notato che nessuno ha fatto nessuna interferenza sul pezzo.
1: Ma guarda, io stavo vedendo un attimo il video, diciamo, di questa cantantessa, sì, che onestamente
0: morbidissima,
1: è molto bravissima, no, è molto brava, è molto...
2: già... contegno, dai.
1: Ma assolutamente, cosa ho detto? Ricordo che chi ci ascolta non vede, quindi... Grazie. Senta, no, ma vogliamo un attimo... visto che il Volk è andato via, no?
0: Ma dove è andato?
1: Ma non lo so, sarà andato in bagno, come sempre, Senta, faccia una cosa, chiami un attimo il nostro impegno quotidiano. Faccia lei il numero, se no sempre io so quello che va.
0: Dov'è il numero?
1: È esattamente dietro di lei.
0: Ah, l'ho trovato.
1: Sì, era quel foglio a tre, gliel'ho scritto sulla tre, almeno lo vede bene, lo vede per una volta.
0: Ah.
1: Mi raccomando, faccia tutti i numeri, eh.
0: Ma cos'è, un codice fiscale?
1: Ma lasci stare, risponda a lei, voglio sentire le relazioni diplomatiche che instaura, guardi, per telefono.
0: Certo.
1: Ma quanto è lungo sto numero?
0: È un momento, c'era la virgola.
1: Capito. Adesso stiamo a vedere. Attenzione. Vada, bravo, nella conca!
0: Sì, pronto! Brutta. Buonasera, qui è...
3: Brutta, ragazzi, che sto scappando!
1: Mi ha appena chiamato, scusi.
3: Bella, che sto scappando, sono qua in macchina, sto facendo queste cose, sì. Chi è che rompe Maran?
1: No,
0: Ravaioli, buonasera, siamo il prof.
3: Pronta?
1: Sì, ci pronto, un attimo, andiamo.
0: Sì, pronto. Pronto, Ravaioli, con calma, siamo sempre dallo Strillone, dalla redazione, abbiamo anche l'ospite che è una bellissima persona, quindi si dia un contegno per piacere quando parla con noi. Per favore.
3: Certamente. Mi guarda i tre busoni, finalmente, che magari mi potete dare la mano.
1: Certo, no.
0: Cosa succede, Ravaioli? Se,
1: aspetti un attimo, presentiamola un attimo, giustamente. Qui abbiamo Gin, che si trova qui negli studi, nei gloriosi mastodontici, dice, dello Strillone. E abbiamo in linea il nostro, diciamo, possiamo chiamarlo simpaticamente, il nostro tutto città umano, visto che, come sa descrivere lui i posti, il nostro Ravaioli, che ci consiglia sempre.
3: Dai, allora, porca di quella cosa, ci sto passando, ti tiro una pronta!
1: Sì, no, pronta! No, saluti la nostra ospite, scusi, voglio dire.
3: Buonasera, signorini, scusi che sono un po' di fretta, che sto guidando ai 760 LAR. Dunque sono un po' in difficoltà.
4: Cosa?
1: Che è la macchina della NASA, cioè, perché...
0: È un Boeing. Sì, pronto Ravaioli.
3: Ma perché ragione in miglia, io sono in America, vi ricordate?
1: Ah già, lei è rimasto da quelle parti.
0: Non è che per caso è passato dal Missouri, così, giusto per capire.
3: Non so se volevamo, come hai fatto a capirla?
0: Sentore, lo sentivo nell'aria, c'era una sorta di odore.
3: In questo momento sono appena uscito da Texas Roadhouse, praticamente mi sono fatto una mangiata che lì sulla Street 70, presente, no?
0: Dove?
3: Sulla Street 70?
1: Sì, sulla Street 70, dove? In quale città però?
3: Non so, me stavo andando via da Kansas City, nel Missouri.
1: Con
3: il mio camioncino, tranquillo, bello pieno di roba, robetta bella, no? Tra l'altro, la signorina, per caso, lei per caso vorrebbe una Barbie?
1: Gin, penso che ce l'abbia con te.
4: Ne abbiamo abbastanza, penso, di Barbie.
3: Anche perché se parlavo con voi due busoni, sicuramente dicevo signore e non signorine. Comunque, vabbè, un'altra roba.
1: Pronto? Pronto, sì! Allora,
0: pronto,
1: Ravaioli.
0: Maledetto!
1: Sì. Allora, dicevo, dove sta andando? Ci dica almeno dove sta andando.
0: Dove
3: Scusate, dico? Guardate che non è facile andare ai 760 miglia all'ora in giro per la 72 Street, né? Insomma. Appena passato Odessa, direzione Concordia, poi passo Swiss Springs.
0: Dove?
3: Swiss Springs, dai, voilà. Non stiamo lì a parlare di Rob. Swiss Springs. Sprint, sempre primavera e dolce, sweet, dolce, sprint. cosa sto a parlare con voi, siete tre busoni, ma
4: d'animale,
3: sto tirando dritto perché sto scappando, non capisco, ma c'è un branco di polizia, sta seguendo un sospettato.
1: Forse sarà lei, visto che stanno dietro.
3: No, non lo so, io qua sto andando veloce perché so, qua ci sono le consegne da fare delle Barbie.
1: Ecco.
4: Ora si spiega.
0: Quindi è lei.
3: Praticamente devo andare in Colombia.
1: Sì, certo.
0: In Colombia o in Colombia, Ravaiolo?
3: No, allora non stiamo lì a poi. Io porto solo le Barbie, delle robe belle per le bambine, dei picco, delle tabacchine. Tra l'altro, devo anche passare per l'University of Missouri. Stai vicino all'ospedale, tra l'altro, così se ti senti male, sei subito.
1: Certo.
3: Praticamente niente. Poi se volete venirmi a trovare, io già c'ho una sistemazioncina nell'hotel lì a Columbia, no?
0: Che offerta ci può dare come sistemazioncina nell'hotel?
3: Ci devo ancora parlare, però vi dico solo che si chiama The Broadway Columbia, una roba spettacolare.
1: Certo,
3: il servizio quello notturno.
1: Cosa?
3: Aspetta un secondo che devo sorpassare. Sei un gran busone!
1: No! Non ci facciamo conoscere, per favore, su.
3: Praticamente è molto facile, voi arrivate lì comodissimi e freschi a Columbia,
1: certo.
3: Praticamente mi seguite sempre la strada che si chiama...
1: Aspetta un attimo che vediamo anche noi, così almeno vediamo le...
3: Ma voleva sorpassarmi un camion, potete capire che roba. È stato tutto un secondo.
1: Certo.
3: Dicevo, andate dritto per dritto su con la Gene Avenue, lì c'è una roba che ovviamente da di moda si chiama così, già una via. E poi a un certo punto, quando arrivate lì, che vedete il cartellone grosso Stephens College, girate col freno a mano a sinistra. Ancora tipo 1000 metri siete arrivati lì. Columbia The Bradford, Columbia Trouble Tree. Una roba morbidissima.
4: Bisogna passare il canyon pure, cioè, non ho capito.
3: Però anche non sento bene, ma scusi, dica.
4: Ma bisogna passare pure il canyon, non ho capito.
1: Detto, bisogna passare anche il canyon?
3: Ma io non so cosa sentite voi, probabilmente la connessione che va un po' male. Ma qua in Columbia ci sono tantissimi parchi, tantissimi laghi, di canyon niente, ragazzi, io non so cosa dire. Non so cosa avete capito, vai.
0: Quindi bisogna passare il canyonero?
3: Non ho capito, scuse, mi ha parlato il triconomo, mi dica.
0: Allora!
3: Dica!
0: Ravaioli! Io
3: spero
0: Pronto! Sì! Io spero che non le debba augurare quello che auguro solitamente al nostro comandante in fiducia, cioè quello di schiantarsi da qualche parte.
1: Ma va che gli vuoi bene, mazzito, va.
3: Scusate, perché adesso sto cominciando a vedere dei lampeggianti sullo specchietto.
1: Allora, guardi, facciamo una cosa. Lei vada, perché sennò altrimenti non la sentiremo mai più, secondo me.
3: Aspetta un secondo che basso il finestrino che ha accostato questo qua. Cosa vuoi? Ma sto andando dove devo andare, cosa vuoi da me, della mia vita? Ma pensa a te, se guarda come funziona. Scusate, mi devo salutare perché ho raggiunto Max 7. Scusate, arrivederci.
1: Sì.
3: Mi raccomando, fate sempre la mano, ho fatto la guerra e occhio a comprare le Barbie. Un saluto!
1: Saluto a lei, Ravaioli! Un saluto!
0: Avevo paura che rispondesse anche ai poliziotti con pronto!
1: Sì, no, infatti, è stata...
5: Glu, glu, glu, glu, glu.
0: Ma che...
5: Non lo so, ha finito Dua Lipa?
1: C'è stata un'interferenza.
5: Ha finito.
0: Lei
5: dov'era?
0: No,
5: mi sono levato. Ho sentito Dua Lipa e sono andato perché non è normale.
0: Perché a lei non piace Dua Lipa?
5: Assolutamente no.
1: Ma signori, non è tanto la questione del Dua Lipa oppure la questione del Ravaioli che scappa dalla polizia per.
5: Come scappa
1: perché,
5: dalla polizia?
1: Sì, lascia stare, guarda, è successo un patrimonio. Perché ci sono dei furti che vengono messi a segno che sono di classe.
5: Ah sì?
1: Ah no? Pensate. Un carico di circa 12 tonnellate di barrette Kit Kat, quindi proprio il diabete con la stecca dell'olio, te lo misurano, è stato rubato mentre dall'Italia si stava dirigendo verso la Polonia. Lo comunica l'azienda, che appartiene, lo sappiamo, alla Nestlé, e che dice un camion che trasportava 413.793 pezzi.
0: Scusi, come abbiamo capito le ultime due? Non abbiamo capito.
1: Vabbè, dicevo,
5: lei fa il figo e poi
1: un camion che trasportava 4.000 pezzi della nostra è scritto proprio così.
4: Beh, avete capito, no?
5: Tanti
1: pezzi. Della nostra...
6: Professore, però io la dovrei fermare un attimo.
1: Che cosa?
6: Secondo me, se arriva in fondo alla notizia, non vorrei che poi scoprissimo che qualcuno ha rubato quel carico direzionato qui.
1: Stia zitto.
5: Io sono l'estraneo di tutto, lo giuro, amministratrice, lei guardi pure.
6: Ma infatti è strano che lei non stia ciancicando qualcosa. Sì, vado avanti.
1: Insomma, questo camion è trasportato 5.003 pezzi della nostra nuova gamma. È stato rubato la settimana scorsa mentre si spostava tra i vari siti di produzione e distribuzione. Ha confermato poi l'azienda, che ha spiegato come il camion è partito dal centro Italia, si stava dirigendo verso la Polonia per distribuire le barrette nei vari paesi attraversati. KitKat non ha specificato dove esattamente la merce fosse scomparsa, ma ha ribadito che il veicolo e il suo contenuto erano introvabili. Bene. Sparito. Copperfield,
6: hanno spento pure la scatola nera.
1: Più o meno. Le indagini, cosa?
4: No, ho detto niente KitKat, che tortura.
1: Sì, la KitKat comunque ogni tanto è buono, se metti lì,
6: Anche il Volk piange.
1: Sì, sì. Le indagini proseguono in stretta collaborazione con gli inquirenti e i partner della catena di i partner della catena. L'azienda avverte anche che le barrette mancanti potrebbero finire attraverso canali di vendita non ufficiali sui mercati europei. Attenzione. Quindi, tracciare i prodotti rubati è possibile scansionando i codici a barre riportati su ogni barretta. In caso di corrispondenza, si riceveranno istruzioni chiare su come avvisare KitKat.
5: Sì,
1: che poi provvederà a trasmettere tali prove agli inquirenti. Però quindi se sono rubati mezzo 4.000 pezzi.
5: Immagina, io ordino mezzo bancale di KitKat, che magari è un prezzo straordinario, molto vantaggioso, apre è fallato, e devi fiscare il codice a barre, me lo portano via e mi viene da pensare:
7: ma allora mi ha sempre preso per il culo.
1: Esatto. Questa cosa qua. Comunque
6: vorrei capire, professore, se si sono presi tutte queste barrette, magari se le sono mangiate pure glu glu glu, praticamente chi lo vede più il codice a barre?
1: Chi lo vede più, anche perché sai, il diabete è venuto fino a qua.
6: Diventi quindi cieco per il diabete.
1: Esatto. Comunque, andiamo avanti con la buona musica.
5: Ecco. Andiamo avanti che fa male.
6: Volk, risponda lei.
5: Benissimo. Sì?
8: A stronzari, a improvvisati, a mediocri, a bugliacchiari, a sozzoni, a cantastorie, a papponi, a sicofanti. Vabbè, comunque, vi do il più cordiale vaffanculo e ci sentiamo le prossime volte.
5: Va bene, io la ringrazio, però non era neanche il caso.
6: Va bene tutto, ma psicofanti no.
9: La macchina è pronta. Se vuoi, quando vuoi, se vuoi, quando vogliamo, mi rispondo.
5: Va bene.
1: Benissimo, questo è stato
5: abbastanza. Passare lì sotto. Chiudi sto citofono.
4: Amici vostri?
5: No. È quello il problema. Abbiamo il citofono sotto, ogni tanto passa qualcuno, si diverte.
1: Ogni tanto ci sentiamo. Comunque, prima di passare alla prossima traccia musicale, è doveroso, secondo me, anche per una questione nostra di orgoglio, è doveroso fare un importante annuncio.
6: Devo mettere la mano sul cuore.
1: Bene, perfetto. Una volta fatto questo annuncio, che comunque noi ci tenevamo in maniera molto, molto sentita, molto particolare.
5: Era doveroso, come dicevo.
1: Esatto, era molto doveroso. Ci andiamo ad ascoltare adesso. Fammi vedere come l'ha scritto.
5: No, come l'ho scritto? L'ho scritto bene, dai.
1: Quasi. Quello Skynair finale, diciamo esatto.
5: Sì, era un po' così.
1: Però, il colpo di coda è stato quello. Esatto. Il Lynyrd Skynyrd.
5: Sì?
1: Sweet Home Alabama. Ma sentiamoci di che è meglio.

0: Bene, questa era Sweet Home Alabama.
1: Ma no, ma dai, ma non è,
2: chiamiamo così.
3: Quindi, tagliare sempre così.
0: Scusate, però c'è la regia che c'ha il ditino pesante solo quando ci sto io, poi tra le altre cose questa non è una cosa che non si capisce, non si capisce come mai. Vabbè. Comunque possiamo andare avanti adesso? Andiamo avanti con... Che rottura di palle sto telefono.
1: Sì, purtroppo
4: qualcuno
1: così.
4: Risponde?
0: Adesso vabbè, dai, rispondo io, tanto non siamo avanti di giro. Sì, pronto!
1: Ancora.
0: Ma tanto lo troverò quel deficiente prima o dopo che fai scherzi,
1: Fa sti scherzi strani con sti antifurti. Vabbè.
3: Mannaggia.
0: Vabbè, ho capito. Ancora, ma non è, ancora, ma non è il telefono fisso.
3: No, è il mio. Scusa, è il mio.
0: E rispondi bene. Ma vai fuori a rispondere.
1: C'è la stessa suoneria del...
0: Sì.
1: Secondo lavoro del bravo. Vedi?
3: No, ma il Volk... sì.
1: Sì?
0: No. No, ma fatti pure i cazzi tuoi, da quello.
3: Arrivo che... arrivo.
0: Sì, certo.
1: Faccia con comodo, tanto comunque c'è anche l'ospite che insomma proprio noi ce ne battiamo completamente.
0: Ma sì, ma no, ma quale ospite? In questo momento non c'è nessun ospite. Scusi, dove sta scritto? Non c'è in scaletta. Allora, quindi possiamo tranquillamente andare avanti con il nostro...
3: È arrivato qualcuno, però io sto continuando la telefonata, non riesco a vederlo bene.
0: Ma chi vuoi, che arrivi adesso? Ma per cortesia, ma chi vuoi che arrivi? Ma chi è?
1: Se ci dice ospite, comunque.
0: Ma chi cavolo è?
1: Cos'è sta roba?
0: Ma chi sono questi? No, niente pendere di fiori, per cortesia.
1: No,
0: per cortesia, basta, fuori tutti. Stiamo facendo una puntata qui, per cortesia, fuori tutti, ma che è sto circo? Allora!
1: No, dai, no,
0: Però ci sa fa, c'è bisogno dirlo.
3: Squettatevi, squagliatevi.
0: Oddio
3: adesso
0: mio.
3: Devo parlare.
0: Oddio mio, oddio mio.
1: In presenza, signori, in presenza. No, se rimanga qua, rimanga
0: no,
1: qua.
0: No, venga qua lei, dove va?
3: Signor e il signor Sessietn, salve.
1: Salve,
0: salve.
3: Finalmente ho notato che avete migliorato quello che è il parco macchina, visto che siete tre sbaltanzosi, almeno ci sta una bella sbaltanzosa, finalmente.
0: Sì, beh, stia calmo con le parole, perché lei non è che ci capisce sempre bene. Quindi.
1: Lazzaro, per cortesia, noi la conosciamo.
3: Tuttissimo, visto che parlo un lombardo perfetto.
0: Perfetto, proprio si sente bello. Lombardo.
3: Assolutamente.
0: Scusi un attimo, a parte il circo, ma perché è venuto qui in persona? Che è successo? Sì.
3: A parte il fatto che non è circo, questa è la sbaldanzosità che mi porta presso quando entro.
0: Certo, la sbaldanzosità.
3: Perché fondamentalmente che sono super CEO, super mega indoor store, destocco.
1: Che non abbiamo ancora capito che cosa, anche se c'ha l'eco, però vabbè.
3: C'ha l'eco?
1: No,
3: c'ha un problema alle orecchie? No. Lei, Sciolco, quando va a giocare con le freccette, deve evitare di mettersi da lato, perché sennò ci pigliano e ci fanno i buboni.
0: Certo. Ma glielo dica che per giocare a freccette comunque, visto che c'è una pessima mira, almeno si prende un mirino fatto bene. Cioè.
3: Allora, vai. Vabbè. E soprattutto non lo smanacci, perché io ricordo che lei c'ha questa politica di smanacciare gli obiettivi.
1: Sbalaccio cosa? Senta, per cortesia.
0: C'ho occhio, uno che c'ho.
1: Io glielo dico e ha un metro da darle una testata, cioè nel senso è fisicamente qua davanti. Attenzione, perché io potrei darle
3: ci piacerebbe, ma ricordo che io sono centravanti sfondamento.
1: Infatti, e quindi non lo farò.
0: Senta, centravanti sfondamento, ci vuole a dire perché sta qua oppure...
3: Io sono venuto qui per presentare quella che sarà la prossima circonferenza. Per poter parlare della mia splendente, con il cuore e con la mente, soprattutto quella che è l'app che ho deciso di presentare, che ci abbiamo guadagnato fior fior di squattrini.
0: Certo, che è un'app che gira da non si sa quanto tempo, perché noi non abbiamo ancora capito né cosa, come si chiama né a cosa serve.
3: Ma è facilissimo, vedete che siete degli scalcagnoni con un capo, proprio niente.
0: Porche,
3: ve l'ho detto un sacco di volte, ho mandato pure la mail.
0: Non ci ha mandato niente,
1: ma quale mail, dove, su che cosa? Faccia così, dato che lei è in presenza qui, in pompa magna, abbiamo anche l'amministratrice delegata della rete, comunque è tutto bello, ci faccia finalmente la presentazione
0: di questa app, magari ci dice
3: l'amministratrice sderenata,
0: no sderenata, no perché sderenata, l'amministratrice delegata, non sderenata, scusi.
3: Ah. Complimenti. E com'è che si è ritrovata in questo covo di Sbarbagnaus?
2: Oggi era una grande impresa, lasciamo stare, mi hanno fatto pure attendere fuori, no? Lasciamo perdere.
3: Lo so, ce lo fanno, purtroppo sono dei babbacioni, Chiedi scusa per loro, quando comprerò tutto questo sbaldanza poi cambieranno un po' di cose. Capisco.
1: Magari.
3: Quando si parla d'impresa, io imprendo. Io imprendo tutto.
0: Ecco, lei se ne va per imprendere e andare... Senti, no, parlaci tu, perché sennò
1: io non ci parla, cioè, parlaci tu. Io le lasciamo lo spazio.
3: Stai calmo là, sì. Guarda che con un solo movimento di questa mano io posso farti vedere cose che tu non hai mai... No, è meglio di no, perché poi...
1: Va bene, non importa, lasciamo perdere le minacce, lasciamole da parte, siamo in un clima friendly qui allo Strillone, è un mercoledì sera piuttosto tenue, diciamo.
3: Che clima siamo?
1: Friendly, amico.

0: a parlare
1: questa
0: di
1: conferenza
0: questa
1: va,
0: mega giga applicazione che voi quando la mettete sul telefono, giustamente, ma non lei Volk, perché io lo so che quando lei prende il telefono purtroppo parte una chiamata in store e succede finimonto.
2: E succede il patatrac.
1: Certo, ma ci dice a cosa serve?
2: Ecco,
0: certo, l'app si chiama Ice...
3: No,
1: non allora. Si è capito, scusi, c'è un problema col microfono.
3: È scritto bene?
2: È un
1: ma ricorda molto una compagnia aerea che conosciamo. Infatti, però vabbè.
0: Avete capito l'amministratrice sderenata che è riuscita a leggere?
1: Ah, delegata, no, sderenata!
3: È scritto bene!
0: È scritto molto bene. Abbiamo fatto un lavoro di smacchioting, quindi...
1: Di cosa?
2: Di smacchioting, di pulizia.
0: Di smacchioting.
2: No, bisogna
0: abbiamo fatto un lavoro di smacchiating appositamente.
2: Sì.
0: Non è metti la cera, togli il cerume.
1: Senta, c'è no. Un
2: va bene, allora facciamo così. L'ultima domanda. Allora, abbiamo capito il nome di quest'app, l'abbiamo capito tutti e lo lasciamo lì. Adesso ci spiega un po' la funzionalità, anche perché saranno 3 mesi che giriamo su questa
1: che cerchiamo
2: notizia.
1: Di
2: vorremmo cercare di concludere perché
0: 3 mesi magari... che girate? Perché non ce l'avete Google Maps?
2: Sì,
1: non in quel
2: quello
0: non
2: quello
0: ce l'avete Instastract?
2: No, io sto facendo
0: non ce l'avete Food Stress?
2: Adesso prendo la doppietta e gliela metto sul naso. No, dicevo, no, era un mio pensiero così fugace. No, dicevo, caro Lazzaro, carissimo Lazzaro, carissimissimo Lazzaro, in 2 parole che cosa fa l'app? Ce lo spiego, così almeno noi...
0: Allora, una parola.
2: Benissimo, una.
0: Si scarica.
1: Sì, e vabbè.
3: Fatto, finito, parola. Finito adesso.
2: Fatto, sì, bene.
0: Seconda parola.
2: Sì.
0: Si applica. Sì.
1: Porca troia.
2: Si applica.
3: Quindi devo fare così e poi...
0: Esatto.
1: Poi...
3: Okay.
0: Vedete che la sderenata ci riesce?
1: Sì, sì, la sderenata ci riesce. Io voglio capire... poi cosa serve?
0: E praticamente dobbiamo poi implementare la funzione di Sperring.
2: Scusi, non ho capito, non balli su, perché lei lo vedo un po'.
1: Cosa
2: rimanga fermo, di che cosa, scusi?
0: Che cosa siete, una ratta sordomuti stricognate?
2: No, però...
1: Guarda che io sto...
0: Guarda,
2: una fatica pazzesca.
0: Ma avete già rubato un sacco di tempo, e il mio tempo è tanare, sì, differenza al boss.
1: Che vuol dire? Che vuol... non ce ne sarà, non ce ne andrà mica via senza dirci a cosa serve.
2: No, qua io da lei
0: no, figuratevi se io non faccio queste cose. Un momento che devo chiamare per dirvi l'ultima funzione importante.
2: Ecco, ci
0: devo
2: dica.
0: Chiamare la mia panda. Panda!
1: No, banda, no, panda, no, per cortesia, non entrate, non entrate, ho detto. Non entrate, ho detto, porca puttana, porca.
0: Bravo, così.
2: Dai, che mi rifalza l'orecchio.
0: Infioramando, venite qua. Aprite l'arco.
2: Che arco? Senta.
0: Ciao, stricagnone.
2: Ma dove
0: ciao,
2: va?
0: Ciao.
2: L'applicazione.
3: Come dove?
2: Crippio.
1: È andato. Cioè, non ce voglio dire. Andate fuori anche voi, pagliacci. Andate fuori anche voi, pupazzi.
3: Basta, casino, basta.
2: Ecco, chiediamo scusa ai miliardi di ascoltatori che in questo momento hanno assistito a questa scena.
1: Oh, e tanto già ha detto a che serve. E tanto ce l'ha detto a che serve.
2: Purtroppo anche all'amministratrice delegata.
1: Ma lei ce l'ha installata, ma come ha fatto a installarla? Noi sono 3 mesi che ci proviamo.
3: È un casino, non a caso sono amministratrice di rete. Però,
1: sì, vabbè, ho capito, non è che adesso dobbiamo... comunque, ma il bravo dov'è? È tornato?
2: Non lo so, il bravo non lo so.
0: No,
2: cosa deve fare? No.
0: Te sto a dire no. No.
1: Sì.
0: Allora,
2: forse
0: facciamo così.
2: Ha detto
0: facciamo
2: no.
0: Così, lo faccio venire con un bel mazzo di rose rosse.
2: No, bravo.
0: Ok.
2: Sì. Professore,
1: di solito quando parla di queste cose ce la sempre con te, non so per quale motivo.
0: Però abbiamo detto altri 3 mesi, Altri 3 mesi.
2: 3 mesi.
0: E l'affitto è importante.
2: Ma l'affitto
0: se lo ricordi?
1: È lui che deve pagare l'affitto.
0: Gentilissima.
1: Aia.
0: Sì.
1: Ha detto gentilissima.
0: Lo saluta caldamente.
2: Ma saluta cosa?
0: E lei, sì, deve sapere che la risaluta ululantemente. Sì, sì. Sì, sì.
1: Aia, forse ho capito chi è.
2: Professore, mi passa i pallettoni quelli verdi?
1: No, faccia una cosa, mentre io prendo i pallettoni, lei le canotizia, va che meglio.
2: No,

0: Con permesso adesso perché devo ritornare in trasmissione.
1: Sì, veloce però magari.
2: Un segreto. L'ha salvato la notizia. Bravo, spenga quel telefono che adesso le racconto una storia che magari probabilmente... Chissà che magari le può dare qualche ispirazione. Perché io, cioè, sono cose che mi destabilizzano. Queste io poi, io e lei, bravo, parleremo in separato su di. Ma veniamo alle notizie invece carine, carine, fresche, freschissime.
3: Carine come guidare sull'autocisa.
2: No, quello è un po' meno carino, specialmente quando ci metti
3: due ore e 20
2: per fare la bellezza di 22
3: chilometri.
0: O carine come quando si blocca il traffico in mezzo alla strada e non c'è nulla.
2: No, però avete detto due cose che hanno in comune un qualcosa con la notizia che sto per leggervi. E si tratta di un'auto, signori. Sì, benissimo, un'auto.
0: È un'auto nuova?
2: È un'auto, a guardarla così da
0: foto. È un'auto ibrida?
2: È un'auto, un'auto, bravo, un'auto, un BMW, va bene.
0: La sua macchina, sì.
2: No, bravo, non lasciamo perdere, l'auto in questione è una BMW ed è stata bellamente imbrattata e appiccicata da manifesti che rappresentavano una chat segreta, signori.
0: Ma no!
2: Fa un po' sorridere la vicenda che ci porta tutti quanti insieme a braccetto cantando a Bari, anzi in provincia di Bari, perché la vicenda è avvenuta ad Altamura, ok? E ovviamente in poche ore le immagini della vettura di qui sopra hanno fatto il giro dei social, come ben sapete, ormai basta il telefono, e una fotografia rimane impressa nell'etere. E andiamo un pochino più nello specifico, perché si parla, signore e signori, di tradimento e vendetta. Bella, servita fredda. Ingredienti principali di una vicenda che in queste ore, come dicevamo prima, ha fatto il giro dei social, e stravolgendo ovviamente la tranquillità degli abitanti di Altamura. E quindi stavamo dicendo che appunto purtroppo è una notizia molto semplice, perché... scoprendo il tradimento del marito, donna si vendica, tenetevi forte, appiccicando le chat segrete e tanto di scritte sotto a mano, le chat segrete del marito con l'amante e una bella scritta in bianco con scritto traditore! Purtroppo fantastico. È stata anche imbrattata, purtroppo. Come dicevamo prima, ovviamente le immagini hanno subito fatto il giro del web, e a quanto pare questa la chiamiamo fidanzata perché la notizia riporta fidanzata, sì, però erano prossimi alle nozze, signora.
0: Lei
2: si è vendicata, signora. Spettacolo insolito e scioccante che ha attirato l'attenzione di chi si trovava a passare in quella zona, in quei minuti dove appunto si sono fermati a filmare e a fotografare la macchina deturpata per questa vendetta che è servita fredda, perché a quanto pare voci di corridoio dicono che ha agito nella notte, quindi nella notte sapete tutto un po' più silenzioso. Attaccare tutta sta roba, se andate a cercarvi la notizia in giro per il web, vedrete sicuramente, anche perché la troverete sicuro, mettete tradimento Altamura, lo trovate sicuro, freschissimo e morbidissimo.
3: Se lo cercate proprio su scritto webbe, proprio scritto web, così, web. Webbe.
2: Ah, certo, io uso quel motore di ricerca lì.
3: Adesso si capiscono tante cose.
0: Uniweb.it. Però è interessante questa notizia, Volke, perché a quanto pare girava anche con una classica domanda sui social con sì, magari una parte era al 50% d'accordo con lei, perché sai, tradimento, tutto, spoilerarlo così, tirarlo fuori, ma dall'altra dice, conviene, diciamo, acuire ancora di più la rabbia e soprattutto degli atti vandalici per vendicarsi.
2: Esatto, perché questa vendetta potrebbe costare un risvolto legale non proprio piacevole per la fidanzuata. Però, come si suol dire, qui chiudiamo la notizia, Si è tolta il sassolino dalla scarpa. Se
3: alla pace del sassolino. Alla pace del sassolino.
4: Almeno.
2: Diciamo che insomma, non io insomma, diciamo il tradimento per me non è mai sempre stato ben contemplato, ben visto. Poi ognuno a casa sua fa quello che vuole, però diciamo io sono un pochino più dalla parte della fidanzata, voglio dire. E poi se vogliamo dirla tutta, l'imbrattamento è stato solo sulla fiancata con un po' di acquaraggia, come dice il nostro carissimo. No, perché insomma il nostro carissimo Ignazio La Russa, che noi salutiamo con un mitico, un freschissimo, quindi con l'acquaraggia.
0: No,
2: finisce tranquillamente e poi si porta a lavare tranquillo e tutto si risolve. Poi se c'è da pagare uno paga, ma almeno io mi sono vendicato. E per tutta risposta, signori, qui su 6023 portiamo un po' di freschezza, un po' di allegria, un po' di sabbia.
4: Gianfranca?
2: No, Gianfranca la lasciamo lì da parte. Dicevo freschezza, allegria, una bella spiaggia, una bella palma, un buon cocktail. Alborosi, che ci porta qui a 6023 Still Blazing.
3: Pensate.

0: Se ogni giorno è una lotta, scendi in strada e combatti. Questo dice in sintesi Alba Rosi qui su 6023 che ci ha portato Still Blazing. Quindi continuiamo a lottare, ragazzi. Questa base è andare avanti, eh? Tanto quello è andato a farsi i cavoli suoi, siamo rimasti con l'amministratrice, chiediamo scusa, ma queste cose succedono sempre. Io
1: prende anche
2: nota cortesemente del fatto che il professore prende e si allontana dalla posizione lavorativa.
1: Ma non si preoccupi.
0: Giusto dirlo, bravo, è giusto segnalare.
1: Io già sto sentendo tutto.
0: Benissimo, ottimo, allora, però dato ottimo. Che noi siamo comunque delle persone corrette, a questo punto ordiniamo anche noi il cibo, la cibazza,
2: esatto.
0: E così facciamo un menù scelto un po' così.
2: Lei cosa predilige, amministratrice delegata, mi scusi.
1: Allora, non lo so, vogliamo chiamare la pizzeria?
0: Facciamo
2: pizzeria, se permette gliela offriamo noi.
0: Ma ci mancherebbe,
1: grazie questo. Mille.
0: Cioè, gliela offre bravo, perché lui è...
2: Tanto la tessera del presidente. Glu glu glu glu.
0: Faccia bene sto numero, per cortesia.
2: Era nel numero, glu glu glu glu.
3: Basta!
2: Cosa
0: perché c'è la signora poi sopra che batte con la scopa, capito?
2: E Volk, ordini lei che ha una bella voce.
0: Ma come ordino io, scusi? Vabbè, ordino io.
3: Sono andato alla farmacia, ma non ce l'hanno i trunfen, di quello che c'è il principio attivo, ipropofrofen, uacchitemmu.
0: Ma come, scusi, porti pazienza,
2: ho capito, lo faccio io il numero.
0: Sono preso pure un baffa per il trufen, il groove e il mruf, vabbè.
2: Mi scusi,
4: ma che cazzo stai a dire?
2: Devo mettere il numero, cioè il baffa nel numero,
0: No,
1: la virgola?
2: No, c'è il punto qua.
0: Ma che c'è la signora, porca miseria. Porcaccia la miseria, guarda che... Ma come si chiama
2: faccio il
0: Grufen. Boh. Trufen.
2: Sì, pronto, volevo
0: Ecco, vedi, te le tiri. Quando te le tiri, te le tiri.
1: Fantastico.
0: Aspetta, io non... che mi metto già in posizione.
2: No, io.
0: Lo so, scusa, mi allontano leggermente, ma io ci sono con te, bravo, ti metto la mano sulla spalla.
1: Più tardiamo a prenotarla, comunque più tardi arriva. Quindi.
0: No, il problema è che abbiamo sbagliato il numero, adesso se ne accorgerà.
2: Il problema è che...
5: Allora, Piercarpo, per favore non dimmi nulla, perché sennò veramente mi giri già i coglioni oggi, va bene?
2: No.
5: Pensa che avevo comprato uno stock di Barbie per la mia figlioccia, e poi me le hanno sequestrate, tutti i soldi buttati nel cesso, guarda, c'ho un nervoso...
0: Pronto?
5: Aspetta un attimo che c'è qualcuno che si inserisce in frequenza, aspetta un attimo.
0: Pronto?
2: Sì, Tassuglia.
5: Sì, pronto, che comandante generale del
2: Ecco. Ricominciamo bene. Comandante Pentassuglia, buonasera, come al solito purtroppo noi abbiamo queste interferenze. Le chiederei cortesemente di comportarsi bene, la smetta di ridere. Le chiederei di comportarsi bene perché stasera abbiamo un ospite con noi, un'amministratrice delegata della rete, quindi stia con due mani.
5: Pensavo fosse il suo compagno, guardi, che era pallotto, perché lo sanno tutti che lei ne ha bisogno, eh.
0: Senta, Pentassuglia, non cominciamo a fare polemiche, perché qua poi finisce male, lo sappiamo. Abbiamo
5: la ministra... Ma dove vuoi cazzare questo
0: Bravo, venghi... No, bravo, venghi qua fuori dalla conca, così parliamo direttamente col Pentassuglia, che ci... due parole con la nostra ospite, e poi tra l'altro amministratrice delegata d'azienda, Pentassuglia, amministratrice delegata, quindi mi raccomando...
5: ho capito, che sono un ignorante come lei, ho capito, l'italiano lo conosco,
0: Benissimo,
2: così impara, Volke. Ecco, gli dia corda.
5: Cara amministratrice delegata, mi presento, sono il comandante del Zeno Pentassuglia, comandante della...
0: Sì, certo. Salute.
2: È chiarissimo.
0: Salute.
5: E quindi mi dica, no, non la sento, però, non dà la mano.
0: Ma no, più che altro perché purtroppo noi sappiamo che noi lo sappiamo che questo nome purtroppo è un po' strano. L'amministratrice delegata è rimasta un attimo così. Ma adesso
5: forse c'è stata un'interferenza. Mi dica. Esatto.
2: No,
5: mi dica
2: è rimasta tutto. È rimasta un attimo in F4, sta arrivando un attimo.
1: Sì. Salve, ma buonasera, ma chi è?
5: Comandante Zeno, che mi parla?
2: Ecco, a posto. Allora, cara amministratrice delegata,
5: bello fare queste conversazioni.
1: Che pazienza che ci vuole.
5: Ma ci vuole una gran pazienza, soprattutto con quei cialtroni che ci ritrova lì vicino.
2: Certo.
1: No,
2: pensi a noi che ci abbiamo da fare sempre.
0: Guardi, scusate, io entro un attimo. Pentasuglia, porti pazienza, ma abbiamo una rappresentante amministratrice, quindi abbia anche leggermente un tono un po' diverso, perché
5: esatto.
0: Insomma,
5: ma io infatti il tono con lei ce l'ho gentile, con voi cialtroni che continuano ad averlo come sempre, devo
1: però
5: dire.
1: Comunque la sento, insomma.
0: Ecco.
5: Ma bisogna distinguersi dalla marmaglia, così come sono loro, quindi io sono comandante, quindi non è che posso passarmi al loro livello di spazzoline, pane non li dai, non li, quindi.
2: Allora,
0: aspetta una volta, non si faccia toccare, bravo, non si faccia toccare. Prego, allora se vuole.
5: Allora, cara mia amministratrice, guardi, io visto che lei sicuramente sarà in grana, non come questi due pezzenti, allora io posso offrirle anche un nuovo pacchetto della nostra era, che praticamente.
0: No, cosa? Niente, perché? Quello è il nome, c'è? Quello è il nome.
1: Ah, ok, fantastico.
5: Ogni tanto c'è un'interferenza, ma non è che va bene. Ah, stavo dicendo, c'è un nuovo pacchetto qui alla Air e con solo, pensi, con solo 30 milioni di euro a testa, noi vi portiamo a glu glu glu direttamente dal Tetra Pak. Questa nuova.
0: Io, guardi, non c'è più nessuno in redazione, sono usciti tutti. Guardi, io la odio perché lei deve smetterla di bere quando parla, va bene? Perché sennò si creano queste cose. Prego, diceva.
5: Dicevo, 30 milioni di euro la possiamo portare su Plutone. Interessa il viaggio? Col mio aereo sono solo 3 giorni di volo, perché.
2: Certo.
0: Una cosetta.
1: Direi. Molto volentieri, ma devo rifiutare.
5: Peccato, perché se no il comandante io col mio secondo Piercalvo poteva essere veramente una bella gitarella. Poi poteva conoscere la mia dorata Sandra che fa qui la Hortes, che praticamente poi ogni tanto. Sandra, sto parlando, non sto flirtando.
0: No, ecco.
5: È un po' gelosa, deve stare tutte le volte.
0: Allora non sbuffi per cortesia, poi se non può la nostra amministratrice, perché sicuramente avrà i suoi
5: impegni. Vabbè, aspettate un attimo che sto passando sull'Oceano Indiano, aspetta un attimo.
0: Come sta passando sull'Oceano Indiano?
5: Signor comandante, in questo momento stiamo passando sopra le Maldive, quindi chi deve scendere qua, i castri maledetti, potete scendere col paracadute, grazie, arrivederci.
2: Certo, grande servizio di sbarco che offre.
0: Purtroppo il nostro comandante ha questi metodi di rilascio e dice che è più veloce, taglia i tempi.
5: Ma sì, così almeno se si risparmia tempo, loro sono più contenti, fanno questa avventura di essere buttati fuori a calci in culo da un aereo e via. È stato un attimo.
0: Il termine giusto è calci paracadutati, quindi insomma una roba così. Quindi ha fatto bene a rifiutare questo invito dal comandante.
1: Direi, non vorrei
0: molto molto bene.
5: Vabbè, ma comunque che c'è più a capo? Che cosa c'è? Sto parlando con i cialtroni, che c'è?
0: Senta, cialtroni.
5: Un'altra volta no, per favore, l'abbiamo fatto l'ultima volta, non poi perdiamo un motore. Dobbiamo salire? Vabbè, saliamo, però piano, non tira, piano.
0: Ci sarà un momento purtroppo. Ha tirato su l'aereo, tocca delle altezze molto alte.
4: Pronto?
0: No.
4: Pronto? Allora, questi scherzi telefonici verranno subito segnalati alle autorità competenti. Quello precedente è già stato arrestato.
2: No, non si preoccupi, signor zio, cortesemente.
0: Stia calmo.
2: C'è solo un'interferenza.
4: Ma chi è la cuffia? La cuffia umana? Me lo ricordo quando veniva nel mio giardino a mettere i brotti delle piante, me lo ricordo.
2: Sì, ma è stato tanti euni fa, quindi non si stia calmo, non si inalberi.
0: Adesso riposi.
4: Comunque, riposi. Volevo dirvi che sono state spedite le tessere del partito, lei con la maglietta di quel colore orrendo sappia... Che è la prima la sua, va bene?
0: Sì, va benissimo.
4: Mi raccomando, un saluto ai vostri figli.
0: Sì.
4: Ci sentiamo prossimamente. Grazie. Per la prima convention, va bene?
0: Va benissimo.
4: Vistino bene, pronto?
0: Sta scendendo con lei.
4: Allora, basta, che non accada mai più, eh?
2: Noi volevamo ordinare una pizza.
0: E pensa, tu pensa. Io...
4: Comanda... Se vuoi, in faccia gliela do però, se la vuole, convita.
0: No, lasci perdere. Guardi, noi dovremmo salutarla. Se però lei, una volta, la prego, riesce a riagganciare il telefono senza creare imbarazzi, noi le saremo grati.
4: Ma guarda che io tutte le... A parte il fatto che io non è che riaggancio il telefono perché ho le cuffie con la radio, non è un telefono questo.
6: Agganci le cuffie.
0: Agganci le cuffie all'apposito tasto di chiudi.
4: Vabbè, ho capito. Vabbè, ciao, alla prossima. Ciao.
1: Buona serata. Salve.
0: Abbiamo avuto quindi
4: che due maroni questi, tutte le volte che si mettono sulla mia frequenza, porca di quella puttana.
1: Forse ho capito. Facciamo scendere
4: i miei. Sì, è qui il comandante Zero Pettasuglia Gripa. In questo momento vogliamo ricordare a tutti quanti che stiamo finendo la benzina, quindi dovete pisciare nel motore, così almeno tutto l'alcol che avete bevuto può far funzionare.
0: Bravo, però per adesso non c'è niente di, insomma, stia calmo, trovi il tasto con calma. Pentasuglia, può staccare.
4: Sandra, vieni con un attimo, per calmo, fuori dai coglioni dalla cabina, per favore, grazie.
0: No.
4: No, perché allora, senti Sandra, siccome mi fai la gelosona, ma tu lo sai che sei l'unica per me, lo sai, no?
0: Senta,
4: allora, facciamo una cosa, invece che giocare al dottore, alla paziente, facciamo la hostess al pilota, ti faccio prendere la mia cloche, guarda qua.
0: No, guarda qua.
1: Siamo riusciti.
0: Amministratrice delegata, a nome mio e di tutta la redazione dello Stirione, le chiediamo scusa per questo spettacolo imbarazzante alla quale lei ha appena assistito. Non so che dire. Non so cosa dire. Meno male che c'è un po' di aria di Brasile.
4: Oh, va, che bella cena che mi sono fatto. Oh.
0: Invece noi, niente.
1: Lei ha mangiato?
4: Niente? Non avete mangiato?
6: Senta, professore, lei ha mangiato, ma prosciutto e melone?
4: Non c'era, figurati.
0: Guarda, non avevo dubbi.
4: Sono andato al boia, il boia Trastevere. Va bene, comunque signori, siamo arrivati al momento della classifica dello Strillone, come sempre la classifica, la classifica è qui. Ha cercato anche questa volta.
0: Ha fatto un ritorno di fiamma, non ho capito.
4: La classifica di oggi è una classifica, diciamo, in tema con quello che sta arrivando, vale a dire lunedì prossimo sarà il lunedì dell'angelo, quindi vale a dire Pasquetta. E pensate, io fino a domenica di Pasqua sarò reperibile. Ma questa è un'altra storia.
0: Succede.
7: E lei sa perfettamente come funziona il lavoro.
0: Esca dal gong.
4: Allora, iniziamo con questa classifica che, come stavamo dicendo appunto, è una classifica proprio dedicata alla giornata della Pasquetta, no? I preparativi che ormai si stanno mettendo sempre più in piedi, i gruppi che sono nati di WhatsApp, cosa facciamo, cosa non facciamo, cosa mangiamo, dove ci vediamo, e quindi
0: la carne.
4: Esatto, cioè, noi andremo di ciccia, ma signori ciccia via. Esatto. E allora, 10 punti su quello che può succedere a Pasquetta, ma soprattutto i peggiori elementi che si possono portare a Pasquetta, quindi i peggiori amici, peggiori in maniera anche simpatica, però almeno uno di questi, almeno una volta, ce lo siamo ritrovato nella nostra Pasquetta. Prego, dottoressa, inizi lei, al punto numero 10.
1: È un secondino che stavo ancora appuntando.
4: Ma certamente, anche tutto il carcere, non solo un secondino, prego.
6: Esattamente lì.
4: Pronto?
6: Si è battuta.
0: Sta scrivendo, ragazzi, appunti su un taccuino. Io la sto vedendo perché ho la mia destra. E sono tutte note negative nei vostri confronti, io ve lo dico.
4: Quindi, va, ce l'ha.
1: No, non guardiamo.
0: Guardiamo da un'altra parte, noi.
1: Ma non... i fogli qui, ma non c'è.
0: Lo so, purtroppo, ma non ha messo a posto il bravo.
6: Avevo detto di mettere a posto. Io sto guardando dall'altra parte, non mi rompa le scatole.
4: Cosa è successo?
0: Non ha messo a posto, c'è fogli dappertutto. La dottoressa adesso si è messa un attimo. Dovrebbe essere lì. L'ha trovato.
4: L'ha trovato?
1: Lì. Sì, l'ho trovato.
4: Prego, puoi iniziare.
1: Il decimo, signori. Allora, viene chiamato il salutista estremo, quello che praticamente ogni volta che lo vedi con questa borsa frigo, chissà che cosa avrà lì dentro.
8: Mamma mia.
1: Sicuramente non cibo commestibile, perché della serie se ne esce con: ragazzi, ho portato l'humus di ceci decorticati, biofermentati, al chiaro di luna e acqua alcalina e pH emotivo, che non so cosa sia, però...
8: Mamma mia, ma che roba è?
6: Ah, beh.
1: Mentre quindi tu stai grigliando la tua carne con la tua birretta fresca da appena uscita dal congelatore, che ragazzi è uno spettacolo,
0: Bene.
1: Lui ti guarda come se stesse accendendo un rogo medievale.
8: Ma no, ma che cosa è?
1: Quindi mentre tu stai assaporando la tua dolce carne super grassa, e ogni volta che tu mordi, lui racconta quello che succede al tuo
8: voleva dire al tuo intestino, a per caso, dico a naso.
1: Sì, l'intestino, quello. Il risultato è che a fine giornata non hai più fame, ma ti arriva solo una grande depressione.
8: Beh sì, in effetti sì. Quelli salutista estremo, mamma mia, quelli che io al rogo per davvero.
1: No, ragazzi,
8: andiamo avanti con un altro. Allora, che facciamo? Mi vuoi rubare il lavoro? Allora, sì. vuole la radio, si prende la sua scala e si va a fare la radio.
6: Sì.
8: Allora, poi abbiamo...
6: È colpa di quell'altro che mi ha fatto sentire.
0: Ma io in realtà volevo dirle dopo, andiamo a bere una birra. Vabbè, non importa.
8: Signori, nona posizione per il DJ non richiesto. Non ha portato carne, non ha portato pane, ma ha portato una cassa gigante, quelle proprio che 40.000 decibel. E decide lui la musica. Sempre. Parte con la techno alle 11 del mattino, mentre ancora tu stai cercando di capire dove hai parcheggiato la macchina, perché ancora stai un attimo in botta. Se provi a chiedere, oh, ma metti qualcosa di tranquillo? Lui risponde: beh, la frase è questa è tranquilla, remixata. Proprio questo tono, A fine giornata non senti più le orecchie e nemmeno la tua dignità. La cosa bella è quella. Adesso fanno paro o disparo, vediamo chi va.
0: No, io stavo guardando il bravo.
6: Vado io all'ottavo posto, perché questa mi rispecchia, il polemico professionista.
8: Ecco.
6: Qualunque cosa succeda a lui è contrario. Il posto? Ma c'era di meglio. Ecco. Il cibo? Troppo cotto o troppo crudo. Il tempo? Sole sì, ma vento fastidioso.
8: Ma che due palle.
6: È l'unico essere umano capace di lamentarsi anche mentre ride. E la cosa peggiore è che ti contagia. E dopo un po' inizi a odiare pure tu Pasquetta. E non sai neanche il perché. E tutti sanno. No!
0: Beh, questo è brutto, ma l'organizzatore fantasma che troviamo in settima posizione, secondo me, è anche peggio. Perché lui fa: raga, tranquilli, organizzo tutto io. Poi, bomba di fumo. Sparisce un ninja, lo punisce, no, sparisce. Arrivi sul posto e scopri che, punto 1, non ha prenotato nulla, punto 2, non ha portato nulla, punto 3, soprattutto non risponde a quel maledetto telefono. E poi alla fine, quando si presenta, arriva con una birretta calda, ovviamente, certo. 33, giusto, dicendo: scusate raga, c'era traffico. Ovviamente il traffico noi lo intendiamo che era quello nella sua coscienza, oppure un traffico che lo travolge sulla tangenziale. Dottoressa, mi
8: dottoressa, prego,
0: passarle la domanda, mi scusi, mea culpa.
8: No, dottoressa, fai risparmio energetico, se non premi play non parte, capito?
0: Sui
8: esatto.
1: Il romantico in crisi al sesto posto con portiamo la fidanzatina, con cui ha litigato 20 minuti prima. Cioè, il risultato? Tu stai là, giri la carne, senti: tu non mi ascolti mai! E tu invece sei sempre la solita. Diventa alla fine una puntata live di una terapia di coppia non richiesta, e direi anche un po' di uomini e donne, però. E la cosa peggiore, a un certo punto cercano pure il tuo parere.
8: E tu lì ti fingi morto, perché fai come davanti agli orsi. Mamma
6: mia. Autogrilli.
8: Esatto. Signori, quinto posto, metà classifica, il bevitore epico ma fragile. Questa è che un mix, guarda, veramente. Parte forte. Oggi spacco tutto. Dopo due birre diventa già filosofo. È la vita. Quello, sai, la sigaretta in mano. La vita è un viaggio, comincia a fare tutte queste cose. Dopo 3 ore sparisce. Lo trovi sdraiato su una coperta che parla con una formica.
9: Ecco.
8: Cioè, quindi questo è per far capire il livello di tasso alcolico che ha raggiunto. E tu vas in metà giornata a controllare se respira ancora, perché giustamente magari lo vedi sdraiato lì, inerme, ma ancora vivo, ogni tanto andiamo a vedere, mamma mia.
6: Ah, ancora puzza.
8: Ancora e puzza.
6: Al quarto posto, avvicinandoci sempre più al podio, abbiamo il fotografo ossessivo.
8: Ah!
9: Ecco,
6: non puoi mangiare, non puoi bere, non puoi vivere. Fermo, non mordere, prima la foto. Fa 87 scatti alla stessa salsiccia da più angolazioni.
8: Ecco, signori, dopo di questa frase vi salutiamo, no, diamo la linea a Vermi Preziosi, un programma di pesca.
0: Sulla brace,
6: sulla griglia. Sì. Ti obbliga a rifare il brindisi 4 volte perché la luce non era giusta, E a fine giornata hai mangiato freddo, mai un album fotografico degno del National Geographic.
8: Ok. No.
9: E invece il bronzo lo strappa proprio a forza. Il ritardatario cronico, signori, perché arrivo fra 10 minuti, raga, come sapete, alle 9 del mattino te lo scrive, perfetto, comincio a preparare, non ti rendi conto, arrivano le 14 e il brindisi sbuca. Ovviamente avete già acceso il fuoco, mangiato, avete già poi tra l'altro litigato, perché poi succede, poi dopo avete già fatto pace e si ritorna tutti ad essere amici, poi lui arriva fresco come una rosa.
8: Eh sì,
9: raga, e fa tra l'altro, ha detto, raga, accendiamo, l'ho capito adesso, accendiamo la griglia. Sì, e l'accende, ovviamente l'accendono su di lui, ovviamente.
8: Sì.
9: Va bene. Scusate.
1: Mannaggia. Dottoressa. Allora, invece, l'argento al secondo posto.
8: Sì.
9: No, ce la deve fare.
8: No, prego, la deve fare, stoicamente.
6: No, sì, non si lasci contagiare.
1: Dunque, abbiamo colui che non porta mai nulla. Cioè, arriva sempre, lo vedi? Proprio leggero, fresco, troppo fresco e troppo leggero.
8: Perché
1: stai così, tu porti bevande, carne, dolci, pane, birre, lui porta l'entusiasmo, lui arriva, dai, famo dimo. A un certo punto si siede a tavola, oppure non si siede direttamente, inizia a prendere quello, la prima cosa che trova, perché ha una fame da pupi. Mangia di tutto, assaggia di tutto e ti finisce tutto. Ecco. E quando qualcuno dice, chi ha portato questa roba buonissima? Il silenzio, perché sicuramente non è stato lui.
8: Mamma mia, una bocca, non è un Dyson, vedete. Ma signori, vince, e questo ce l'abbiamo avuto tutti, vince il so tutto io, l'immancabile, il re indiscusso, il boss finale. Sa come accendere il fuoco, sa come cucinare la carne, sa dove mettersi al sole, sa come parcheggiare, sa anche cose che non esistono. Fidati, se ne esce fuori con frasi tipo, fidati, la salsiccia va girata ogni 17 secondi. E fallo tu allora.
1: Sì, ora sto contando.
8: Anche perché poi mangia come un facocero, ricordiamo sempre. Nessuno gliel'ha mai chiesto, nessuno lo vuole, ma lui è lì sempre, non se ne va mai. La cosa migliore è
10: che la salsiccia la devi mangiare a bocca piena, cioè.
8: Esatto. Ma la cosa peggiore, a volte ci prende pure. Quello che si fa incazzare come una bestia.
9: È vero, vero. Confermo.
8: Bene, signori, questa era la classifica di oggi, quindi visto che ci siamo, un glu, auguriamo anche...
9: Cosa vuoi augurare?
8: Auguriamo anche una buona Pasqua e una buona Pasquetta a tutti i nostri amici ascoltatori, giustamente, no? Così almeno, perché noi, già ve lo dico da adesso, prossima settimana non ci saremo perché facciamo una bella pausa pasquale, sì. Una pausa lunghissima.
9: Lunghissima, adesso poi insomma abbiamo
8: però diciamo ecco ci prendiamo questo piccolo periodo di pausa così almeno sì, anche noi perché sostanzialmente mercoledì sera ancora stare in botta da lunedì
9: ma no vabbè ma quello è il meno professore il meno.
8: Vabbè, comunque ma signori attenzione perché è arrivato il momento della dottoressa che sicuramente che sicuramente già si era scordata.
1: Sì, sì, no. Infatti, sì. Avevo dimenticato tutto. Fantastico.
8: Perfetto, perfetto.
9: Insomma, è lì solo sulla destra, tranquillamente, freschissima, abbiamo una bellissima scaletta.
8: Freschissima, scritta, capito?
1: No, quella l'ho vista.
9: Scritta in maniera molto tranquilla e insomma, quindi...
8: Esatto, allora, poi in memoria...
9: Legga,
8: in memoria
9: di... bene il titolo.
8: Cioè, in memoria di venerdì...
11: Senti, mi serve un McFradam a Snickers, poi mi serve un altro McFradam a Markix, poi mi serve un cheeseburger a... cioè quello là da un euro.
6: Cosa?
9: Ma perché?
8: Non lo so. Signore e signori, la nostra dottoressa oggi ci presenta la chicca. Ragazzi, la chicca, la chicca, la chicca. Prego.
1: Fantastico.
8: Pronto?
1: È occupato. E dicevamo, la chicca ve la mandiamo con...
8: Sì.
1: Ma scusate,
8: sì?
1: Sì, devo proprio leggere quello che c'è scritto sulla scaletta.
9: Beh, io
8: si ricorda, non lo so. Si ricorda quello che ci ha detto lei? Si ricorda il vizio di scrivere?
1: Sì, sì, no, per carità.
8: Se vuole, legga questa. Però, insomma,
1: vorrei evitare di leggerlo. Ma lo
9: la scelta
1: leggere.
9: È la sua. Lei il titolo lo sa? L'artista
1: allora,
9: lo sa,
1: il
9: la
1: titolo della nostra prossima song.
9: Sì.
8: Sì?
9: Sì?
8: Sì?
9: Sarà?
8: Lo dica. Sarà?
9: Lo dica.
1: Porco Nando.
8: Ma, ah, no, Porco Nando, no. Dica quello vero, per cortesia, no. Sennò ci cacciano. Dica quello vero.
6: Dica.
1: Shakerando, signori, di...
6: Di chi?
8: Sì?
1: Come? Dov'è? L'ho scritto.
9: Non stava scritto, perché forse bastava Porco Nando.
1: Non lo trovavo io dove me l'ero scritto.
8: Bei momenti.

0: altri bebè, tu non sai che cosa mi hanno. Signori, questa è appunto Porconando di scusate. Era Shakerando di Rov. Il tizio si chiama Rov.
1: Scusate, allora, il avevo preso la faccia in F4 della dottoressa un attimo, noi tutti a fare la ola mentre ci guardi, siamo qui.
0: Naturalmente è stato fatto lo screenshot e verrà stampato su A3. Allora,
2: no,
0: direttamente sui cartelloni pubblicitari, lo mettiamo sull'autostrada, lo mettiamo benissimo.
2: 3,20 metri.
0: Esatto.
1: No, ho notato che il professore ha fermato il traffico, 25 macchine in camion mentre faceva...
2: Però insomma, va bene
1: è
2: così.
1: Volato il braccio.
0: Esattamente, ma quindi andiamo... te pareva.
2: Dai, già... Lunghi? No, dai.
0: Dottoressa, risponda a lei. Risponda così lei, almeno dottoressa. Magari vediamo che lei
3: c'è. Oh, mamma, io ho paura di rispondere a questo braccio.
0: Vada.
3: Sì.
4: Ma tu c'hai il caffè decaffeinato, decaffeinato, decaffeinato, decaffeinato, comunque decaffeinato. Mi serve, è già imbustata, ho imbustato.
2: Beh, no, anche a grani. No, anche a grani, cioè, sono due modalità. Niente, no, è un fornitore nostro di finato,
1: sì, ci rifornisce
2: caffè.
1: Di Barbie, ma di caffè.
3: No, le Barbie no, dai.
2: Esatto.
0: Bene, siamo arrivati, signori, all'ultimo appuntamento delle puntate dello Strellone. È l'ultimo appuntamento qui. Beh, sì. Allora è l'ultimo appuntamento e noi
5: e facciamo calcio.
0: Allora, siamo arrivati. Prego, annunciatelo, così almeno fate parte.
2: Signori, è arrivato il momento finale.
6: Credo che sia bene stendere un velo pietoso per ragioni di carità cristiana, ma anche per non andare oltre il codice penale.
2: Quindi
6: chiudiamola qui.
2: Quindi chiudiamola qui, date queste istruzioni per all'ultimo momento dello strillone, signori e signori, e quindi
0: vengono, signori, vengono, perché ci siamo arrivati anche oggi al pirla della settimana.
1: Guardate che mi parla, come il pirla.
0: Guardate che mi parla. E devo...
2: Piano che sia forte.
0: Signori, ci trasferiamo a Napoli. Ebbene sì, questa volta giochiamo in casa, non andiamo a cercare al di là dell'oceano.
2: Esatto.
0: È finita malissimo la fuga di due giovani che nel pomeriggio di giovedì 26 marzo avevano rubato una Fiat 500X parcheggiata in una strada del comune di San Sebastiano al Vesuvio.
2: Aia.
0: Sul loro cammino, attenzione, riescono a rubare la macchina, partono, ma sul loro cammino c'è l'alte di una pattuglia dei carabinieri. I due ovviamente fuggono, ma vengono tallonati fino in una strada senza uscita, dove abbandonano l'auto e scappano a piedi. Cercando di eludere i militari, questi due imbecilli, che cosa fanno? Scavalcano una recinzione, no? Almeno non ce lo verranno mai. Ma si consegnano letteralmente nelle mani dei carabinieri.
2: Come?
0: Perché il recinto che hanno scavalcato era quella della stazione dei carabinieri forestali di San Sebastiano al Vesuvio. Quindi questi hanno scavalcato e si sono ritrovati nel cortile di una caserma.
1: Dal produttore al consumatore.
0: Esatto. I due fuggitivi sono finiti, manca dirla, in manette, ovviamente, appena 8 giorni fa erano stati arrestati, tra le altre cose, per lo stesso motivo. Quindi avevano rubato e erano stati rubati. E anche in quel caso la fuga era stata, diciamo così, sfortunata. Ancora una 500X rubata, ancora i carabinieri alle calcagna. In questo caso i due hanno dimenticato una cosa che può rallentare i lavori, un piccolo dettaglio: dimenticarono di rimuovere il blocca sterzo e finirono contro un muro.
2: in gamba, eh.
0: Mamma mia.
1: Dei professionisti.
0: Diversi anche gli altri precedenti specifici, attenzione, eh. Il 6 febbraio scorso, uno dei due, insieme a un altro complice 23enne, era stato denunciato per possesso di chiavi alterate e per due furti di auto commessi il giorno prima. Cioè, questi proprio... Il 3 giugno 2025, però, le ginocchia non gli si spaccano. Il 3 giugno 2025, entrambi, insieme a un 25enne, sono finiti un'altra volta in manette per il furto di una Lancia Y. Inseguiti dai carabinieri, vennero un'altra volta bloccati, una torta arrestati.
2: E voilà.
0: Nel 2021, senti, a via Gianturco...
2: Ma indietro al 2019?
0: Io non lo so. I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e della stazione di Poggio Reale avevano bloccato uno dei due durante un tentativo di furto insieme al padre.
2: Bene.
0: Quindi di padre in figlio proprio.
1: Ah, quindi è un vizio di famiglia.
0: Sì, è un vizio di famiglia. Quando hai il crimine nel sangue, ma c'è una pessima circolazione proprio.
2: Tramandato di generazione.
0: Una roba veramente schifosa, guarda. E quindi questi due, prima o poi decideranno di metterli in galera e buttarvi la chiave. Prima o poi.
2: Non lo so. Non lo
0: secondo
2: so.
0: Me, sai perché li rilasciano? Perché si divertono a catturarli.
1: Secondo me li rilasciano ogni volta per dire: vediamo come ritorneranno da noi.
0: Vediamo, parte subito un toto nero agghiacciante in sala mensa.
2: Ma soprattutto, sì, dica. Abbiamo un contributo dalla regia, finisca pure il concetto.
1: Dica il contributo perché poi dico la cazzata.
2: Sì. Questa invece è una roba.
0: Sentiamo contributo.
2: No, nel senso, quindi scavalcando la recinzione, sapete benissimo, ci sono le telecamere di sorveglianza, sì. Per quel motivo li hanno pescati, perché le telecamere di sorveglianza, attenzione, hanno anche il suono, prendono anche il suono. E è uscito il primo carabiniere della forestale chiedendo:
5: serve una mano?
1: Esatto.
2: Una cazzata. 2 ore per dire.
1: Benissimo. No, però mi è piaciuto il panegirico. L'unica cosa che vorrei dire, che immagino ci stiano ascoltando dalla prossima stazione di polizia, quelli del Pirla della settimana, è di: ma non l'avete capito che non è farina vostra, non è il vostro lavoro, cambiate lavoro, fate qualcos'altro.
0: Dicono anche che in determinate caserme gli abbiano dedicato un piccolo estratto musicale, cioè vale a dire:
7: sei un coglione.
2: Benissimo.
1: Yeah, grandi.
2: Ottimo.
0: Che comunque ci stava sempre bene. Bene, signori, noi siamo arrivati al termine di questa puntata, quindi vi ricordo che ovviamente andiamo in replica il venerdì dalle 16.30 alle 18 e vi ricordo anche che poi potete trovare la puntata su Spotify qualora ve la perdiate, diciamo così, eccetera, eccetera. Ma allora, io vorrei ringraziare... Porca di quella...
2: Perché dobbiamo Secondo me io so...
0: Ma non lo so, ma chi...
3: Chi va?
0: Vabbè, dai, ho capito. Che c'è? Sì, chi è? Pronto?
8: Per quanto riguarda gli amanti del pesce, posso sfilettarmi i coglioni?
0: Ma no!
8: Passare come sogliole, gli mettiamo su della salsina delicata così possono degustare meglio. Ma per la carne pensavo a sta cippa, bella messa arrotolata per bene. Mettiamo su della senape che così scioglie il sapore. Per il vegano dei problemi, pensavo a delle scoregge di nuvole di drago, fatte bene con della bella salamoia. Non vi mando a cagare, ci mancherebbe male. Vi mando proprio a fanculo.
1: Allora, che bel menù di merda.
2: A tradimento.
0: Cioè, ma ho capito, ma perché tutte ste
9: a parassiti, a cazzaruni, mezza riotteri.
1: No.
2: Si passano il telefono l'uno con l'altro, fanno una cricca. No.
0: Vabbè, basta, adesso rispondo incazzato, Adesso mi sento. Allora, pronto, chi è?
10: A disgraziati, figli della mignotta, mando cazzo state!
0: No.
2: Cavalier Cecconi, stiamo arrivando, guarda, ci dispiace averla come disturbata.
10: Ma mi dispiace un cazzo!
2: Ecco. No, senta, Cavalier Cecconi, stiamo arrivando, stiamo chiudendo la baracca.
10: Ragazzi, vabbè, io sono buono e caro, ma se perdo la pazienza, sono guai per tutti, io ve ributto nella fogna da cui vorrò accorto!
0: Bene, direi che forse è il caso di andare. E allora, stavo dicendo, ringraziamo Gin che ha deciso di venire qua ospite. Ovviamente potrà tornare quando vuole. Le porte dello Strillone sono sempre aperte.
2: Si è buttata nella mischia ed è stata bravissima. Complimenti, molto bravo.
1: Complimenti. Molto meglio di noi. Grazie.
0: Esattamente, glu glu glu. Giusto.
3: Me lo so perso.
0: Lo so.
3: Ho perso il momento. No,
0: quindi, noi bimbi ci risentiremo... Dopo Pasqua, sicuramente dopo Pasqua ci risentiremo dopo Pasqua, quindi ci prendiamo sicuramente un turno di stop e poi dopo vediamo, state sintonizzati magari su, sui nostri canali che vi daremo notiziole, va bene? Quindi buona Pasqua a tutti e alla prossima, diciamo così. Ciao, ciao a tutti, ciao ciao.
5: Non si hanno altre informazioni.
11: Che hai detto?
0: Lo strillone torna la prossima settimana.
12: Ma non è vero.
13: Esatto.
14: Allora sì che si chiama. Ma la grande
15: andiamo.
0: Benissimo, anche questo.
1: Allora,
0: sì, che c'è?
1: Allora, cosa c'è? Intanto cosa ringraziamo c'è? La dottoressa sì. che ha voluto partecipare questa sera con noi. Le ho preparato un piccolo cadeau del programma no. che le voglio dare,
2: no,
1: ma soprattutto ragazzi,
2: no.
1: ce l'ho anche per voi
2: no.
1: considerando
2: bravo,
1: che
2: io.
1: È la Santa Pasqua. Tra l'altro, no. Volk, avrei una richiesta
2: sì.
1: per lei perché
2: mi, dica.
1: Mi è stato richiesto per una cena di
2: sì.
1: andare a presenziare.
2: Sì.
1: Cioè, io avevo proposto veniamo noi tutti dello strillone, magari se voleva
2: sì.
1: venire pure la dottoressa, ma è stata richiesta la sua presenza. Quindi dopo le do l'indirizzo della contessa
2: sì.
1: e le do l'indirizzo dove deve presenziare.
2: Aia. Vedremo, bravo, okay. vedremo.
1: Vedremo. Volk, la prego intanto. Perché ne va delle sorti del programma, dell'affitto tutto eccetera, quindi ogni
2: sì.
1: tanto se può fare io non le chiedo
0: faccio
1: mai
0: un sacrificio
1: niente.
0: Anche lei, scusi,
1: faccio
2: bravo
1: sacrificio.
2: Io la strozzo, va bene, ha rotto le palle, lei è la contessa, deve cacciare quei soldi.
0: Vabbè, vabbè, dai,
1: però, per una volta, basta. Vi posso dare il pensierino? Vi posso dare il pensierino che chiudiamo?
0: Che cos'è?
1: Per voi questo mio piccolo cadeau, questo splendido,
0: sì.
1: bellissimo.
0: Sì.
1: Cacciofa di peluche che cate male!
0: Ma porca puttana, porca maledetto!
16: Откакто Русия започна незаконно пълномащабно нашествие в Украина през февруари 2022 година, Европейският съюз подкрепя Киев, като осъжда агресията на Москва, санкционира отговорните лица и предоставя финансова и материална подкрепа. В този подкаст ще разгледаме допълнително тази ситуация.
17: Слава Украине!
18: Ukraine has inspired and continues to inspire the world.
19: On espère qu'à la fin, ce ne soit pas les valeurs démocratiques.
18: Europe will stand with Ukraine every step of the way.
16: Според мисията на ООН за наблюдение на правата на човека в Украина, в края на 2023 година, почти две години след руското нашествие в тази страна, повече от 10 000 украинци са убити, а близо 20 000 са ранени. Войната доведе и до хуманитарна криза, тъй като хиляди украинци бяха разселени вътре в страната или избягаха в чужбина. Агенцията на ООН за бежанците очаква ситуацията да продължи и през 2024 година, особено в източните и южните части на страната, където обстрелите и нападенията срещу инфраструктурата са част от ежедневието. През следващите месеци повече от 14 милиона и 500 хиляди души в Украина ще се нуждаят от различни видове хуманитарна помощ. Очаква се броят на бежанците, търсещи закрила в цяла Европа, да се запази стабилен – около 6 милиона, като хората продължават да емигрират в приемащи държави, а други се връщат в Украина. Войната води и до опустошителни последици за украинската икономика. Само през 2022 година брутният вътрешен продукт на Украина е намалял с една трета, а безработицата е нараснала. В съвместен документ, публикуван през март 2023 година и обхващащ едногодишния период от началото на инвазията, украинското правителство, групата на Световната банка, Европейската комисия и Организацията на Обединените нации определиха настоящите разходи за реконструкция и възстановяване на Украина на повече от 380 милиарда евро. Това са само предварителни оценки и опит да се илюстрира мащабът на щетите, причинени от войната. Освен жертвите и щетите за икономиката, конфликтът оказва дългосрочно въздействие и върху околната среда. Според Министерството на опазването на околната среда и природните ресурси на Украина, от началото на войната до средата на юли 2023 година, руското нашествие е причинило екологични щети в размер на около 53 милиарда евро. В оценките на програмата на ООН за околната среда се подчертава, че Украина е изправена пред множество кризи, свързани с химикали, боеприпаси и военно оборудване, наличието на редица замърсители, както и щети, нанесени върху градски райони и природни зони. Войната също така компрометира селскостопанското производство в Украина, което е от жизнено важно значение не само за икономиката на страната, но и за продоволствената сигурност в световен мащаб. Отношенията между Европейския съюз и Русия са обтегнати от 2014 година насам поради незаконното анексиране на Крим от Русия, подкрепата за сепаратистските групи в източна Украина, кампаниите за дезинформация и вътрешните нарушения на правата на човека. Откакто Русия започна пълномащабното си нашествие в Украина на 24 февруари 2022 година, Европейският съюз подкрепи Украина. От тогава 11-те пакета от безпрецедентно строги санкции, приети в бърза последователност, доведоха до набор от мерки, насочени към ключови сектори на руската икономика и политическия елит. Бяха приети и санкции срещу Беларус и Иран в отговор на тяхното участие във войната. Реалното въздействие на санкциите върху руската икономика е широко изследвано и обсъждано. Въпреки предизвикателствата, анализаторите считат, че санкциите вече са постигнали три важни цели. Те изпратиха на Кремъл силен сигнал за западно единство, трайно влошиха военните способности на Русия и задушиха икономиката и енергийния сектор с дългосрочни последици. Повечето експерти обаче предупреждават, че въздействието на санкциите не е достатъчно тежко, за да ограничи способността на Русия да води война срещу Украина и изтъкват необходимостта от допълнителни мерки за засилване на санкциите. Подкрепата на Европейския съюз не свършва с санкционирането на Русия. Тя се изразява и в икономическа помощ за Киев. Като цяло, от началото на войната до края на 2023 година, подкрепата на Европейския съюз за Украина и украинците възлиза на почти 85 милиарда евро. Това включва финансова, хуманитарна, спешна бюджет

0: hai un dispositivo mobile tipo iOS, iPhone, iPad o Android.
1: Il nostro sito web è perfettamente compatibile con i dispositivi mobili come Apple e Android. Basta che apri Safari o il tuo browser preferito e vai su www.6023.it e tocca su Play. Il player ti farà ascoltare la radio alla massima qualità disponibile e potrai anche chattare con Facebook.
0: Radio 6023, ascoltaci dove vuoi, quando vuoi.

0: Tutte le news del Piemonte orientale.
1: Basta viaggiare da soli! In Ateneo arriva il nuovo servizio di carpooling dedicato alla comunità UPO. Vieni a scoprire come risparmiare e trovare un passaggio per viaggiare in compagnia da e verso l'università. Ti aspettiamo per il lancio ufficiale, mercoledì 10 dicembre, ore 16, presso la sala conferenze del rettorato, in presenza e in live streaming.
0: Tutte le news del Piemonte orientale.

filo spinato, cemento armato, occhi nascosti ovunque per terra, la radio gracchia, la testa scuote, le buche.

Il deserto è tranquillo, non c'è linea del fronte.

sacchi di plastica, torna un soldato e lascia effetti, foto e armadietti.

se non sei ucciso tu. Uccidere non è peccato se regole è il lavoro. A 50 metri.

nessuno tornerà.

La notte è serena, la palma è tranquilla.

In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.

0: Ciao gente, siete connessi su www.6023.it.
1: Oh, ma perché fai la voce così seria e sensual?
0: Perché fa figo.
1: Ah già, giusto. Beh dai, di quello che devi dire, scusa l'interruzione.
0: Eh sì. Ciao gente, siete connessi su www.6023.it, la web radio dell'Università del Piemonte Orientale. Oltre ad ascoltarci direttamente sul nostro sito, puoi farlo anche dal tuo smartphone. E se stai già in università, puoi farlo nei punti di ascolto di Vercelli, Novara e Alessandria. Non a caso, Radio 6023 è tre città, una sola voce. Ascolta i nostri programmi e la nostra musica.
2: Oh, quelle tre città, una sola voce, mi è piaciuto. Rifammelo.
0: 6023, tre città, una sola voce.
3: Radio 6023.

Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però, se vieni a Vercelli, Palazzo Tartara, via Galileo Ferraris 109, ci trovi subito.

0: Ahmed, a te da da venire qua.
1: Adesso arrivo, non rompere.
0: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
1: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
0: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
1: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.italiasononanchio.it

0: Si può aggiustare tutto con Bob e Rob Protti, i maghi dell'aggiusta tutto. Tagliandi, cinghie di distribuzione, macchine agricole e calendari di donne nude. Puoi trovare tutto questo nell'officina Fratelli Protti, sulla strada per Magenta, via dei vostri cuori 023. Ogni 3 cambi dell'olio, un ricambio griffato, la tana dei Boris. I ricambi sono riciclati e rubati dalla discarica di Boris.
1: Radio 6023.

Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

aspetta. Mi fischiano le orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a Bene in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

mio starter pan. Prigionieri d'Azka, ban fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

0: ricominciano i corsi, le fatiche per prendere il treno, l'ansia degli esami.
1: Ma tutto questo c'è un limite. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, torna al Good Morning Lab.
0: Per allietare la tua pausa pranzo e per saziare la tua voglia di musica.
1: Radio 6023.
0: Comoda,
1: viva,
0: sempre al tuo fianco.

Vi sentite soli la mattina in università? I vostri amici sono ancora sui mezzi e voi non vedete l'ora di rimandare lo studio, ma vi siete stancati di scrollare sui social? Allora scegliete Radio 6023, la radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Scoprite quanto l'essere chiacchieroni possa portare a una soddisfacente carriera lavorativa e ascoltateci mentre riempiamo le vostre giornate di energia. Perché meglio di un caffè c'è Radio 6023. La radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Cercateci su www.6023.it. Impossibile non trovarci.

A cosa vi fa pensare la parola Parlamento? Per alcuni la prima cosa che viene in mente è il Parlamento europeo, per altri invece è il Parlamento nazionale. E poi c'è chi si confonde e non riesce a distinguere bene tra i due. Niente panico, ecco alcune informazioni che vi aiuteranno a fare chiarezza. Nel 2007 il Trattato di Lisbona ha definito per la prima volta i compiti dei parlamenti nazionali nell'Unione Europea, e ce ne sono diversi. I parlamenti nazionali possono ad esempio esaminare i progetti di legge dell'Unione per verificare se sono conformi al principio di sussidiarietà. Secondo questo principio, l'Unione non può intervenire quando una questione può essere regolata più efficacemente dagli Stati membri a livello centrale, regionale o locale. L'idea è di rimanere il più vicino possibile ai cittadini. Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali intrattengono una fruttuosa collaborazione all'interno dell'Unione, organizzata e promossa congiuntamente. Questa cooperazione assume diverse forme e i presidenti di ciascun Parlamento nazionale e del Parlamento europeo si riuniscono ogni anno per discuterne. La Conferenza dei Presidenti del Parlamento europeo è responsabile delle questioni che riguardano i rapporti con i parlamenti nazionali. È composta dal Presidente o dalla Presidente del Parlamento e dai Presidenti dei gruppi politici. Partecipa alle riunioni anche un rappresentante dei deputati non iscritti, senza diritto di voto. Ma quella dei Presidenti non è l'unica conferenza a entrare in gioco. I membri delle commissioni dei parlamenti nazionali competenti per gli affari europei e i deputati al Parlamento europeo si riuniscono regolarmente nell'ambito della Conferenza degli organi parlamentari specializzati negli affari dell'Unione, altrimenti nota come COSAC. L'obiettivo della COSAC è riunire i parlamentari nazionali europei per discutere di questioni europee di attualità e di problematiche relative al ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea. La COSAC può adottare conclusioni e proporre suggerimenti che però non sono vincolanti per i parlamenti nazionali. Si riunisce due volte all'anno. I parlamenti nazionali e il Parlamento europeo partecipano a queste riunioni con una delegazione di massimo 6 membri. Inoltre, i parlamenti dei paesi candidati all'adesione all'Unione europea e altri parlamenti nazionali europei vi possono partecipare in qualità di osservatori. È il caso del Parlamento ucraino, la Verkhovna Rada. Il Parlamento europeo ha anche una direzione per le relazioni con i parlamenti nazionali, che funge da centro di informazione fornendo dati sui parlamenti nazionali. Rappresenta il Parlamento europeo nelle reti amministrative di cooperazione interparlamentare, gestisce le relazioni con i funzionari dei parlamenti nazionali a Bruxelles e mantiene stretti contatti con le loro amministrazioni. Inoltre, pubblica una relazione annuale sui rapporti tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali dell'Unione. Questa relazione fa il punto su tutte le attività interparlamentari e sulla cooperazione tra i vari parlamenti degli Stati membri. Infine, il Parlamento europeo sostiene attivamente due grandi reti che agevolano la cooperazione tra i vari parlamenti. La prima è l'IPEX, la piattaforma di scambio interparlamentare dell'Unione, che si occupa dello scambio di informazioni e documenti tra i parlamenti nazionali e il Parlamento europeo. Vi è poi il Centro europeo per la ricerca e la documentazione parlamentare, che funge da canale di trasmissione delle richieste di informazioni quando un parlamento desidera conoscere meglio le prassi e le politiche di altri paesi europei. E quindi, come abbiamo visto, all'interno dell'Unione, il Parlamento europeo e le assemblee nazionali degli Stati membri lavorano fianco a fianco.

0: quando torno a casa vorrei...
1: Stare zitta e muta.
0: Al lavoro vorrei...
2: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
0: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
3: Una mattarella!
0: Dopo gli studi mi piacerebbe...
3: Non rompere!
0: Quello che chiedo alle istituzioni è...
4: Un paio di schiaffi?
5: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di Pubblicità Progresso.
6: Playlist 6023 per Sanremo 2019. Immancabile Anna Tatangelo, Le nostre anime di notte.
7: E poi i Bundabash con Per un milione.
8: Quante bugie ci siamo detti, amore. Quante parole da dimenticare.

resta con me, perché la notte mi fa perdere, poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

Resta con me, perché da solo non ho fame. Poi non è bello cucinare solo per me.

0: tu.
1: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
2: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
1: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
3: Samir, ahí es vino.
4: Sí, Bel.
3: Ahí es vino.

io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

Aspen, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Bene in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

Tensione già dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge.

0: Ciao ragazzi, sono Pino Scotto e sono su Radio 6023. Ricordatevi, il rock and roll non morirà mai. Stay rock, brother.
1: Eurofonica. Clara Stevanato per Eurofonica insieme a Giovanni Buttarelli, garante europeo della protezione dei dati, con cui parleremo di privacy e protezione dei dati sensibili. Dottor Buttarelli, benvenuto. Innanzitutto la ringrazio per essere con noi oggi. Partiamo subito dal suo lavoro a Bruxelles. Innanzitutto, quali sono i compiti del garante europeo della protezione dei dati?
2: È un lavoro bellissimo che non stanca mai, perché è una delle poche attività che permette di spaziare in molti settori e di attraverso la lente della protezione dei diritti e delle libertà fondamentali di però essere in qualche modo di aiuto per la risoluzione di molti problemi, il bilanciamento di molti interessi pubblici e privati in tutte le aree. La protezione dei dati orizzontale si applica a qualunque attività pubblica e privata, persino quella domestica, quando noi mettiamo dei dati a disposizione di terzi in maniera indiscriminata attraverso un social network. Il Garante europeo è una autorità indipendente, ha grosso modo gli stessi poteri, funzioni e compiti delle autorità similari a livello nazionale in Europa, ha delle specificità perché come suo DNA ha una visione europea che porta, come dire, ad anticipare le sfide della globalizzazione in questa materia. Quindi noi siamo il primo e speciale organo consultivo dei legislatori europei, il Consiglio dell'Unione Europea e il Parlamento Europeo, come pure della Commissione Europea, che è il potere di iniziativa, e siamo l'organo di supervisione, di controllo di tutte le istituzioni europee, piccole e grandi, uffici, agenzie, organi. Collaboriamo con le altre autorità di garanzia per quanto riguarda i database istituiti in materia di immigrazione, asilo, visti, per l'attuazione dell'accordo di Schengen e la cooperazione amministrativa in tanti settori. E poi siamo impegnati a livello internazionale perché il terzo mandato del garante europeo, quello che ha portato alla mia elezione, è caratterizzato dall'identificazione di una sorta di compito di svolgere appunto quasi a livello di ambasciatore a livello mondiale, quindi noi dobbiamo in qualche modo identificare soluzioni a livello generale.
1: Ma un lavoro complesso, ricco di sfaccettature diverse. E senta, tornando invece alla definizione di protezione dei dati e e-privacy, qual è effettivamente la differenza? Sono termini che usiamo correntemente nella quotidianità, spesso senza capirne il significato. Ci aiuta un po' a far luce su questi due termini?
2: Ma negli anni, e a maggior ragione dopo il Trattato di Lisbona, in aggiunta alla tutela della privacy in senso, diciamo, tradizionale, la protezione dei dati si preoccupa di stabilire le modalità con cui l'informazione può essere gestita, la base giuridica, quali sono i rischi che si corrono, quali sono le responsabilità, le conseguenze e quali sono le regole precauzionali da seguire, perché è un'attività socialmente utile ma anche intrinsecamente pericolosa, perché si può fare molto male agli altri con una fuga o perdita di informazioni o con la circolazione di dati nelle mani di altri, a prescindere dal fatto che ci sia un impatto a livello di privacy, quindi anche quando i dati devono essere pubblicati obbligatoriamente. L'e-privacy è un termine usato nel nostro mondo per delle regole specifiche che servono a particolareggiare, diciamo, le regole generali nel mondo delle comunicazioni elettroniche, quindi riguarda i cosiddetti metadati, riguarda le attività concernenti internet, riguarda spamming, riguarda gli elenchi telefonici, riguarda diciamo tutta la vita che noi amministriamo attraverso i nostri smartphone, attraverso i nostri tablet.
1: Sì, effettivamente facciamo parte di un mondo sempre più informatizzato, tecnologico, in cui per ogni cosa, per ogni operazione possediamo password, codici utente, piattaforme online sulle quali operare. Quali sono effettivamente le ricadute tangibili sul cittadino, sulla piccola media impresa o sulle grandi aziende dal suo punto di vista? Siamo protetti nelle nostre operazioni? Cosa ne pensa?
2: Ma noi non dobbiamo aspettare una protezione da altri, perché la nuova disciplina europea, che sarà pienamente operativa dal maggio del prossimo anno, individua noi come i principali attori di una efficiente protezione. Quindi c'è un problema di educazione per capire quali sono le garanzie, le migliori pratiche, le opportunità. Noi siamo all'inizio della cosiddetta quarta rivoluzione industriale, che cambierà radicalmente il modo di pensare, amministrare, prevedere, e ci saranno delle opportunità per la collettività, cittadini, piccole e medie imprese, grandi aziende, ma anche dei grandi rischi, soprattutto per la concentrazione delle informazioni nelle mani di pochi soggetti, peraltro fuori dell'Unione Europea, il rischio che ci sia una discriminazione che porti a portare a prevalere il modello dominante di business e a discriminare sui prezzi, sulle offerte, ad essere troppo radicali nel profilare delle persone online e servire o offrire dei servizi prima ancora che noi capiamo chi siamo. Noi siamo oggi quello che Google fa vedere, un domani saremo quello che un algoritmo riterrà che noi siamo, e magari noi non riusciremo neanche a capire perché. Quindi dobbiamo non pensare che questa materia è una materia per altri, per legali, giuristi, autorità indipendenti, ma deve essere una materia nostra.
1: Infatti si discute molto di privacy in questo senso, e da una parte c'è chi sostiene che l'e-privacy regulation imponga troppe restrizioni, limitando spesso il lavoro, l'innovazione. Dall'altra c'è invece chi pensa che si creeranno nuovi posti di lavoro in questo settore. Quali sono secondo lei le nuove sfide dell'e-privacy in questo senso?
2: Io ritengo che una intelligente attuazione delle nuove regole porterà l'Europa ad essere un faro nel mondo, non soltanto per quanto riguarda le buone regole, ma anche per quanto riguarda le opportunità lavorative, per lavorare nel mondo tecnologico, per individuare nuove apps, per sviluppare i principi del privacy by design e privacy by default, per fare consulenza, per lavorare nella certificazione, nell'accreditamento di servizi e applicazioni, per produrre i cosiddetti SILS, che serviranno a dare più fiducia a utenti e consumatori, per non parlare poi della generazione nuova dei Data Protection Officers. Noi stiamo traslocando in un mondo completamente diverso, dove ci saranno delle professioni che non avranno più spazio, ma altre che invece fioriranno, e l'Europa deve saper cogliere questa opportunità. Quindi i privacy non significa soltanto obblighi, ma significa tantissime opportunità, l'importante è saperle cogliere.
1: Certo, invece a proposito del nostro paese, per tornare all'Italia, in una recente intervista ha dichiarato che l'Italia appunto è il paese che conserva più a lungo le informazioni personali sul traffico telefonico e internet. In che senso il nostro paese contravviene alle norme dell'Unione Europea?
2: Non ci sono norme, perché quelle che erano state introdotte a livello europeo, perché quelle che erano state introdotte nel 2006 sono state annullate dalla Corte di Giustizia. Erano norme che fissavano un massimo di un anno o due anni per la conservazione dei dati telefonici, telematici e telefonici. E la Corte ritiene che, quindi non è il mio parere o quello delle autorità garanti, che dopo il Trattato di Lisbona non sia più giustificato in linea di principio introdurre per sempre a regime il sistema secondo cui dei dati di traffico telefonico, di passeggeri, di voli aerei, insomma, devono essere raccolti massivamente e conservati per un lungo periodo solo perché in un numero limitato di casi può essere utile sul piano investigativo. Ecco, questo approccio just in case non è ritenuto far parte delle linee portanti della nuova democrazia europea, quindi non è un problema di favorire la privacy a danno della sicurezza, ma è un discorso di rispetto del trattato che è stato adottato da tutti i paesi, compreso il nostro. Quindi io non commento la norma italiana, perché questo è un problema nazionale che va visto dal Parlamento, dall'autorità nazionale, che è già le sue posizioni al riguardo, però mi limito a far presente che la Corte di Giustizia ha chiaramente rappresentato che un limite di questo tipo di 6 anni non ha cittadinanza in Europa, quindi io auspico che la mozione che è stata adottata in Parlamento, con la quale diciamo si è convenuto che il punto sarà riesaminato presto, diventi una realtà.
1: E poco fa ci ha detto che l'Europa può essere effettivamente un faro nell'ambito della protezione dei dati, dell'e-privacy. In che modo l'Europa può continuare a essere leader nella protezione dei dati e stare al passo con i paesi più avanzati a livello tecnologico, dal suo punto di vista?
2: L'Europa può continuare ad essere primo leader della protezione dei dati se riuscirà a dimostrare che le regole che abbiamo adesso aggiornato dopo 20 anni e che dureranno per almeno 20 anni, che oggi significa più di un secolo, funzioneranno in pratica. Quindi ci vuole molta creatività nel evitare burocrazie e formalismi e nel concentrarsi su effettive garanzie, nell'individuare una soluzione tecnologica per rendere certi principi sull'informativa e il consenso come una realtà, perché altrimenti i cittadini continueranno a cliccare sui banner che vedono quando accedono a un sito web dicendo accetto pur di vedere un sito web e senza considerare che stanno dando un via libera magari a 180-200 soggetti nel mondo spiare cosa sta facendo con il computer. Questa è la realtà di oggi, quindi noi dobbiamo dimostrare che tra coloro che pensano che basta applicare i principi e punto e basta e coloro che pensano che invece i principi non funzionino nel mondo delle nuove tecnologie c'è una via di mezzo, che è quella che noi patrociniamo, nella quale i principi vanno applicati in maniera digitale, così come è digitale la nostra società.
1: Grazie per la chiarezza. Allora, grazie molte a Giovanni Buttarelli, garante europeo della protezione dei dati, per essere stato qui con noi. Un saluto ai nostri ascoltatori da Clara Stevanato per Eurofonica. Grazie ancora.
3: Eurofonica. E si conclude così la puntata di Eurofonica di oggi. Questa era un'intervista di Clara Rita Stevanato a il garante europeo della protezione dei dati. Noi torniamo la settimana prossima, come sempre, dalle 19 alle 20 per raccontarvi che cosa succede a livello di Unione Europea e per chiacchierare anche con voi, se ci mandate i vostri audio nel Vox Pop, se ci scrivete su Facebook, se ci scrivete con tutti quei bellissimi metodi social che noi abbiamo per tenerci sempre in contatto con voi, noi vi metteremo tra poco. Io sono Nicola Pifferi, con me c'è stata come sempre tutta la redazione Eurofonica, adesso i contatti e poi ciao.
4: Eurofonica. Eurofonica. Seguici sui social. Cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. Se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. E ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 18 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
5: Eurofonica.
6: Eurofonica.
7: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
6: Eurofonica.
8: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
9: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
3: Buonasera, bentornati a una nuova puntata di Eurofonica. Oggi è mercoledì 6 dicembre, sono passate da pochissimo le 19. Io sono Nicola Pifferi. Oggi, come sempre, faremo un viaggio attraverso l'Unione Europea per parlare di che cosa è successo in questa settimana. Partiamo però da una parte dell'Unione Europea che talvolta non si sente tanto europea. Sto parlando dell'Ungheria. Antonio Megalizzi ci racconta in che direzione va il nazionalismo ungherese e da cosa nasce l'odio per l'Unione Europea che si vede solo in Ungheria.
4: Eurofonica.
10: C'è chi sostiene che il famoso allargamento dell'Unione del 2004, quando il blocco di nazioni da sempre succubi dell'influenza sovietica approdò finalmente in Europa, abbia portato più benefici a loro e meno all'UE. In generale tutti i dati relativi allo sviluppo economico, alla lotta alla corruzione, al calo del deficit democratico, dimostrano il fondamentale apporto di Bruxelles nelle vite di ungheresi, slovacchi, cechi e polacchi. Eppure, quando l'UE ha tentato di chiedere in cambio una condivisione di responsabilità riguardo alle politiche migratorie, si è trovata la porta sbattuta in faccia. E via di dibattiti, accuse, minacce, fili spinati, fino al dubbio più grande. Eravamo davvero culturalmente pronti ad un passo del genere? La risposta più eclatante e forse tragica arriva dall'Ungheria. Il governo di Budapest da anni applica una controversa politica relativa all'immigrazione dalla rotta balcanica. Il premier Viktor Orban aveva addirittura ordinato la costruzione di un filo spinato al confine con la Serbia, causando non pochi imbarazzi ai piani alti della Commissione Europea. Europea. E immaginate quegli stessi funzionari quando Janos Lazar, braccio destro di Orban, aveva chiesto all'Europa stessa di finanziarlo quel muro, un po' come Trump col Messico. La questione ungherese è la punta di un iceberg che dopo la Brexit inizia davvero a scoprirsi, evidenziando le falle di un'europeizzazione che in certi paesi non ha evidentemente attecchito. In Ungheria i partiti euroscettici proliferano e accaparrano voti. Jobbik, che aveva superato il 20% alle politiche del 2014, rimane il partito di estrema destra più rappresentato in un Parlamento europeo. Ma non solo, secondo gli ultimi sondaggi insidierebbe anche Fidesz, la forza di governo attualmente capitanata da Orban, giudicata, udite udite, troppo morbida nelle sue politiche comunitarie. Eppure in Fidesz spiccano personaggi come Jörg Schöpflin, che ogni tanto se ne esce con dichiarazioni come l'Europa occidentale non accetterà mai paesi con una storia diversa dalla loro, o i valori occidentali, ogni paese ha la sua interpretazione. D'altra parte era stato il premier Orban a dare inizio alle danze, alludendo ad un piano malefico che porterebbe alla scristianizzazione dell'Europa nel giro di qualche decennio per colpa degli immigrati. Viktor Orban, che forte del suo privilegio, non disdegna di sedersi al tavolo coi colleghi del PPE, il partito che gestisce l'eurocrazia che tanto odia, lo stesso al quale è paradossalmente iscritto. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento.
11: Eurofonica.
3: Hold on to me. Hold on to me degli Hurt, state ascoltando Eurofonica. In quanto ad euroscetticismo, gli ungheresi non sono soli. Infatti la redazione di Eurofonica questa settimana ha provato a scoprire esattamente perché gli euroscettici ce l'hanno con l'Unione Europea. Partiamo quindi da Margaret Thatcher, Giuliana Ricozzi.
11: Eurofonica.
12: Yes, the Commission does want to increase its powers. Yes, it is a non-elected body, and I do not want the Commission to increase its powers against this House. So, of course, we are differing. Of course, the chairman or the president of the Commission, Mr. Delors, said at press conference the other day that he wanted the European Parliament to be the democratic body of the community. He wanted the Commission to be the executive, and he wanted the Council of Ministers to be the Senate. No! No! No!
13: Era il 30 ottobre 1990 quando Margaret Thatcher, tailleur blu e immancabile cotonatura, pronunciava i no più celebri della storia inglese pre-Brexit. Tre no con i quali gridava al mondo la dura opposizione del governo inglese a cedere una parte della sovranità sulla propria politica alle autorità di Bruxelles. La posizione euroscettica della Lady di Ferro avrebbe condizionato non poco il futuro del Regno Unito. Quasi tutti i successivi inquilini del numero 10 di Downing Street avrebbero dimostrato la sua stessa diffidenza verso il disegno europeo, con la sola eccezione di Tony Blair. Ma l'euroscetticismo non è solo un vecchio problema dei leader inglesi. Anche i cugini d'Oltralpe hanno dimostrato nei decenni una certa diffidenza e insofferenza verso la creazione dei famosi Stati Uniti d'Europa, cioè di una confederazione di stati con un governo sovranazionale unico. Europa unita sì, ma alle condizioni della Francia. Questo in sintesi il punto di vista del secondo uomo politico più influente dopo Napoleone. Stiamo parlando di Charles de Gaulle, molto attento a sfruttare la CEE come palcoscenico per fare gli interessi della Francia e rilanciarne il ruolo di paese leader in Europa. Se da una parte sono innegabili i grandi passi in avanti fatti sotto la sua presidenza per affermare una politica agricola ed economica comune, è altrettanto innegabile dall'altra il suo eterno scetticismo verso l'istituzione di un'Europa federale, in cui i parlamenti nazionali fossero subordinati ad un'autorità centrale comune, senza tralasciare il suo storico no all'ingresso della Gran Bretagna nella Comunità Economica Europea. Il nazionalismo di De Gaulle venne in qualche modo ereditato anche dal giovane Chirac. Nel dicembre 1978, a pochi mesi dalle elezioni europee, Chirac lanciò un durissimo attacco alle istituzioni europee, una brusca sterzata in senso conservatore e nazionalista nella sua linea politica, salvo cambiare radicalmente opinione una volta eletto presidente. Approdato all'Eliseo, Chirac fu infatti uno dei principali sostenitori della Costituzione europea, bocciata nel 2005 proprio dal popolo francese. Un caso o un colpo di coda del destino? L'euroscetticismo di cui tanto si parla oggi non è dunque un fenomeno recente, ma nasce in contemporanea con il progetto europeo e ne è sin da subito, in qualche modo, l'altra faccia della medaglia. Giuliana Ricozzi, da Parigi, per Eurofonica.
11: Eurofonica.
3: God save the Queen, ed effettivamente il Regno Unito ha proprio bisogno di aiuto per riuscire ad uscire da questi negoziati. Theresa May è in difficoltà. L'altro giorno abbiamo visto che si parlava, si doveva concludere sul tema del confine tra l'Irlanda del Nord e la Repubblica d'Irlanda, invece si è distrutto tutto, ma ve ne parliamo dopo nel talk di oggi con Andrea Fioravanti. Continuiamo a parlare però di euroscettici, perché diciamo che se si poteva pensare che il mondo potesse essere diviso tra europei e tra euroscettici, la Chatham House, un istituto di ricerca proprio con sede a Londra, ha scoperto che le tribù invece sono sei. Ci spiega meglio Sonia Kurzer.
11: Eurofonica.
14: Se ti chiedessero sei pro o contro l'Unione Europea, come risponderesti? È ormai da tempo che la domanda formulata così ha perso valore, ma che cosa ha senso chiedere allora? Ci hanno pensato i ricercatori della Chatham House con uno studio fatto su 10.000 cittadini europei in 10 stati diversi. L'obiettivo della ricerca è capire a quale tra 6 differenti tribù europee appartengono i cittadini dell'Unione, il tutto attraverso domande su temi politici e sociali. Il dibattito pro o anti-Unione sembra infatti non rappresentare la complessità della cultura politica europea. La tribù più numerosa è quella degli europei esitanti. Il 36% della popolazione non ha un'opinione ben definita riguardo molti argomenti, tende a essere apatico rispetto alla politica, preoccupato per l'immigrazione e tende a far prevalere gli interessi nazionali sull'idea di un'integrazione europea maggiore. Gli europei soddisfatti sono quelli ottimisti e pro-Unione, in genere giovani e liberali, riconoscono i benefici che ricevono dall'UE, ma anch'essi tendono a preferire il mantenimento dello status quo a un'integrazione maggiore. Il 14% degli intervistati appartiene alla tribù di coloro che rifiutano l'UE. Non sentono i benefici dell'appartenenza all'Unione e la considerano fortemente antidemocratica. La maggior parte di loro ha una visione negativa sull'immigrazione ed è di stampo conservatore. I pro-Europa frustrati, invece, vorrebbero un'Europa più integrata, guidata da valori progressisti, ma hanno idee eterogenee per quanto riguarda l'immigrazione. Gli austerity rebels sono il 9% e vogliono un'Unione più flessibile e democratica, guidata dalla solidarietà, con più potere agli stati membri. Tendono a pensare che gli stati più ricchi dovrebbero aiutare quelli poveri e che ogni stato dovrebbe accogliere la sua dose di rifugiati. I federalisti, infine, sono la tribù più piccola, l'8% del totale. Sono per la creazione degli Stati Uniti d'Europa, credono che l'Unione abbia portato benefici e sono quelli più positivi riguardo l'immigrazione. E tu? A che tribù appartieni? Se lo vuoi scoprire, fai il test sul sito della Chatham House. Sonia Kurzel, Samba Radio Trento per Eurofonica.
11: Eurofonica.
3: Asse, state ascoltando Eurofonica in diretta su tutte le radio raduni. Cambiamo argomento, parliamo a questo punto di chimica, non vi preoccupate, nessuna lezione di chimica, ma di politica della chimica, diciamo così, perché l'Unione Europea ha approvato da poco il glifosato. L'Italia si era opposta a questa decisione. Ci spiega esattamente che cos'è questo glifosato e perché l'Italia si era opposta Clara Stevanato.
11: Eurofonica.
15: Il 27 novembre scorso i paesi dell'Unione, riuniti in comitato d'appello, hanno votato per il rinnovo dell'autorizzazione del glifosato per altri 5 anni. A favore dell'utilizzo del contestato erbicida fino al 2022 figurano 18 paesi, tra cui la Germania, che in precedenza si era sempre astenuta dal voto. Italia e Francia si sono invece schierate sul fronte del no, insieme a Belgio, Austria, Grecia, Croazia, Lussemburgo, Cipro e Malta. Come ha spiegato Maurizio Martina, ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, l'Italia adotta già misure che limitano l'utilizzo del glifosato a soglie inferiori al 25% rispetto a quelle definite in Europa, al fine di portare il nostro paese all'utilizzo zero del diserbante entro il 2020. L'uso del glifosato, di cui la multinazionale statunitense Monsanto è il maggior produttore, è infatti già vietato in Italia sul grano in pre-raccolta, a differenza di quanto avviene in USA e Canada, dove nella stessa fase produttiva ne viene fatto un uso intensivo per garantire artificialmente un livello proteico elevato. La Coldiretti ha confermato inoltre che in Italia resta il divieto di uso del glifosato nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, come parchi, giardini, campi sportivi e zone ricreative. A fianco dell'Italia Dall'Italia in questa battaglia ecologista c'è anche la Francia, dove Emmanuel Macron, nonostante le pressioni degli agricoltori francesi, ha ribadito il suo no al glifosato e dichiarato il suo impegno ad assumere le disposizioni necessarie affinché venga vietato in Francia non appena verranno trovate delle alternative, al più tardi tra 3 anni. La ferma posizione francese è stata subito suggellata sui social con l'hashtag Make Our Planet Great Again, slogan già utilizzato dal presidente francese per commentare la decisione di Donald Trump di uscire dalla COP21. Da Parigi, Clara Stevanato per Eurofonica.
11: Eurofonica.
3: State ascoltando Eurofonica in diretta su tutte le radio raduni e noi come sempre vi stiamo raccontando che cosa è successo in Unione Europea. La scorsa settimana si è giunti a nuove scelte politiche nella partnership proprio tra l'Europa, cioè tra l'Unione Europea e l'Africa durante il 5° summit in Costa d'Avorio. Ma non è tutto così semplice, ci spiega di più Marta Formato.
11: Eurofonica.
16: Riscrivere la storia è sicuramente un'ambizione impossibile, ma cercare di mettere insieme idee funzionali ed innovative potrebbe rivelarsi un buon punto di partenza per affrontare questioni di rilevanza mondiale. Questo è ciò che si è cercato di fare il 29 e 30 novembre 2017 al 5° Summit tra Unione Africana ed Unione Europea ad Abidjan, capitale della Costa d'Avorio. I temi trattati sono stati diversi, ma l'urgenza di controllare il fenomeno dell'immigrazione è tra le questioni che originano il forte interesse da parte dell'Europa a collaborare con l'Africa. Ciò che preoccupa maggiormente sono le previsioni di incremento del tasso demografico africano e quindi si è deciso di puntare su nuovi interventi definiti dal presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani come un nuovo e vasto piano Marshall. Partire dal paese d'origine e focalizzarsi sui giovani, considerando che attualmente il 60% della popolazione africana ha meno di 24 anni. Si chiama African Youth Facility, il piano di investimento sull'istruzione e la crescita economica dei giovani africani, che lavora ad un processo di integrazione di questi ultimi in Europa. Infatti, come ha riportato l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Federica Mogherini, è interesse dei paesi europei regolamentare l'immigrazione, in quanto interi settori della nostra economia si reggono proprio sul lavoro dei migranti. Inoltre, accanto al tema principale, ovvero i giovani, non si è potuto non discutere della grave condizione dei migranti in Libia, che ha scosso l'intera opinione pubblica. Al riguardo è stata annunciata la proposta di istituire un centro di smistamento in Libia sotto il diretto controllo dell'ONU. Tutti questi buoni propositi vanno nella direzione giusta, ma nascondono degli aspetti complessi. L'Africa porta con sé una logorante storia che si ripercuote continuamente sul presente, con la mancanza di equilibrio politico nei paesi interni, con il terrorismo, un'economia che non riesce a stare al passo della crescita demografica. Tutti questi aspetti, ed altri, sono le radici del problema africano e forse la domanda da porsi è quanto l'Africa è ora realmente pronta a ricevere gli interventi e questo tipo di collaborazione offerta dall'Europa. Resta sullo sfondo anche un altro interrogativo. Si è superato la mera sussistenza a favore di una concreta partnership? Per Eurofonica, Marta Formato da Napoli.
11: Eurofonica.
3: State ascoltando Eurofonica su tutte le radio del circuito Raduni. Siamo in chiusura del nostro GR, tra poco parleremo con il nostro caporedattore Andrea Fioravanti di Brexit e dell'Eurogruppo. Però per adesso parliamo un attimo di cultura, perché l'Unione Europea ha capito l'importanza del tema e ha deciso di dedicarci tutto il 2018. Ci spiega di più Sabrina Fasanella.
11: Eurofonica.
17: Di cosa parliamo quando parliamo di cultura? Domanda capziosa che l'Unione Europea si è posta più e più volte, finendo per consacrare un intero anno, il prossimo, all'argomento. Perché una risposta univoca sarebbe troppo riduttiva, ma è in questo magma di elementi disparati che ogni società affonda le radici e dal suo ribollire possono affiorare le risposte ai mille quesiti del nostro tempo. Domani a Milano, durante l'evento biennale dedicato al dibattito culturale European Culture Forum, verrà ufficialmente inaugurato l'Anno Europeo del Patrimonio Culturale. Da non associare riduttivamente solo a monumenti e siti artistici, patrimonio è e sarà per tutto il 2018 l'insieme degli elementi costitutivi dell'identità europea, dalla musica alle arti performative digitali, dal patrimonio linguistico a quello culinario, etnografico e paesaggistico. Il calendario di eventi ed iniziative in tutta Europa è denso e in continuo aggiornamento e l'Italia sarà in prima linea con oltre 70 appuntamenti su tutto il territorio nazionale. Dedicato Dedicare un anno di vita europea a questo tema equivale a metterlo al centro del dibattito sociale e politico, promuovendo e finanziando iniziative per 8 milioni di euro nell'ambito del programma Europa Creativa. Non è un caso che lo slogan dell'evento sia Where the Past Meets the Future. L'anno europeo del patrimonio non vuole essere solo celebrativo, ma risolutivo e pragmatico. Come può la cultura, fondamento della nostra società, sanare le ferite di un'Europa mai tanto barcollante? Probabilmente il primo passo è proprio focalizzare l'attenzione su di essa e sulle sue potenzialità sociali, economiche e lavorative, oltre che naturalmente sull'esigenza di protezione e valorizzazione di quel patrimonio concreto e insieme intangibile che ci rende europei agli occhi del mondo. Emerge poi l'esigenza di una politica comune a tutela del patrimonio, tuttora assente in Unione Europea anche se prevista dal Trattato di Lisbona, obiettivo che la Commissione si propone di raggiungere proprio nel 2018. Per Eurofonica, Sabrina Fasanella, Roma.
11: Eurofonica.
3: State ascoltando Eurofonica in diretta su tutte le radio Raduni e come sempre in questa seconda stagione mi ha raggiunto, o meglio, non è che lui è sempre qua, però c'è sempre qualche caporedattore che ha voglia di parlare con me. Oggi c'è il nostro caporedattore centrale, Andrea Fioravanti. Ciao Andrea.
18: Ciao Nicola e ciao a tutti gli ascoltatori.
3: Allora, parliamo di tantissimi temi oggi come sempre in puntata e a questo punto della trasmissione è proprio il momento, l'avete capito ormai visto che ci starete ascoltando dall'inizio della stagione, del nostro talk. Oggi parliamo di due notizie importanti. La prima è che lunedì è stato eletto come ministro, come presidente dell'Eurogruppo, il ministro delle finanze portoghese Mario Centeno, e poi parleremo di Brexit e del casino, se mi si può passare il termine, con il confine nord irlandese. Ma partiamo appunto dall'Eurogruppo. Che cos'è questo Eurogruppo? L'Eurogruppo in realtà è un gruppo di fatto informale che non dispone di poteri diretti, ma è parte del Consiglio Europeo ed è composto dai ministri dell'economia o delle finanze di ogni stato membro della moneta unica dell'euro. Mario Centeno è il nuovo presidente di questo Eurogruppo. Come è stato eletto? È stato eletto dopo tre round di votazioni, pensate un po', battendo i candidati di Slovacchia, Lettonia e Lussemburgo. Ma Andrea, chi è questo ministro delle finanze portoghese Mario Centeno e qual è, diciamo, la sua agenda per l'Eurogruppo?
18: Partiamo da un dato anagrafico: tra tre giorni compirà 51 anni. Non si tratta di un politico vero e proprio, ma un tecnico prestato alla politica. Direi proprio che è la versione più plastica possibile del tecnico prestato alla politica. Si tratta di un professore universitario, un teorico dell'economia, che si è laureato ad Harvard e ha scritto il programma del Partito Socialista Spagnolo. Ricordiamo a tutti i nostri amici in ascolto che in Portogallo c'è una coalizione di tre partiti di sinistra socialista e due un po' più di estrema sinistra che hanno preso il Portogallo in una situazione di quasi di default, con una forte crisi economica, il terzo debito dell'Eurozona, e questo Mario Centeno è considerato uno degli artefici della rinascita economica del Portogallo. Quindi diciamo è un po' un mago delle finanze, perché dovendo rispettare i parametri europei è riuscito comunque a far rinascere l'economia portoghese senza manovre di austerity. E quindi talmente bravo a gestire le finanze che Wolfgang Schäuble, l'ex ministro delle finanze tedesco, lo ha definito il Cristiano Ronaldo dell'economia. Un aspetto importante delle sue politiche, diciamo che si tratta di una redistribuzione un po' più di buonsenso, cioè ha aumentato i salari minimi dei lavoratori, ha aumentato le pensioni, però ha diminuito gli investimenti. Quindi, per usare una metafora culinaria, è un po' come quando a casa, soprattutto per i fuori sede, ci troviamo con pochi ingredienti. Ecco, Mario Centeno ha tirato fuori un bel primo piatto e forse addirittura anche un dolce, per questo è stato molto apprezzato a livello europeo.
3: Qualcosa cambierà per l'Italia con la sua elezione, perché? Perché appunto, come hai detto tu, diciamo che non è proprio un amante dell'austerity e questa forse potrebbe essere una bella notizia per gli stati più in difficoltà. C'è da dire però che comunque l'Italia, non che si ha appunto sostenuto la candidatura di questo Mario Centeno, comunque non potrà, diciamo, spendere e espandere liberamente come magari ci si potrebbe aspettare. Rimarrà un certo rigore e rimarrà comunque un controllo che deve esserci all'interno dell'Eurozona. D'altra parte però il tema dell'austerity forse è un po' da accantonare, perché appunto, come dicevi bene tu, questo Mario Centeno non è proprio un fan dell'austerity e pensa che ci possano essere altre soluzioni economiche per i problemi degli stati in difficoltà dell'Eurogruppo. Ora però diciamo che riparte il gioco delle poltrone nell'Unione Europea, perché abbiamo visto, vi ricordate che quando Schulz si era dimesso dal Parlamento, da Presidente del Parlamento Europeo, e quindi i socialdemocratici chiedevano una nuova persona ai socialdemocratici, il Partito Popolare Europeo, che normalmente è in coalizione con i socialdemocratici ma che ha comunque la maggioranza, aveva detto no, forse adesso se ne riparla, Andrea.
18: Sì, questo, come hai descritto bene tu, è il gioco del poltrone europeo, è una sorta di lottizzazione. Popolari, socialisti, sono sempre divisi le poltrone del Parlamento Europeo, della Presidenza della Commissione, e proprio come dicevi tu, il fatto che Antonio Tajani, popolare europeo, quindi dell'area di centrodestra, sia diventato Presidente del Parlamento, ha portato inevitabilmente alla presenza dell'Eurogruppo il nostro Centeno, quindi è quasi fisiologico che se entra un socialista in una poltrona importante, vuol dire che un altro, diciamo, non questo popolare socialista, ma diciamo anti-austerity, debba lasciare il passo. Ovviamente il nostro indiziato è Mario Draghi, che terminerà il suo mandato alla Banca Centrale Europea a ottobre del 2018, e quindi il successore sarà Jens Weidmann, molto probabilmente, che adesso ad oggi è il presidente della Bundesbank, cioè la banca centrale tedesca. Tradotto, Weidmann dovrà fare altro che fare 3 chilometri dalla sede della Bundesbank a quella della BCE, molto probabilmente, e forse ci sarà una banca centrale europea molto meno aggressiva nei mercati e molto più arbitro, come piace ai tedeschi. Però questo anno e mezzo si può sfruttare per quelli anti-austerity proprio nella figura di Mauro, di Mario Centeno, cioè la sua anche nomina è stata voluta anche dalla Francia. Perché? Perché il progetto di Jean-Claude Juncker e quello di Emmanuel Macron è quello di fare una riforma dell'Eurozona, e quindi trasformare il presidente dell'Eurogruppo in un vero e proprio ministro delle finanze europeo che abbia tanti soldi, e quindi trasformare quello che è il vecchio fondo salva stati, che ha aiutato tanti paesi ma non l'Italia durante la crisi dell'Eurozona nel 2011-2012, usare quei soldi per gli investimenti. Il problema con la Germania, che ancora fatica a fare una grossa coalizione, è molto difficile. Quindi questa carta che hanno usato i socialisti europei per votare Centeno alla fine potrebbe rivelarsi un boomerang, perché il cambiamento non ci sarà. E tra un anno e mezzo potrebbe arrivare Weidmann alla Banca Centrale Europea, e quindi ci sarà meno spazio per le politiche di anti-austerity. Poi in politica tutto è possibile.
3: Certo, tutto è possibile. Diciamo che tutto è possibile è un pochino anche la frase che potremmo dire guardando la situazione della Brexit. Lunedì per tutto il giorno l'accordo sulla prima fase dei negoziati sulla Brexit, e soprattutto su cosa doveva essere la soluzione per l'Irlanda del Nord, sembra

0: La fase dei negoziati sembrava lì pronto a portata di mano, poi all'ultimo minuto è saltato tutto. L'accordo doveva riconoscere all'Irlanda del Nord uno status speciale di allineamento con la regolamentazione del mercato unico e dell'unione doganale, diciamo una Brexit alleviata per appunto l'Irlanda del Nord. Certo che c'era qualcuno che non era tanto convinto appunto di questo accordo. Si chiama DUP ed è un partito. Andrea, che cos'è questo partito e che cosa vuole di fatto da questo accordo?
1: DUP è un acronimo che farà molto male a Theresa May. Si tratta del partito unionista nordirlandese, quindi vuol dire che non è per l'unione dell'Irlanda del Nord con l'Irlanda, ma è per l'unione con il Regno Unito. Si tratta dell'alleato piccolo ma decisivo di governo di Theresa May, che ha indetto le elezioni, come vi ricorderete, a giugno, non le ha stravinte e quindi ha dovuto fare questo patto con il partito che governa l'Irlanda del Nord. Il partito nordirlandese, diciamo, ha una agenda conservatrice, ma su un punto non transige, cioè non vuole ritornare a avere a che fare con l'Irlanda e soprattutto non vuole avere uno status diverso rispetto agli altri. Il senso del patto con Juncker era, e con quindi l'Unione Europea dei 27, era questo: l'Irlanda del Nord starà dentro il mercato unico, quindi avrà una posizione eccezionale rispetto agli altri stati. Ricordiamo agli ascoltatori, il Regno Unito è formato da 4 stati: dall'Inghilterra, dal Galles, dalla Scozia e dall'Irlanda del Nord, e quindi le altre tre, diciamo, autonomie, se possiamo così chiamarle, hanno detto: ma se ci sono dei favoritismi per l'Irlanda del Nord, perché non dovrebbero esserci per noi? E la stessa Irlanda del Nord, che era l'unica che poteva avvantaggiarsi di questa cosa, ha detto: no, non vogliamo avere una posizione diversa rispetto agli altri cittadini del Regno Unito, quindi niente mercato unico, niente abbattimento delle frontiere, e dovete fare un altro tipo di proposta. Ma allo stesso tempo, come vi ho accennato prima, addirittura il sindaco di Londra, Sadiq Khan, ha detto: ma se l'Irlanda del Nord ha una, diciamo, situazione eccezionale, quale dentro il mercato unico, perché non fare la stessa cosa con la capitale? In fondo non dovremmo vedere l'esodo di tante altre aziende. E la Scozia di Nicola Sturgeon, che aveva votato contro la Brexit, ha chiesto la stessa cosa. E addirittura il Galles, che paradossalmente aveva votato a favore della Brexit, ha chiesto addirittura di entrare nella stessa eccezione. Come avete capito, a noi è venuto il mal di testa, figuratevi a Bruxelles e a Theresa May. La situazione è questa: il Regno Unito si sta avvicinando sempre di più alla realtà. Le promesse dei Brexiteers di avere una Brexit dura e pura non sono più tali, perché se tutti vogliono avere la situazione di eccezionalità, allora non ha senso uscire dall'Unione Europea, perché si starebbe comunque dentro il mercato unico, cosa che Bruxelles ha chiarito che non succederà. Quindi per Theresa May è un bel problema, perché aveva trovato l'uovo di Colombo, e ora che il partito unionista nordirlandese le sta rovinando, per usare sempre la metafora delle uova, le uova nel paniere, dovrà rifare tutto da capo a pochi minuti, a pochi secondi dall'accordo che era stato raggiunto lunedì.
0: Beh, Donald Tusk stesso, davanti al Parlamento Europeo, nella sessione di novembre a Strasburgo, aveva aperto a una non-Brexit. Oggi però si dice, diciamo, amareggiato e in difficoltà rispetto a questi negoziati, e dice appunto: la bozza delle linee guida dei 27 per i negoziati sul periodo di transizione e sulle relazioni future è pronta, ma Londra e la Commissione hanno chiesto tempo, solo che ora il tempo stringe davvero. Questo è un pochino il problema che, diciamo, che Tusk ha tentato di riassumere, perché veramente ci stiamo avvicinando alla fine di questi negoziati, che però intanto non sono ancora iniziati, giusto Andrea?
1: Sì, il problema è proprio questo. L'Unione Europea aveva chiarito molto bene con il Regno Unito: bisogna essere d'accordo su tre punti, uno di questi è proprio il confine nordirlandese. Se sugli altri due la quadra un pochino si era trovata, ora non si può nemmeno dare così tanta colpa al governo, o perlomeno a Theresa May. Lei in fondo la soluzione l'aveva trovata. Il problema è che il suo errore politico è stato quello di quasi 7 mesi fa, cioè quello di indire le elezioni, quindi trovarsi in un Parlamento ancora più ridotto, con minori seggi, e quindi scontentare sia quelli che vogliono un hard Brexit sia i suoi alleati dell'Irlanda del Nord. Gli scenari che si aprono ora? Tantissimi. Il partito, il DUP, chiamiamolo così anche per velocità, preferirebbe addirittura cadere, far cadere il governo pur di non passare alla storia come quelli che hanno diciamo riunificato l'Irlanda, anche se poi non sarebbe realmente così. E quindi forse si potrebbe aprire una stagione di un partito laburista. Si aprono tanti scenari perché il tempo, come hai detto tu giustamente, sta scorrendo. Se un accordo non si trova, ci sono tante opzioni sul tavolo, ma una su queste è quella del no deal, e il no deal potrebbe essere ancora peggiore per Theresa May e per il Regno Unito.
0: E speriamo che in qualche modo appunto la Commissione Europea e l'Unione Europea tutta riesca a trovare un accordo con il Regno Unito. Grazie Andrea.
1: Grazie a voi.
0: Noi andiamo avanti, parliamo a questo punto di ONG, perché Caterina Moser ha intervistato Gennaro Giudetti, un volontario della ONG tedesca Sea-Watch, riguardo alla situazione dei migranti nel Mediterraneo. Giudetti ha recentemente denunciato il comportamento della Guardia Costiera Libica che ha sabotato un salvataggio il 6 novembre scorso, e proprio ieri, 5 dicembre, Gennaro Giudetti è intervenuto perché è stato invitato al Parlamento Europeo, dove si è discusso di esternalizzazione delle frontiere europee. Gennaro appunto è intervenuto e ha raccontato quello che ha visto in mare come volontario dell'ONG Sea-Watch. Caterina Moser.
2: Eurofonica. Caterina Moser per Eurofonica, sono con Gennaro Giudetti, volontario della ONG Sea-Watch. Grazie intanto per essere con noi.
3: Grazie.
2: Allora, partiamo subito. Il 6 novembre hai assistito personalmente a un tragico salvataggio di Sea-Watch a 30 miglia dalle coste libiche, che poi è stato anche sabotato dalla Guardia Costiera Libica, dove hanno perso la vita decine di persone. Tu collabori da poco con questa ONG, è la prima volta che ti sei trovato davanti a una situazione così drammatica? Prima di partire avresti pensato di poterti trovare in situazioni così, anche magari parlando con altri colleghi?
3: Allora, è la mia terza missione con Sea-Watch, è la seconda volta che parto con la nave Sea-Watch, la prima è stata a giugno, però la particolarità di questa missione rispetto all'altra non sono i morti, ahimè, perché ecco, pure nella prima ci sono stati dei morti, ma è la violenza della Guardia Costiera Libica ai danni dei migranti sul comune.
2: Ok, tu appunto hai denunciato questa violenza e ovviamente hai destato l'attenzione anche delle istituzioni italiane, perché hai incontrato Amma Bonino, sei intervenuto alla Camera Concivati e stai anche cercando di incontrare Minniti. Ma hai avuto anche contatti con istituzioni europee?
3: Sì, nel senso che stiamo cercando di fare un incontro al Parlamento Europeo e stiamo organizzando, ecco, questo incontro per andare anche lì a parlare, a portare la voce di questi migranti fino appunto al Parlamento Europeo.
2: Ma sei stato tu a contattare o in qualche modo sei stato contattato?
3: No, sono stato contattato dai parlamentari europei, che quindi ora stanno prendendo in mano la situazione, stanno cercando di organizzare i vari incontri e tutte le pratiche burocratiche che ci vogliono prima dell'incontro.
2: Voi come ONG Sea-Watch qual è il rapporto che avete con Frontex?
3: Guarda, io sono un volontario dell'ONG, quindi personalmente non so il rapporto dell'ONG con Frontex, sinceramente, quindi non saprei rispondere a questa domanda, perché ecco, io ho fatto un periodo di volontariato di 15 giorni e ho dato il mio contributo all'organizzazione, però di, diciamo, relazioni tra Frontex e Sea-Watch non ne ho molta idea, ecco.
2: Ok. Diciamo che c'è questo accordo tra l'Italia e la Libia, il governo libico, insomma, un po' complesso da capire. Per quanto ne sai tu, ci sono stati cambiamenti dopo l'accordo tra Italia e governo libico?
3: Ma guarda, io quello che ti posso dire è che questi accordi non stanno portando dei frutti sperati, secondo me, c'è qualcosa che non va, nel senso che comunque vanno rivisti, vanno un attimo rivalutati, perché sono un dispendio di soldi enormi con le tasse di noi italiani, che non è giusto, perché stanno morendo solo più persone e non stiamo salvando appunto i migranti. Quindi diciamo, gli accordi vanno un attimo rivisti, secondo me. Io non ho la soluzione, non sono un politico, non tocca a me dirlo, però io posso solo dire con certezza quello che ho visto. È stato tutto fuori un salvataggio, diciamo, a un comune di chiarico di migranti.
2: Quelle di cui tu parli sono comunque tematiche spesso difficili, come dicevi anche tu, da comprendere, e sono spesso soggette a interpretazioni superficiali, parziali, incomplete anche dalla stampa stessa. Forse anche perché sono spesso tematiche lontane dall'opinione pubblica, che si avvicina solo quando succedono tragedie come quella di cui ci raccontavi prima. Secondo te in che modo si possono avvicinare le persone a queste tematiche in maniera più completa e oggettiva?
3: Guarda, innanzitutto informandoci realmente di quello che succede, perché io in questi giorni di giornali ancora falsi, di giornali che addirittura hanno mischiato con altre notizie, cioè un po' per confondere il dia delle persone, addirittura anche servizi in TV, quindi proprio programmi dove addirittura hanno mischiato, hanno detto in età teste, programmi vecchi riutilizzati che però ecco non avevano più un senso, perché chiaramente per infangare il ruolo dell'ONG e il ruolo ecco, importante di salvataggio in mare. È un paese strano l'Italia dove c'è un problema che la gente muore in mare e tutto questo, il problema sono le ONG, cioè coloro che stanno cercando di portare un po' di umanità in quel mare Mediterraneo. Quindi diciamo ecco, consigliere alle persone di informarsi realmente di quello che sta accadendo da volontari come me, ecco, che vanno lì senza nessun interesse perché non guadagnano nulla, cioè, un partito come italiano a portare un po' di umanità in quel mare e a portare cioè, anche a vedere con i miei occhi quello che sta succedendo, a dire la mia dopo esserci stato appunto.
2: Sentivo in qualche intervista tua che dicevi che la responsabilità deve essere un po' quella di tutti, cioè che tutti dobbiamo sentirci responsabili.
3: Sì, sì, assolutamente, perché comunque quelle navi della Guardia Costiera Libica abbiamo pagate noi italiani con le nostre tasse, quindi quelle navi che poi alla fine del naufragio comunque hanno causato tanti morti, le abbiamo pagate noi, quindi noi italiani dobbiamo sentirci comunque chi più è responsabile di quello che sta accadendo nel Mar Mediterraneo. Perché è un mare che a noi ci tocca, ci riguarda, è il nostro anche, quindi non possiamo essere indifferenti e comunque insensibili a quello che sta succedendo.
2: Non so se mi sai rispondere, però ti chiedo se tu segui anche mezzi di informazione stampa di altri paesi e se noti particolari differenze tra come vengono raccontate queste situazioni in Italia e all'estero.
3: Ma guarda, io ho letto veramente poco all'estero, ho fatto anche altre interviste anche all'estero. Diciamo che la tematica è leggermente differente, nel senso anche l'interesse, perché diciamo che un governo che può essere per esempio olandese o tedesco, comunque ecco, non ricevono gli sbarchi dal mare, okay?
2: Così
3: quindi loro hanno altre chiaramente problematiche, chiaramente i migranti arrivano anche lì, ma da altre vie, da altre rotte. Quindi diciamo la tematica degli sbarchi è un po' meno diciamo sentita in Germania, in Olanda o in Inghilterra,
2: non so se hai sentito che all'ultima plenaria del Parlamento Europeo a novembre è stato approvato con larghissima maggioranza il mandato per aprire il negoziato con il Consiglio sulla riforma di Dublino.
3: Sì.
2: Cosa ne pensi? Ti sembra che stia andando nella direzione giusta?
3: Ma guarda, mi auguro di sì, nel senso è importante dare una risposta secondo me al problema e al fenomeno della migrazione, perché comunque mi sto rendendo conto che così non va tanto bene, quindi tocca ecco, dare una risposta differente, tocca dare una reazione ecco, a queste leggi o comunque a questa situazione che abbiamo adesso come migrazione in Italia o in Europa, quindi mi auguro di sì. Ecco.
2: Tu comunque stai continuando a raccontare questa storia e a girare insomma per l'Italia a spiegare che cosa sta succedendo?
3: Sì, sì, diciamo che adesso sono impegnato in vari incontri, diciamo, sia pubblici che anche privati o comunque anche tipo in alcune università o in alcuni centri, in alcune organizzazioni, perché è importante ecco, portare un messaggio differente e anche informare la gente di quello che sta accadendo, perché appunto molti non hanno la pallida idea o molti, diciamo, il loro pensiero si basa su informazioni prese da internet, 2-3 minuti diciamo di sketch o di servizi TV, e quindi non hanno molto molto chiaro quello che sta accadendo, quindi è importante ecco, portare il messaggio di chi l'ha vissuto con i propri occhi diciamo ecco, la situazione nel Mediterraneo.
2: Va bene, allora noi ti ringraziamo per essere stato con noi.
3: Grazie a voi.
4: Eurofonica.
0: E si conclude così la puntata di Eurofonica di questa settimana. L'appuntamento è logicamente per la settimana prossima, a mercoledì, sempre dalle 19 alle 20 per appunto Eurofonica Italia. La settimana prossima saremo proprio a Strasburgo per parlare con i parlamentari, per parlare con chi la politica la fa e per capire in che direzione sta andando l'Unione Europea. Io sono Nicola Pifferi, un saluto da parte di tutta la redazione di Eurofonica e appunto vi invito a sentire dirci la settimana prossima. Buona serata.
4: Eurofonica. Eurofonica.
5: seguici sui social. Cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. E se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. Ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 19 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
6: Eurofonica.
7: Eurofonica.
8: Eurofonica.
9: Eurofonica.
10: Eurofonica.
11: Eurofonica.
12: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
13: Eurofonica.
14: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
8: Eurofonica.
15: Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
0: Sono passate da poco le 19, siamo in diretta su tutte le radio Raduni, questa è Eurofonica, io sono Nicola Pifferi e con me c'è tutta la redazione italiana del nostro Eurofonica. Parleremo di tantissime cose, partiremo dalla Russia, cercheremo di capire anche qual è il loro punto di vista su questa questione delle spie che sta un po' smuovendo la diplomazia di tutto il mondo. Poi parleremo di bufale. Qualche giorno fa è tornato online un sito italiano molto famoso, anti-bufale, però sembra che ci sia anche un sito dell'Unione Europea che ha l'obiettivo appunto di sbufalare il mondo. Il problema è che, lo scopriremo tra poco, potrebbe diventare una censura. Poi andiamo a vedere Netflix, andiamo a vedere Amazon Prime, ve l'abbiamo raccontato la settimana scorsa, questi sono tutti i servizi a cui noi giovani, generazione Erasmus, siamo molto molto affezionati, e siccome siamo una generazione Erasmus e amiamo viaggiare, sembra che ora potremmo utilizzare effettivamente in tutta Europa l'offerta di casa nostra, però forse non è così, cercheremo di capire che cosa sta succedendo. Poi andremo a capire perché l'Italia è seconda in Europa per abbandoni universitari, andremo a vedere come sono messi gli altri paesi, e poi andremo in Ungheria, bisogna fare un po' il punto della situazione su questo stato, infatti abbiamo chiesto anche a voi che cosa pensate dell'Ungheria di Orban, infine che cos'è l'Agenzia Spaziale Europea, il nostro EU for Dummies, e in conclusione le offerte di lavoro di Eurofonica, o meglio a livello europeo con le EU Skills. Allora iniziamo, perché Antonio Megalizzi è andato in Russia, ha cercato di capire che cosa sta succedendo anche lì con questo Spiagate, lo chiamiamo così, e quindi ha fatto un'intervista.
7: Eurofonica.
16: Da qualche anno un filo molto sottile tiene in piedi le relazioni diplomatiche tra Russia e Unione Europea. Da una parte un'Europa che dagli anni 90 ha iniziato a guardare con decisione a est, finendo per inglobare diversi stati satelliti dell'ex Unione Sovietica, dall'altra il Cremlino e le sue tensioni geopolitiche. L'Ucraina e la crisi di Crimea e Donbass si sono rivelate il punto di non ritorno. Sanzioni, accuse di hackeraggio a scopi politici, la guerra in Siria, fino ad arrivare all'avvelenamento dell'ex spia sovietica Sergei Skripal e della figlia Yulia in Gran Bretagna. Tanti dubbi, diverse ambiguità, una sola certezza: il furioso tornado del Regno Unito ha finito per risucchiare il resto dell'Europa e gli Stati Uniti, che hanno deciso di espellere nel totale 100 diplomatici russi. E dopo aver fatto il pieno di rassegne stampa, comunicati ed interviste provenienti dal cuore dell'Unione Europea, abbiamo iniziato a domandarci come viene vista l'intera questione a Mosca. Daria Sharova, segretaria internazionale del partito Giovane Guardia della Russia Unita, sostenitore del presidente in carica Vladimir Putin, ce l'ha raccontato.
17: Prima di tutto vorrei dire che da un punto di vista meramente logico, per il Cremlino non aveva alcun senso uccidere Skripal. Il tutto è successo prima delle elezioni, prima del mondiale di calcio in Russia. Non avrebbe avuto alcun senso creare una tale tensione internazionale, superiore a quella già esistente. Non vedo alcuna ragione per fare una cosa del genere. Inoltre ricordo che si tratta di un criminale che ha venduto il proprio paese, quindi una persona che non ci interessa. In secondo luogo, la Russia ha chiesto più volte alla Gran Bretagna le prove dell'accaduto. La Gran Bretagna non ha ancora dimostrato nulla, non ci sono prove, nonostante richieste ufficiali, anche dal nostro ministro degli esteri. Abbiamo ricevuto solo parole da Theresa May e Boris Johnson. Sostengono che probabilmente sia stata la Russia, ma con zero prove concrete. Inoltre, vorrei aggiungere che le dichiarazioni di Theresa May e Boris Johnson non ci sembrano diplomatiche. Le argomentazioni presentate sono poco usuali per chi lavora nelle relazioni internazionali. La scuola diplomatica russa ha alle spalle una lunga tradizione. La prima scuola diplomatica russa è stata inaugurata nel 1939, nella già Unione Sovietica. Boris Johnson è solo un giornalista, non ha specifiche competenze in campo diplomatico. Questo lo fa risultare a volte non abbastanza professionale.
10: Allora sta cambiando qualcosa in maniera definitiva nelle relazioni tra Unione Europea e Russia?
17: Sono un po' preoccupata dalla situazione che il caso Skripal ha creato, portandoci ad un livello di non dialogo, di fraintendimenti, addirittura con l'Italia, che tradizionalmente è la nazione europea più vicina alla Russia e che ha espulso un nostro diplomatico. Gli Stati Uniti hanno espulso più diplomatici di quelli che ha espulso tutta l'Europa. Ne ha espulsi meno il Regno Unito. Per essere chiari, la nazione che si sente vittima della situazione ne ha espulsi meno degli Stati Uniti. Questo mi fa pensare a chi ci sia davvero dietro questo processo. Ciò che tutti i cittadini europei dovrebbero chiedere ai propri governi è perché riescano a tenere una linea politica estera indipendente. Perché la linea europea deve sempre seguire quella britannico-americana? Perché l'Unione Europea continua ad avere questo problema? I suoi stati membri non riescono a perseguire una propria politica internazionale.
16: Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento.
7: Eurofonica.
0: State ascoltando Eurofonica in diretta su tutte le radio del circuito Raduni. Andiamo in Unione Europea, come di fatto andiamo sempre, andiamo a capire perché la Commissione Europea, insieme a tutta l'Unione, ha deciso di aprire un sito antibufale. Amanda Guida.
7: Eurofonica.
11: Negli ultimi anni abbiamo sentito parlare molto delle fake news, ma non tutti sanno che il Servizio Europeo per l'Azione Esterna dell'Unione Europea dal 2015 ha creato un sito antibufale per contrastare le bufale e le false informazioni. Il sito si chiama EU vs Disinfo e promette di combattere la disinformazione condivisa dalla propaganda anti-Unione Europea, soprattutto proveniente dalla Russia. Gestito dal Servizio Europeo per l'Azione Esterna, il sito viene curato e aggiornato ogni settimana da un gruppo di 14 esperti di comunicazione e lingua russa, la East Stratcom Task Force. Non tutti però pensano che il sito sia una buona idea. Nel 2015 tre siti di news olandesi vennero accusati da EU vs Disinfo di aver diffuso fake news. I tre siti parlavano di eventi legati all'Ucraina in maniera critica e nel caso di Genstil, uno dei tre siti accusati, l'articolo in questione era satirico. I tre siti hanno fatto causa a EU vs Disinfo chiedendo di rimuovere le pagine che li riguardavano. L'8 marzo EU vs Disinfo ha dato ragione ai tre siti e il Servizio Europeo per l'Azione Esterna ha spiegato che in quel periodo la task force non era ancora provvista del personale adeguato. Molti giornalisti si sono chiesti se sia giusto che un organismo statale debba stabilire quali siano le notizie vere e quali no. Addirittura il giornalista di EU Observer Arjen Nieboer, nel suo articolo Perché l'Unione Europea deve chiudere Disinfo, ha scritto perché EU vs Disinfo non dovrebbe nemmeno esistere. Il sito rappresenterebbe il punto di vista dell'Unione Europea, che deve invece rimanere un'istituzione neutrale. Quest'anno il Servizio Europeo per l'Azione Esterna ha cercato di chiarire nuovamente la situazione, assicurando che EU vs Disinfo non vuole mettere in dubbio o restringere la libertà dei singoli giornali. Al contrario, il sito viene utilizzato per contrastare la disinformazione, a prescindere da dove provenga. Amanda Luisa Guida, Radio 60 23 per Eurofonica.